0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Mike Shift. Radio Alta. Musica grande. Mike Shift.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online diciottina.

0: Achille e Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille e Lauro pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò, Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille e Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Di una parola se non vuoi più. Quella che ama non ama più.

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

perché vogliamo essere veramente puntuali. Allora, sono le 6:59 minuti, 59 secondi, sono le 7 in questo momento. Sveglia, forza, ci siamo per questa ultima giornata della settimana. Fra poco, colazione.

0: poi sarà una colazione ricchissima oggi di sport, di eventi che stanno per accadere qui nella nostra città, qui a Bergamo. Controllo, oggi è venerdì, controllo la situazione del traffico, vedo tanto verde, lo si vede dalle immagini di Google Maps. In questo momento il venerdì è così, ormai lo sappiamo che a quest'ora insomma abbastanza tranquilla la situazione, poi si sveglia il traffico. Sapremo del meteo per questa giornata con Manuel Mazzoleni, meteo di oggi venerdì, ma anche del fine settimana, che interessa molti perché ci sono tante iniziative. Ne parleremo proprio questa mattina. Dunque, avremmo dovuto collegarci con una coreografa famosa in tutto il mondo, ma veramente ve lo dico, tra l'altro è stata ospite qui da noi nel lontano 2011, mi ricordava, si chiama Dolores Ninja Parisi, è una coreografa che ha lavorato e lavora ancora con i più grandi, sta portando qui a Bergamo al Druso uno spettacolo dedicato al ballo. Avremmo dovuto avere questo collegamento veloce con lei, mi ha mandato un messaggio, hanno spostato il volo, quindi non riesce a comunicarci quello che insomma faranno nella giornata di domani al Druso Carnival, si chiama questo evento. Io ne so poco di danza e quindi non posso parlarvi di questo evento. Speriamo insomma che insomma si riesca magari in queste due ore a poter avere questo contatto con Dolores, che salutiamo. Poi parleremo di sport, anche raccontato con Time Out, torna Time Out, lo faremo con Marco Donadoni, che è presidente di H-Service, che praticamente costruisce questo evento straordinario che si chiama Time Out, con tanti ospiti, con tanti campioni, per dirvene uno, Ivan Capelli, Giacomo Agostini e tantissimi altri. Insomma, state con noi perché ne sapremo di più alle 7.50 e poi attenzione, perché torna la sesta edizione della Papa Joran. Quindi avremo Margaret Longo, che già vedo, che già ho visto nei nostri programmi. Marco Longo sarà qui con noi con il direttivo della Papa Joran, perché torna il 23 maggio, ci sarà questa corsa camminata bellissima, importante, in aiuto alla Paolo Belli. Pensate che sono stati raccolti oltre 150.000 euro in questi sei anni da quando esiste la Papa Joran. Ne parleremo con loro perché saranno in studio qui dalle 8.20 questa mattina, quindi c'è veramente tantissimo. Rimanete con noi se potete. Questa è Colazione con Radio Alta, Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7.03, intanto che voi fate le vostre belle cosucce, mi mandate anche i messaggi, i vostri auguri, le vostre foto, fate tutto questo. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi venerdì 15 maggio 2026. Il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: Giulio, l'abbraccio degli amici, donate le cornee del bimbo. Il vescovo nella scuola del bambino investito. L'amore più forte del dolore. Un sì grande e generoso che permetterà a un altro bambino di vedere. I genitori di Giulio Lovera hanno acconsentito alla donazione delle cornee del loro figlioletto investito mortalmente mercoledì a Loreto a soli 9 anni, un gesto che apre alla speranza in un momento di profondo dolore non solo per la famiglia ma per tutta la città e i suoi compagni. Ieri il vescovo Beschi ha celebrato una messa recitando una speciale versione dell'Eterno Riposo all'Imiberg, l'istituto che Giulio frequentava. L'amore più forte del dolore, ha detto il vescovo, donando parole di conforto ai compagni di scuola e insegnanti. Intanto il comune cerca di studiare le misure per la sicurezza stradale nel quartiere di Loreto, dove è avvenuto l'incidente. Domani a San Paolo i funerali del piccolo. E poi andiamo a centropagina, cambiamo completamente argomento. Turisti, altro record, 1,6 milioni arrivi in Bergamasca, cresciuti del 6,6%. Il turismo bergamasco continua a crescere e i numeri del 2025 confermano un nuovo record per la provincia. Gli arrivi hanno superato per la prima volta 1,6 milioni, attestandosi con un aumento del 6,6%. 10% rispetto al 2024 e del 28% sul 2019. E poi andiamo di spalla, via Sant'Alessandro spaccata in centro, ripulita profumeria, colpo da 70.000 euro. Valle Brembana, ciclabile, completato il tratto di Zogno, aprirà tra pochi giorni. Camera di Commercio, registro delle imprese, primi per incidenza delle realtà artigiane. L'inchiesta, carcere, l'ex latitante al cugino, qui dentro faccio i milioni. Bolgare, la provincia dà l'ok al nuovo impianto per i rifiuti speciali. I dati del terziario, credito alle imprese, la fiducia sale ma il 27% a meno del richiesto. Via Segherie Beretta, la CDO inaugura la nuova sede, investiti 2,4 milioni. E poi taglio basso, Corer, Alpini, 100 anni per la comunità e la montagna. Maltempo, provincia sferzata da vento a 114 km orari, neve e grandine. Gamec, arte a Palazzo della Ragione con tabula plena. Atalanta, emergenza in difesa per l'ultima in casa contro il Bologna. E poi sotto la testata alle Maldive, 5 sub italiani morti in un'immersione. Si cerca l'intesa sull'Iran, Cina, Xi avvisa Trump, rischio conflitto. Premio Carlo Magno a Draghi, dobbiamo essere più fermi con gli USA. All'Università La Sapienza, il Papa, il riarmo arricchisce l'elite. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, che trovate in edicola questa mattina, oggi venerdì 15 maggio 2026, Sant'Isidoro l'agricoltore. Sono le 7:06:47, siamo puntuali, andiamo a vedere la situazione meteo e questa mattina, essendo venerdì, lo facciamo con Manuel Mazzoleni che ci darà il meteo weekend. Buongiorno Manuel, benvenuto, eccoci qua.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Bene, allora vediamo la situazione meteo per questo fine settimana, come sarà Manuel, a cominciare da oggi, ovvio.
2: Allora, oggi è ancora così così, quindi un primo impulso sta arrivando in queste ore, quindi in mattinata ancora un po' di piogge che bagneranno un po' tutta la Lombardia e anche la Bergamasca, poi inizio pomeriggio breve tregua perché poi verso le 4, le 5 del pomeriggio arrivano nuovi rovesci temporali che proseguiranno fino a fine giornata, quindi diciamo che anche oggi l'ombrello serve, temperature abbastanza contenute, stamattina le minime sotto i 10 gradi, anche vicino ai 5-6 gradi, quindi abbastanza freddine, pomeriggio non si alzano poi particolarmente tanto perché non andranno oltre i 16-17. Domani iniziamo ancora con la pioggia, ma si va verso un miglioramento, quindi nel pomeriggio ampi spazi di cielo sereno in attesa poi di una domenica soleggiata, quindi lì la buona notizia.
0: Bene, bene. Senti, tendenzialmente diciamo anche per la prossima settimana, perché ci sono, sai, tantissime iniziative, camminate, corse, dovremmo migliorare con il meteo.
2: Sì, insomma, sì, diciamo che quello che vedremo domenica sarà l'antipasto dell'alta pressione che ci farà compagnia per buona parte della prossima settimana. Anzi, mi spingo in là, dovrebbe traghettarci fino a fine mese.
0: Caspita!
2: Quindi si apre poi una grande novità.
0: Questa è una buona
2: fase di tempo stabile, soleggiato, che andrà avanti per almeno 10 giorni.
0: Ok, ok.
2: Così... buone notizie poi, dai.
0: Tranquillizzo i miei ospiti perché sai che ci sono tante iniziative di sport, di camminate.
2: Esatto,
0: ma dai,
2: esatto,
0: il meteo come sta? Ma tranquilli, tranquilli, quando ci siamo noi, il meteo è sempre tranquillo. Che poi non è neanche vero, perché ieri veramente c'è stato un vento pazzesco, Manuel.
2: No, c'è stato di tutto ieri, da vento a pioggia, grandine, a nevicate, abbiamo visto di tutto. L'abbiamo condensato 4 stagioni in una giornata ieri.
0: Incredibile, tutto, incredibile. Via. Allora, caro Manuel, dunque, io, guarda, vediamo se ho capito bene. Stamattina metto nuvoletta e gocciolina.
2: Bravissimo.
0: Ecco, ok,
2: bravissimo.
0: Poi durante la giornata potrebbe far la capatina il sole, no?
2: Ottimo.
0: Questo, ecco. Cioè, durante la giornata, attenzione perché in serata con saette, tuoni, giusto?
2: Bravissimo,
0: ecco,
2: bravissimo,
0: questo
2: bravissimo.
0: per venerdì. Domani abbiamo ancora un po' di goccioline all'inizio della giornata, dopodiché con sole e nuvoletta,
2: ottimo,
0: ad arrivare a sole pieno domenica, va bene?
2: Perfetto.
0: Sono
2: tutto
0: promosso?
2: Chiaro, allora.
0: Promosso?
2: A pieni voti, via.
0: Okay. Allora, questo è il meteo del fine settimana. Oh, poi devo dire adesso, lo so, sono i miei meteo man con Lino e con oh, non ne avete sbagliata una fino adesso.
2: Oh, guarda lì che bello,
0: siete state
2: guarda lì che bello,
0: veramente, veramente bravo. Noi diciamo anche quando sbagliano, però finora
2: ora parte del mestiere anche quello,
0: è incredibile, dobbiamo assolutamente, quindi cosa andate a vedere, le altre cose, le altre trasmissioni del Beto, seguite noi
2: esatto, bravo.
0: Adesso chiamano è vero Teo, lo so, io li stuzzico. Gli haters, allora metto la signora Maria con l'ombrello per oggi.
2: Sì,
0: questa
2: sì,
0: è la situazione.
2: Serve.
0: Stasera, se va al cinema, ombrellone perché piove forte. Stasera. Mentre per domani, già con le amiche, la vedo già sorridente perché la giornata sarà bella. E poi per domenica, un bel picnic con gli amici.
2: Esatto, camminate, vabbè, picnic e via.
0: Detto tutto, caro Manuel. Allora, buon fine settimana. Noi ci sentiamo. Yeah. Ci sentiamo martedì prossimo, giusto?
2: Perfetto,
0: martedì
2: perfetto,
0: con
2: esatto,
0: Manuel Mazzolini, salutaci sì, tutti gli amici di Trebimeteo, anche quei disgraziati di Paolo, e poi ce li ricordiamo, ciao, quei disgraziati, ciao, no, ma con grande affetto, con grande affetto. Ciao, ciao Manuel Mazzolini, Trebimeteo, allora sono le 7:11 minuti primi, avevo preparato una bella canzone dance perché dovevamo fare questo collegamento con Dolores. Dolores Ninja Parisi per questo carnival, vabbè, che cosa vi racconto, io non so niente di ballo, però vi faccio ballare stamattina con Kylie Minogue.

0: caspita, sono passati un po' di anni da questa canzone, quasi 25 anni con Kylie Minogue, ancora modernissima la canzone che abbiamo sentito. A proposito di dance, io sono, quando vado a ballare, quando andavo in discoteca, io non ci andavo per ballare, ero un elefante, non mi sono mai mosso, andavo per curiosare, mi piaceva sentire la musica, guardavo cosa metteva il DJ, ma qua stiamo parlando appunto di 50 anni fa, ecco, un po' di anni fa. Allora, c'è un evento, e mi diceva Dolores Ninja Parisi, che saluto perché deve esserci questo collegamento con lei, ma non è possibile perché è in aeroporto, non riusciamo a collegarci. Mi ha mandato delle immagini, delle cose molto belle, perché si chiama questo evento The Carnival dall'America Bergamo. È un evento importantissimo che gira il mondo, mi raccontava. Carnival Italy, uno dei più grandi eventi internazionali. Qua stiamo vedendo già delle immagini di quello che riesce a fare questa ragazza Dolores, che è stata ospite tempo fa qui a colazione, qui a Radio Alta, ed è famosa in tutto il mondo. Dolores è veramente una ragazza speciale. Dal 2018 porta a Bergamo l'energia, la cultura e la visione del celebre appunto spettacolo The Carnival di Los Angeles. Qua vediamo altre immagini bellissime di Dolores. Pensate che The Carnival, cioè gli artisti presenti a questa manifestazione, chiamiamolo così, di ballo, nomi: Janet Jackson, Jennifer Lopez, Missy Elliott, Paul Abdul, Debbie Allen e tantissimi altri famosissimi del mondo della canzone e del ballo. Quindi Los Angeles, Bergamo, perché lei vive non solo qua a Bergamo ma anche a Los Angeles e anche a New York, e qua la vediamo, vi faccio vedere la foto, ecco qua Dolores Ninja Parisi, che è nata a Bergamo ma è famosa in tutto il mondo. La salutiamo caramente, spero di aver detto cose corrette per questo spettacolo che ci sarà al Druso domani sera fino alle 4 del mattino. Ciao Dolores, ovunque tu sia in questo, perché sta viaggiando, è in viaggio, è in aereo. Andiamo invece, torniamo in strada, e lo facciamo con Cinzia. Eccoci Cinzia.
1: Ciao.
0: Oh, che ti sento bene. Hai capito quello che ho detto? Perché io non lo so che cosa ho detto sul ballo, sul dance,
1: qualcosa ho sentito perché stavo salendo in macchina.
0: Ah, stavi salendo. Ok, va bene.
1: No, ho perché sentito che c'è il collegamento con sta Dolores. Che
0: sì, lei è fortissima. Mi spiace non essere riuscito stamattina a collegarmi con lei, perché è un fiume in piena. Io poi ricordavo, cioè lei mi ha ricordato, Teo, io ho iniziato quasi la carriera nel 2009, è stata ospite qui da noi, quindi sono passati tantissimi anni ed è famosissima in tutto il mondo, quindi un'eccellenza per Bergamo Dolores. La saluto. Allora, cara Cinzia, dove sei? Dimmi tutto.
1: Allora, sono ancora per strada, non sono ancora entrata in autostrada. Un pochino. Sì, mancherà un chilometro e poi raggiungo l'autostrada. Però insomma, essendo venerdì, anche il traffico in strada per adesso è abbastanza tranquillo.
0: Sì, sto vedendo anch'io.
1: Anche in autostrada.
0: Sì, fino a Bergamo c'è linea verde stamattina, anche per chi sta andando verso Milano, cioè c'è movimento, però si viaggia.
1: Sarà linea rossa come sempre sul pezzo dell'autostrada uscendo in via l'autostrada.
0: Sì.
1: I lavori lì al mattino è il delirio veramente.
0: È vero, e poi ecco, si sta svegliando, guardate, prima era tutto verde, adesso 671, Galleria San Roberto con le linee arancione e anche fino a sottopasso di Colognola, Villa dal Medalmine, è incredibile, nel giro di 10 minuti cambiano le cose. Cinzia, grazie mille come sempre, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, ciao cara. Allora, sono le 7:19. Poi avevo un altro argomento questa mattina, perché di tanto che vedo notizie di cronaca, le sapete, purtroppo molte sono drammatiche. Invece vedo e noto che tanti giornali, anche online, si sono interessati a quello che è l'intelligenza artificiale. Allora, la prima cosa da fare è proteggerci. Guardate, navigare sicuri, truffe, privacy, e protezione nell'era digitale, con vari esperti che hanno tenuto dei simposi e degli incontri proprio su questo. Che cosa consigliano? Ecco, molte volte riceviamo la telefonata da un numero che è sconosciuto, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dall'Ungheria. E allora, gli esperti che cosa dicono? Non rispondete, ma neanche, non bloccate neanche, so che dà fastidio perché vedi sempre il telefono che suona, non mettete giù la cornetta come si faceva una volta, schiacciando il rosso, no, non dovete fare assolutamente niente, non le lasciate andare e non rispondete, ma pronto, sì, perché? Che cosa succede? Registrano, è così, registrano la vostra voce con l'intelligenza artificiale, viene captata questa voce e riprodotta, e quindi è meglio non parlare al telefono. Questo lo consigliano gli esperti, perché uno registra la voce, poi con quella voce formulano un discorso, siete voi che parlate, e quindi qualche parente, amico ci può cascare, e quelle sono le truffe. Poi c'è un'altra cosa che riguarda l'intelligenza artificiale e mi piacerebbe poterla disquisire con voi, perché le cose cambieranno in futuro. Vedevo questa notizia, l'ufficio del 2050, noi nel 2050 non ci saremo più, come l'intelligenza artificiale virtuale vede, insomma, attraverso queste nuove tecnologie che rivoluzioneranno il modo del lavoro, cioè non si lavorerà più in ufficio. Però io mi chiedo, ma non è già così un pochino? Non è già così l'inizio, cioè, di lavorare non proprio in ufficio? Quindi lo dico a voi, mi piacerebbe, io adesso sono io sinceramente, sapete cosa vi dico? Sinceramente no, io mi confonderei. Se io dovessi stare nella natura e lavorare, vedo gli uccellini, io mi confondo, non riesco a concentrarmi, secondo me. Poi voglio sapere il vostro pensiero. 329 11 84 864, torniamo fra poco anche con i vostri auguri, fra poco.
2: Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
8: Finalmente possiamo dire
9: thanks God, it's Friday.
8: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
9: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance. Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza.
2: Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
10: Radio Alta.

0: lo so, un po' di nostalgia, perché qua non ci volevo credere. Stavo guardando l'anno 1988, siamo nel 2026, quindi quasi 40 anni fa con Scialpi, questa canzone che vinse il Festival Bar, credo, quell'anno, con Scarlett, purtroppo una ragazza sfortunata che ebbe un incidente qualche anno dopo, però insieme, ecco, facevano questa coppia elegantissima, ecco, c'era tanta eleganza nelle canzoni che venivano presentate in questi appuntamenti. Adesso sinceramente ho sbirciato un pochino quella che è il carrozzone del Festival Euro Festival, insomma, questo contest internazionale. Mi sembra più un baraccone di tante cose piuttosto che di musica, però non riesco a darvi una mia idea approfondita, perché non ho visto totalmente, ho visto qualche immagine così, però musica pochissima. Torniamo invece in strada con le nostre sentinelle. Ho un messaggio di Veronica, sentiamo cosa ha da dirci.
1: Ciao a tutti, che pacchia stamattina. Ho impiegato 7 minuti da Villa di Serio a raggiungere il sottopasso di Colognola, in altri 3 minuti ero già arrivata alla Galleria San Roberto. Sono dai miei stamattina a Presezzo, viaggio strepitoso. Sono partita molto prima del solito. Una buona giornata e buon fine settimana a tutti. Ciao ciao.
0: Vedi, con tutte contente le sentinelle quando c'è poco traffico. C'è Michael, eccoci. Buongiorno Michael.
2: Buongiorno Teo, buongiorno.
0: Ciao
2: a tutti.
0: Ciao Michael, dove sei? Stessa strada di Veronica?
2: No? Ma allora, esatto, devo dire che devo confermare quello che ha appena detto Veronica, perché è vero, anch'io sono partito quei 10 minuti prima. Però, e come al solito, grazie al quel fatto, ho trovato molto meno traffico. Infatti sono ora fermo alla Martinella, ma perché c'è il semaforo rosso e un po' di macchine incolonnate, proprio per quel motivo, se no sarebbe via libera.
0: Sì,
2: l'unico
0: sì.
2: Tratto leggermente un po' più trafficato, ma leggermente, è stato sempre l'uscita di Granica, che ti porta sempre via qualche minuto in più, ma tutto sommato come di consueto, diciamo,
0: rispetto agli altri giorni tranquilla la situazione. Chissà come mai venerdì è così, secondo te perché il venerdì è più morbido, come dicevano una volta gli amici della polizia locale, perché è così?
2: Bella domanda. Poi magari ci sono delle persone che non vogliono andare a lavorare il venerdì,
0: sì, fanno settimana corta, settimana dal lunedì al giovedì,
2: weekend lungo. Beh, vanno
0: può darsi che sia così. Tra l'altro, guarda, colgo l'occasione, appunto, io prima stavo leggendo questa notizia, adesso non so se succederà nel 2050, io non ci sono più nel 2050, tu sei giovane, Michael, quindi ci sarai ancora, perché sembra che cambieranno le cose anche per l'orario di lavoro. Cioè, noi sappiamo che si lavora o dalle 7 alle 3 del pomeriggio, o dalle 9 alle 18, questi sono gli orari di lavoro. Non ci saranno più questi orari di lavoro, non lo so se poi avverrà. E in più, ecco, gli ambienti saranno centrati sull'uomo, e io qua ho qualcosa da dire, perché ci sarà più benessere, dicono gli esperti, ci sarà questa connessione con la natura. Tu che lavoro fai, Mica? Tu dove lavori?
2: Io studio presso l'università di Dalmine.
0: Ah, quindi sei ancora studente. Ok, va bene.
2: Sì.
0: Però ecco, poi cosa vorrei fare? L'ingegnere, cosa vuoi fare, Michael, tu? Cosa diventerai?
2: Bella domanda. Allora, non toglievo come opzione quella di prendere la magistrale per insegnare.
0: Insegnare. Perché la matematica, diventi insegnante, e a quel punto i ragazzi, tu non avrai una scuola con i muri, tu sarai all'aperto, sarai fra la natura, no? Mica. No, io contesto. Come possiamo. No. Se dovessimo fare noi la radio adesso un giorno, due giorni, puoi fare all'esterno, no? Va bene così. Poi ti confondi, poi arriva la pioggia, arriva, non so, capito? No, non lo
2: dipende
0: so.
2: Dipende un po' dal periodo, perché io non lo so, non sarei molto, da studente non sarei molto intenzionato a seguire una lezione con 0 gradi d'inverno.
0: Sei distratto. Cioè,
2: sì.
0: Con gioia, perché è chiaro che si sente fra la natura, vedi, insomma, le piante piuttosto che gli animaletti, cioè, non sei concentrato in quello che fai, giusto?
2: Sì, diciamo che Poi cioè, si parla molto, ma poi alla fine bisognerà proprio vedere.
0: Allora, siccome noi nel 2050 non ci saremo, cioè io adesso 2050, quando è nel 2050? Per 25 anni, giusto? Più o meno 25 anni, ragazzi, io quasi ne ho quasi, quanti ne ho io fra 25 anni? 90, figurati, non ci sono, tu ci sarai, mi telefoni, me lo dici. Teo,
2: va bene. Appena lo scopro ve lo faccio sapere.
0: Ciao Michele, ciao, buon lavoro.
2: Buon viaggio.
0: Allora, qua mi dicono coda tra Vigano e Borgo. Andiamo a vedere con Google Maps, perché lì va a cavallire, ragazzi, è sempre un problema. Infatti, vediamo qua fra Vigano San Martino, Borgo di Terzo, anche Luzzana, c'è un po' di rallentamento. 329 11 84 864, facciamo gli auguri, andiamo a fare i vostri auguri. Siete sempre belli, lo dico perché mi mandate anche le vostre foto. Allora, buongiorno Teo, tanti auguri, doppi auguri, oggi buon compleanno a Ginevra. Ginevra è cresciuta con noi, io ricordo quando è nata Ginevra. Stai diventando grande, 10 anni, ma per noi rimarrai sempre la nostra cucciolina, amore nostro. Domenica accoglierai Gesù nel tuo cuore, farai la prima comunione dai nonni, zii, Alice, Emanuele, buon weekend a tutti. E qua vediamo Ginevra che è sempre più grande, dovrei andare a riguardare le trasmissioni del passato, vederla quando era piccolina, insomma sono i nostri piccoli che crescono con noi. Poi altri piccoli che diventano grandi, tanti auguri Lorenzo, il nostro gigante buono Lorenzo Sentinellina, insieme alla mamma Selene, eccolo qua, la numero 107, perché festeggia il compleanno, credo il compleanno.

Vediamo, c'è un altro messaggio anche dai nipotini Emma ed Enea, auguri dalla coscritta Olimpia. Quindi tanti auguri insomma, per chi sta festeggiando in questo momento. Vedo che ne stanno arrivando altri, li leggo dopo. C'è una bella canzone, lui mi piace veramente tanto, lui è troppo forte, troppo simpatico, si chiama Bruno Mars con I Just Might. Tanti auguri.

che ha più talento in questi ultimi tempi. Magari non ha il physique du role, no? Però è molto, molto bravo. Si chiama Bruno Mars con Just Might, grande successo qui da noi, ma anche in Italia. Allora, vedete quello che succede qui in trasmissione. Ginevra, che vediamo, e io la ricordo perché cresciuto un pochino con noi, con colazione con Radio Alt, sta festeggiando i suoi 10 anni. Mi hanno addirittura adesso, mi vedete adesso, non riesco a prepararle le foto. Ecco, ma com'era Ginevra? E qua la vediamo più piccola. Eccola, auguri Ginny, eccola Teo, quando era piccola. Ginevra è cresciuta con colazione. Ecco, queste sono le cose più belle che mi possono capitare facendo questo mestiere e conducendo questa trasmissione che è, come sapete, a 18 anni. Grazie davvero. Grazie Teo anche per i regali di Babbo Natale e Santa Lucia. Ciao. Ciao Ginevra. E poi mi ha mandato la foto, adesso però non riesco a farla vedere nell'immediato, di Ginevra quando era nata in braccio alla nonna. Ma dai, bellissimo. Tanti auguri Ginevra. E poi auguri a Diego e Marina per il loro anniversario di matrimonio.

e sono 33. Ciao, ciao Teo, ciao ragazzi, bellissimi, tanti auguri, mi piacciono gli anniversari, lo sapete. Bene, allora abbiamo concluso con gli auguri e a questo punto facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo a vedere quello che accadeva un po' di anni fa, che cosa succedeva. Qua siamo nel 2009, esisteva anche colazione già nel 2009, quindi abbiamo letto sicuramente questa prima pagina. Venerdì 15 maggio 2009, il giornale costava un euro. Allora, titolo: xenofobia, il monito di Napolitano, all'epoca era presidente, basta con la retorica che rasenta il razzismo. Berlusconi: ma anche noi siamo contro. Bossi: io ascolto la gente. Sicurezza: Franceschini attacca Maroni, alta tensione alla Camera. Cambiato niente, eh? È ancora così. Guardate questo, invece un rendering che riguarda Porta Sud, sede della provincia, vince il progetto senza torre. Cioè, Porta Sud è ancora lì in costruzione. Andiamo all'interno, nel giornale forse c'è anche un'immagine più completa che riguarda proprio Porta Sud, il grattacielo c'è ma è orizzontale. Questo è un rendering, cioè non esiste ancora, ma questo è del 2009, progetto del giapponese Isozaki e del bergamasco Gobbi, ha vinto il concorso per la sede provinciale. Boh, vedremo se poi la faranno, stanno lavorando per Porta Sud, ma questo è del 2000. Del 2009. Poi altre immagini sempre dal giornale, lo ricorderete questo, siamo in aeroporto, bacio e viaggio, no? Orio sosta solo 8 minuti e per i parcheggi è caos. E tu entravi 8 minuti, adesso credo che siano diventati 15. Comunque 8 minuti, entri con la macchina, non paghi, quindi c'era la corsa, caos in quel momento, addirittura con gente che aspettava fuori, no? Dall'interno dell'aeroporto, dal nono minuto in avanti si paga il tempo all'interno dell'area aeroportuale. Poi hanno sistemato un po' le cose, però ricordiamo questo caos che avveniva proprio in aeroporto. E poi per gli spettacoli ricorderete il Summer Sound Festival, siamo nel 2009. Ebbene, i Jethro Tull di Ian Anderson apriranno ufficialmente l'ottava edizione del Summer Sound Festival il 4 luglio del 2009 al Lazzaretto, quindi Jethro Tull qui nella nostra città. Bene, questo accadeva nel 2009, fra la cronaca e gli spettacoli, nella musica, cosa si ascoltava nella musica nel 2009? Allora, numero 5 c'era Malika Ayane con Come Foglie, che credo presentò a Sanremo. Poi A.R. Rahman con Jai Ho, al numero 4, io non ricordo questa canzone. Numero 3, Parla con me di Eros Ramazzotti. Al numero 2, Artisti Uniti per l'Abruzzo, ricorderete questa canzone molto bella, domani 21 aprile 2009 per il terremoto, situazione che difficilmente insomma, è migliorata. Al numero 2 e al numero 1 c'era lei, tanto criticata all'inizio, la nuova Madonna, ma no, Madonna era bravissima, invece poi abbiamo scoperto che anche lei è una numero 1, diplomata, pianoforte, bravissima, furba, talento. È lei, si chiama Lady Gaga, era numero 1 2009 con questa canzone che adesso canterete tutti, Poker Face.

0: qua c'è una miscelazione fra Matt Baker, Bobby Girl e tante altre canzoni. Lei poi furbissima, brava. Stavo pensando che c'è talmente poco musicalmente, almeno di quelle che si ascoltano nel commerciale, che questa è stata rivalutata. Poker Face, che in quel periodo, cioè, cos'è questa canzone? E invece poi ci siamo accorti che Lady Gaga non era solo così un'immagine, ma una grande artista, una grande attrice, lo sappiamo, insomma, quello che ha fatto. Questa era Poker Face, primo grande successo, ed era numero uno in Italia nel maggio, era il 16 maggio del 2009. Ginevra, guarda, ti faccio un regalo perché zio Teo ti vuole bene. Allora, dato che i miei bambini, cioè gli ascoltatori piccoli, sono un po' cresciuti con noi, Ginevra è una di queste, e allora la nonna, ma non ci credo che lei è la nonna, sembra la zia, la mamma sembra. Qui Ginevra, quando è nata, in braccio alla nonna Carla, ma non ci credo, quanti anni ha la nonna? 25. Vabbè, questa è Ginevra. Poi qua, quando era un pochino più grandicella, mi ha mandato la nonna, questa ci ringrazia per, e Ginevra adesso che ha compiuto 10 anni. Tanti auguri, ecco, la tua giornata oggi la racconti ai tuoi compagni di scuola. State qui con me perché fra poco facciamo time out, fra poco state qui.
1: Radio Alta, Radio Alta.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
9: Radio Alta.

0: Beh, scherzosamente io dicevo facciamo time out, cioè ci fermiamo, time out, in realtà qua iniziamo con un time out perché è una kermesse sportiva di incontri, di belle cose che avvengono sul nostro territorio dal 17 di maggio fino al 7 giugno, quindi ci sono tanti giorni e tanti eventi. Io ospito questa mattina Marco Donadoni, che è presidente di H Servizi, che ha creato Time Out, quest'anno la terza edizione, cambia un pochino pelle. Buongiorno Marco, benvenuto.
1: Buongiorno Teo, buongiorno Radio Ascoltatori.
0: Grazie per essere qui. Allora, dicevo, ecco, sul territorio, perché in realtà non è una sola location, qua si parla di tanti paesi, no, che partecipano a Time Out. Intanto ti chiedo, per chi non lo sapesse, che cos'è Time Out?
1: Allora, è un'iniziativa diffusa che facciamo su tutto il territorio provinciale, in cui andiamo a sensibilizzare alcune tematiche legate al mondo dello sport. Mm. In passato ci siamo focalizzati nel portare dei testimoni che portassero storie di vittorie, sì, anche di sconfitte, per motivare poi anche i nostri ragazzi a cercare di raggiungere gli obiettivi. Quest'anno abbiamo cambiato un po' l'impronta che volevamo dare al festival, per cui l'abbiamo chiamato Mettiamoci in Gioco, il claim della manifestazione Mettiamoci in Gioco, che vuole essere un po' una sfida in cui coraggiosamente cerchiamo di affrontare anche alcune problematiche che sono emerse nel mondo dello sport.
0: Allora, ci sono dei nomi importanti, dico qualcuno, anche del passato, no? Giacomo Agostini, piuttosto che Ivan Capelli, qua parliamo di motociclismo, di Formula 1, Ivan Capelli, che poi tra l'altro è anche giornalista, io sto puntando per poterlo avere, Ivan Capelli,
1: un bel colpo.
0: Di poterlo intervistare qui a colazione con Radio Alta. Poi ci sono tanti altri personaggi, come si svolgono questi incontri, dove, qual è quelli che consigli, insomma, per...
1: Sì, nell'arco del tempo abbiamo cercato di coinvolgere tutte le discipline sportive, chiaramente siamo a Bergamo, siamo molto coinvolto il calcio e anche il ciclismo. Quest'anno abbiamo cercato di dedicare spazio agli atleti provinciali, nel senso che in questi anni qualcuno ci ha rimproverato che siamo andati a prendere atleti per l'Italia, abbiamo delle eccellenze, certo, sul territorio, per cui, come già anticipato, ci sarà Giacomo Agostini, campione assoluto, 15 mondiali di motociclismo vinti, e avremo la bandiera storica d'Atalanta, Giampaolo Bellini, per cui capitano, 435 presenze in Serie A, ma una testimonianza di un ragazzo atalantino cresciuto nel vivaio Atalanta, campione con l'Atalanta, che ha portato risultati eccezionali, è ancora oggi all'interno come dirigente nel settore giovanile dell'Atalanta. E poi avremo il Falco Paolo Savoldelli, con cui lui, vincitore di due Giri d'Italia, secondo tra l'altro dietro un altro bergamasco, Ivan Gotti, in un'edizione abbastanza controversa del Giro d'Italia, se vi ricordate la vicenda Pantani e quant'altro, che ci parlerà poi di un tema legato anche alla sicurezza del mondo ciclismo, un tema che purtroppo è un po' di attualità,
0: certo,
1: per via,
0: certo,
1: degli episodi che sono successi.
0: Poi mancano un po' le radiocronache del Falco, di Savoldelli, a me piaceva tanto con il Giro d'Italia. Torna ancora?
1: Questo non lo sappiamo, ma glielo chiederemo, perché lui ha espresso anche delle ottime qualità come commentatore, devo dire,
0: simpatico,
1: che è un ragazzo eccezionale anche sotto quella
0: simpatico. Tra l'altro sarà anche ospite qui a Radio Alta. Quindi Time Out comprende questo. Questa è la terza edizione. Cioè, che cosa è rimasto? Cioè, dopo che ci sono questi incontri con questi personaggi, qual è la mission? Cos'è che danno a chi ascolta il loro racconto, la loro vita?
1: Allora, il tema è catturare l'attenzione portando questi soggetti, che insomma, che ci portano fuori casa per andare a incontrarli, poter fare l'autografo, la fotografia e quant'altro, ma è veicolare messaggi. Messaggi che sono legati in parte all'inclusione, in parte al rispetto. Quest'anno ci sarà un evento importantissimo legato al tema degli abusi, che tratteremo poco lontano da qui, presso l'università e nel polo in via Cagnana, in cui avremo Paul Stewart, viene direttamente dall'Inghilterra per partecipare al Time Out Sport Festival e racconterà una storia fatta di abusi durata 4 anni, per cui giocatore della Premier League che ha raccontato questo tema legato agli abusi, quello che ha subito, anche con una chiave diversa, insomma, lato maschile, con tutta una serie di situazioni piuttosto complicate. Ci sarà anche Vincenzo Fuoco, autore di questo docufilm Cattivi Maestri, che racconterà anche la sua esperienza nel mondo del calcio e nel mondo purtroppo degli abusi.
0: Allora, è un programma veramente ricco. Io, guarda, lo sto facendo scorrere in questo momento, vedo anche Alberto Cova, mamma mia, bellissimo. Questo sarà il 19 di maggio a Seriate.
1: Alla biblioteca dello sport, Marabini, devo dire qui un altro campione assoluto, è l'unico campione sui 10.000 che ha fatto il grande slam, ha vinto Olimpiadi, Mondiali, Europei. A oggi nessuno è mai riuscito a fare questo obiettivo. Qui è grazie a collaborazione con la Biblioteca Mara Ghibbini che avremo questo, che è un campione ma è stato anche un politico, per cui ci potrà dare anche una visione diversa lo sport anche in chiave politica.
0: Sì, e poi vediamo, ecco, altri incontri sicuramente molto importanti. Vi cito alcuni paesi, da sotto il monte, si comincia con sotto il monte, Brembate di sopra, ancora Bergamo, Seriate, Dalmine, Almenno San Bartolomeo con il Falco, con Savoltelli, Bottanuco, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco con Giacomo Agostini, il 27 maggio, il 28 Ivan Capelli. Ivan, devi venire qua a colazione con Radio Alta, adesso gli mandiamo il messaggio. Ci dovrebbe pensare Giulio Carissimi del Ferrari Club, no?
1: Insieme a Paolo Magni. Che...
0: Esatto. E poi Bellini appunto a Carvico il 28 di maggio. Quindi un programma di... altro che time out, perché l'avete chiamato time out?
1: No, però a volte lo sport ha bisogno di prendersi un momento di pausa e riflettere su quelli che sono gli obiettivi. Noi l'abbiamo chiamato il claim mettiamoci in gioco perché vorremmo pensare che la dimensione torni a quella, essere quella del gioco. In alcune federazioni è rimasto il tema gioco, federazioni italiane gioco calcio,
0: sì.
1: Piuttosto che i giochi olimpici, ma purtroppo vediamo che di gioco è rimasto ben poco. Per cui noi ci mettiamo in gioco, accettiamo la sfida e affrontiamo anche tematiche difficili.
0: Quindi la parte...
1: Non siamo soli. Sì. Siamo una squadra, per cui prima hai citato il Ferrari Club, Giulio Carissimi, Paolo Magni, c'è il CUS, c'è Volley Bergamo per il tramite di Corus Volley, per cui ci sono tante realtà che collaborano con noi ed è importante riuscire a far squadra.
0: Tanti giornalisti che ovviamente esatto. Arricchiscono il programma di Time Out. Eventi, cioè voi siete H Servizi, insomma, non fai solo no. Time Out, fate tanto altro. Come sta lo sport? Perché noi quando ne parliamo, come dire, guardiamo solo la parte quella vorremmo ludica, no, dello sport. In realtà non è così, ecco. Voi che siete dentro questo
1: mi sento dire che lo sport sta bene, è in crescita. Devo dire che uno dei pochi cambiamenti positivi che sono successi dopo il Covid è la voglia di fare sport. Noi gestiamo impianti sportivi da tanti anni, mai come in questo periodo lo sport, i nostri impianti sportivi sono pieni, c'è tanta voglia di fare sport a qualsiasi età, per cui noi accogliamo i neonati in vasca, in piscina di poche settimane, 4 settimane, e abbiamo gli ultra 95 anni che frequentano i nostri centri sportivi e fanno ginnastica adattata in collaborazione con l'università. Per cui a qualsiasi età, sì. Qualsiasi genere, senza limiti, disabilità e quant'altro, lo sport è inclusivo, noi certo, vediamo i nostri certo. Centri sportivi, per cui è uno stato di salute è buono. Naturalmente c'è sempre da migliorare, per cui cerchiamo di capire dove poter incidere, anche portando la sensibilità che può avere un'azienda pubblica su quei temi controversi che abbiamo affrontato un attimo.
0: Purtroppo. Poi ecco, noi ce ne occupiamo spesso di sport, fra poco parleremo per esempio della Papa Gioran, anche queste sono corse, camminate che fanno bene, che avvicinano anche le persone che magari non ne vorrebbero sapere né di camminare né di correre, poi fanno queste corse che non sono competitive, ma insomma si trovano bene e quindi imparano, ecco, a vivere lo sport in altro modo, perché poi migliorano la propria salute e il proprio benessere. Questa
1: è Papa Giovanna, ha una doppia valenza, per cui la raccolta di fondi per dare supporto alle famiglie e poi chiaramente avvicinare qualcuno al mondo dello sport, per cui complimenti a Margaret, a Lucio De Luca che hanno pensato a questo bellissimo progetto, due carissimi amici fra
0: l'altro. Va bene, caro Marco Donadoni, facciamo un time out adesso, quindi in bocca al lupo, perché il 17 è domenica,
1: tra due giorni iniziamo, vi aspettiamo, le iniziative sono tante, diverse fra di loro, per cui c'è spazio veramente per tutti.
0: Sono spazi aperti?
1: Aperti, open. Tutto gratuito, tutto aperto, è tutto disponibile, potrete incontrare i campioni, conoscerli, fotografarli e starci insieme.
0: Se in questo momento state guardando la televisione, c'è anche un QR code, ecco, lo fotografate e lì vi dà tutto il programma, praticamente avete modo di poter vedere tutto il programma. Andateli con la macchina fotografica del telefonino, lo inquadrate e vi dà.
1: O altrimenti sui nostri siti, sui social e quant'altro.
0: Fate time out, trovate tutto. Marco Donadoni, grazie
1: di H Service
0: con noi. State qui state qui con me, perché alle 8:20, come abbiamo già annunciato, parleremo della Papa Giorana. Oggi ci sarà anche la conferenza stampa, perché il 23 maggio si va a correre appunto per la Paolo Belli e avremo Margaret Longo e il direttivo dei podisti Insomni. State qua.
2: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: Segnale orario 8:05 minuti 47 secondi.
10: Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: La notizia sulla morte del piccolo Giulio Bergamo allo studio Dossi e Passaggi illuminati in Piazza Risorgimento. Il comune di Bergamo pensa a nuovi interventi per proteggere meglio i pedoni, regolare la velocità dopo il tragico incidente che è costato la vita a Giulio Lovera. Berlanda, serve una soluzione strutturale, le sole strisce bianche non servono, siamo attenti anche ad altre zone. E ancora su Giulio, folla, commozione per il piccolo, il vescovo: preghiamo per lui, per la sua famiglia. Sabato ci saranno i funerali, fiori, lumini in Piazza Risorgimento. Il ricordo di Giulio Lovera, di Don Vincenzo Pasini, era molto legato al fratello, tra loro c'era un rapporto davvero speciale. Sul banco i fiori, i bigliettini dei compagni di classe, la veglia alla camera ardente di Brembate Sopra. Sabato i funerali a Bergamo. E poi i BRT a Bergamo, via San Giorgio, quattro corsie, disegnata la nuova segnaletica, sta prendendo forma anche visivamente il tracciato della IBRT in via San Giorgio. Sono terminati gli interventi di allargamento della carreggiata e ora le quattro corsie, prima erano tre, sono tutte disegnate. A Seriate un concerto per Giulia Gabrieli al Cineteatro Gavazzeni, sabato sera la settima edizione di Un gancio in mezzo al cielo. Il ricavato sarà devoluto con Giulia Onlus. E poi l'Atalanta, stagione finita per Cossonou, con la Bologna, Jolly, De Ron per la difesa. Giovanni giovedì 14 maggio gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-facciale di primo grado al bicipite femorale destro. Per domenica 17 Palladino spera di poter avere Jim City, l'olandese possibile alternativa. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo, controlliamo se ci sono altre notizie, questa che riguarda il carcere, l'ex latitante al cugino, qua dentro faccio i milioni, intercettato, vacante organizzativa, introduzione di droga e telefoni con un drone, la compagna è domiciliare, lui l'ho costretta. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico, questa mattina abbastanza tranquilla la situazione, vediamo in A4 si viaggia bene verso Milano, verso Venezia, qualche rallentamento fra Dalmine e Bergamo, poi punti critici 671, quindi con rallentamento dopo la galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, Villa Dalme e Dalmine, asse Paltriniano Mugazzone, qui c'è parecchio traffico. E poi Galleria Montenegroni, invece la linea è verde fino alla 671, dove invece ci sono dei rallentamenti anche per chi sta scendendo dalla valle. Val Cavallina, Casazza qualche rallentamento, e così fino alle Fornaci di Trescore Balneario e anche in tangenziale sud, ma linee arancioni. Per fortuna non ci sono segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associato a deboli di piogge in intensificazione serale, tra l'altro anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 16 gradi. Sono le 8:09:14. Aggiornamenti alle 9:10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
10: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Mi piace questo titolo, Se Mai So, se salve la mia anima, salviamoci l'anima. Se Mai So, il motivo che abbiamo appena sentito dei Bastille. Allora, sono le 8:13 minuti, 44 secondi, questa è Colazione con Radio Alta. Mi stavo chiedendo, in questi giorni, si parla tanto di Michael Jackson, anzi più ne parliamo, non so, ci avete fatto caso, voi parlate di Michael Jackson, siete andati magari a vedere il film Michael e sul telefonino vi arriva tutto su Michael Jackson, non c'è niente da fare, l'album di Michael, Thriller, è tornato a essere uno dei più venduti, giustamente, vedere Michael, poi per chi l'ha amato un po' come noi, ancora prima che diventasse famoso come Michael Jackson, anche con Jackson 5, affezionato, no, al personaggio. Allora mi chiedevo, cioè, i figli di Michael Jackson, cioè essere figlio di Michael Jackson, cioè Prince e Paris, sono bellissimi, cioè, ma sono figli di un non lo so di che cosa, cioè, mio papà è Michael Jackson, pazzesco, che è ancora giovane, anche perché lui purtroppo è morto giovane, rimane tale per i figli che crescono, invece diventano più grandi del genitore. Poi vedevo quest'altra notizia che riguarda Daniel Radcliffe, che è Harry Potter. Chi non ha visto Harry Potter? Tutti noi abbiamo visto Harry Potter. Lo scatto, ecco, con il figlio mentre guardano Harry Potter. Cioè il figlio dell'attore che interpreta Harry Potter era lì che guardava Harry Potter con il papà. Cioè, io allora mi chiedo se psicologicamente cosa può pensare un bambino. Cioè, mio papà è Harry Potter, mio papà è Michael Jackson. Ma vabbè, andiamo da Francesca, eccoci.
1: Ciao
0: Francesca, hai capito il mio discorso? Cioè,
1: sì, infatti stavo meditando.
0: Come, cioè, guarda che deve essere psicologicamente forte la cosa.
1: Tosto,
0: cioè,
1: sì, bello tosto.
0: Sì. Cioè, io sono figlia, tra l'altro bellissima, a pari di Michael Jackson, bionda poi, questa ragazza, che non so chi è la mamma, è la figlia di Elvis Presley, la mamma di lei, non lo so.
1: Devo andare,
0: queste cose di gossip sinceramente non mi sono mai occupato, cioè, per me Michael Jackson è il Peter, per me Michael Jackson era solo lui, e invece c'è la famiglia, tutte queste cose. Beh, abbiamo capito il papà come lo ha trattato, vabbè, è incredibile. Vabbè, torniamo invece ai nostri compiti. Traffico, dimmi Francesca.
1: Guarda, allora, io sono già arrivata al lavoro stamattina, sono sì, Aurora nel parcheggio, e traffico tutto tranquillissimo.
0: Tranquillo.
1: È venerdì,
0: è così un po' più scialla la situazione. Bene Francesca, abbraccione, buon
1: anche
0: lavoro.
1: Anche a te un bacione.
0: Ciao, grazie. Andiamo da Jessica, che è un po' che non sento. Jessica,
2: buongiorno
0: Jessica. Ecco, poi che tu lavori con i bambini. L'hai capita questa cosa?
2: Sì, capisco cosa tu voglia dire. Non so cosa...
0: cosa rispondere?
2: Stavo, nel senso, impreparata un pochino, perché non ho mai avuto alunni... Figli
0: che hanno una situazione sì, però ecco, mi stavo esatto, chiedendo il figlio di Daniel Radcliffe, cioè chi
2: sì,
0: interpreta Harry Potter, che guarda Harry Potter, cioè come sì, vede Harry Potter, cioè, Harry Potter è il mio papà.
2: Esatto.
3: Buongiorno, sicuramente, grazie.
0: Chi è questo?
2: Scusami Teo, mi stanno controllando il biglietto, arrivo subito.
0: Guarda, siamo in diretta in questo momento. saluta il controllore.
2: Signor controllore, la saluta a Teo Mangione di Radio Alta.
0: Siamo in diretta.
2: Ti ringrazio,
0: bene,
2: Teo.
0: Bene. Buon lavoro, è un lavoro. Sai quando beccano quelli senza biglietto?
2: Sì. Tra l'altro questo controllore, lo saluto anch'io, è bravissimo. Sono bravissimi,
0: sì,
2: perché sono in due, salgono spesso, sono molto umani e...
0: Ecco, esatto.
2: Ma anche fermi nel loro dovere.
0: Sì. Guardate, adesso non l'ho raccontata, adesso mi viene in mente. C'è una ragazza che fa la controllora, no? dove uno non l'aveva obliterato, no? Obliterato il furbino, cioè, però lui lo ha fatto nel momento in cui la controllora stava salendo, e lei si è accorta di questa cosa. Lei doveva timbrare prima, no? E è stata lì. io non ho partecipato, non ho detto, guarda, ho cercato di sentire come andava a finire. A un certo punto ha vinto lei, lui è sceso.
2: Certo.
0: Bisogna rispettare le regole. Va bene, giusto. Jessica, senti, quante cose stiamo raccontando? Dimmi del traffico.
2: Tantissime. Allora, traffico in realtà nulla da segnalare, come ha detto poco fa Francesca, tutto scorrevole. Io in questo momento mi trovo nell'abitato di Bonatti Sopra e in direzione sto andando a Bergamo e non ho davvero nulla da dire,
0: segnalare. Interessati così psicologicamente a capire il figlio dell'attore che guarda Harry Potter con il papà che è Harry Potter, cioè come cosa potrà subire nella sua vita, o i figli di Michael Jackson quando andranno in discoteca o sentono Don't Start Till You Get Enough, cioè bello, questo è Michael Jackson, ma è il tuo papà,
2: mamma mia,
0: incredibile. Ciao Jessy, ciao.
2: Ciao Teo, un
0: allora
2: abbraccio.
0: Vedi che sono pronti i miei ascoltatori qua, già mi hanno detto. Lisa Mary Presley, cantautrice, figlia di Elvis, allora, si è sposata nel 94 con Michael, grazie. Poi Deborah Rowe, infermiera conosciuta durante i trattamenti di dermatologia, sposati nel 96, divorziati nel 99, hanno avuto due figli, ecco, Prince e Paris, ecco, questi sono insomma i figli di Michael Jackson, che non assomigliano per niente poi al papà, storie veramente incredibili. Ci torneremo su questa cosa, anche sul film, su Michael. State con me perché fra poco c'è la Papa Joran, si inizia a correre, a camminare.
4: Radio Alta.
5: Spot.
6: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
7: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
6: Questo è Facchi Camini e Stufe.
7: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
6: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
7: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
9: Voglio più!
10: Ma più cosa?
9: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad!
11: Via.
10: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
9: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: Dovevo cambiare claim, la musica grande, gli eventi grandi, no? Perché ce n'è uno in particolare, dovete segnare sul calendario 23 maggio, pomeriggio dalle 14 in poi, con una corsa camminata che ormai sta diventando una classica qui a Bergamo, e parliamo della Papa Gioran. E io questa mattina sono contento di ospitare intanto i miei amici, la presidentissima dei podisti insonni, che è Margaret Long.
1: Ciao.
0: Ormai dappertutto, io vedo dappertutto la Margaret.
1: È la settimana delle presenze, buongiorno a tutti.
0: Poi c'è il vicepresidente Diego Piazzalunga, buongiorno.
2: Ciao,
0: Diego. Non sapevo che fossi vicepresidente. Mi scusi, benvenuto. E poi del direttivo Lucio De Luca.
3: Alle varie ed eventuali, sì.
0: Organizzatore, insomma, della Papa Gioran, che ha raccolto, posso dire quanto avete raccolto? Oltre 150.000 euro per la Paolo Belli.
1: Oltre 156.000 euro. In 5 edizioni.
0: Sono arrivati adesso.
1: C'erano in 5 edizioni.
0: Quindi un momento veramente bellissimo. Tra l'altro, complimenti per la vostra immagine vintage che avete dato. Cioè,
1: esatto.
0: questa magliettina. Tra l'altro, altra cosa che devo dire. La Margaret dice: siccome tu sei il presentatore ufficiale della Papa Gioran, l'anno scorso non c'ero perché ero in Coppa Val Brembana, no? Quest'anno ci sono, e c'è questa è la
1: maglietta dello staff, tutti i volontari.
0: Chi l'ha pensata questa cosa, Lucio?
1: No, Lucio è il nostro grafico, nonché stilista di moda, che inventa le magliette. Però l'idea comunque della maglietta
0: vintage. Perché vintage? Perché siamo
1: perché
0: un po' tutti...
1: la maggior parte dei partecipanti della Papa Gioran
0: siamo vintage.
1: Siamo un po' vintage.
0: È così. Allora, devo farvi i complimenti. Allora, noi stiamo guardando, e lo dico per chi è davanti al video, la locandina, no? Ma è la prima volta che io vedo una locandina. Adesso ci gioco un attimo. Ecco, lasciamo. Che è bellissima, cioè questa è la prima volta che vedo una locandina che si muove. Guardate, a un certo punto io sto guardate, applauso. Locandina in movimento. Guardate.
1: Sembriamo dei boomer invece.
0: Qualcuno vi ha detto, vi ha fatto questi complimenti, no?
2: No,
1: più che altro apprezzano la bionda sul volantino.
0: Guardate, è la locandina in movimento. È bellissima questa, mi ha quasi preoccupato perché non riuscivo a capire. Ma si muove.
1: Un'allucinazione.
0: Si muove la locandina. Allora, torniamo invece seri per parlare di questo momento dedicato alla Papa Gioran, perché si parte il 23 alle 14.
1: Alle 16, la partenza collettiva.
0: Ok, però il ritrovo alle 14, dove siamo, Margaret?
1: Siamo al parcheggio nord dei dipendenti dell'ospedale di Bergamo e alle 16 ci sarà questa partenza collettiva come gli altri anni. Prima partiranno i runner davanti e subito dopo partiranno tutti i camminatori. Abbiamo tre percorsi che sono gli stessi dell'anno scorso, perché abbiamo una 5 km adatta a passeggini e carrozzine, e che passa tra i vialetti dell'ospedale e la Trucca, il parco della Trucca.
0: Ok. Claudio, possiamo sentire anche la musica, così chi segue a casa immagina. Ecco, ci sono questi video bellissimi. Ho riconosciuto il Giacomino Ghisi, ho visto.
1: Sì, c'è anche lui sempre.
0: Questo era dello scorso anno?
1: Questo era l'anno scorso.
0: Non c'ero io qua.
1: Cosa ti sei perso?
0: Che miseria. Guardate, ecco, poi il clima di festa.
1: Sì, perché c'è anche un intrattenimento, vedi, c'è Zumba prima della partenza, anche dopo, anche durante, per chi magari aspetta gli altri. È proprio una festa, è proprio una festa per tutti.
0: Una festa, ma una camminata, perché io so che ci sono poi quei runners, come dicevi tu prima, quelli che partono subito, che vogliono fare anche i 14.
1: Esatto, loro potrebbero fare anche il percorso della 10 e della 14. La 10 va in Città Alta direttamente, facendo Scaletta del Paradiso, Scorlazione,
0: sì,
1: poi si scende.
0: Ne voglio parlare con Lucio e con Diego, anche per dare delle indicazioni tecniche, perché giustamente poi Diego se ne intende, no, di queste cose, per l'ortopedia, per come potersi muovere.
1: Posso dire solo una novità di quest'anno sui percorsi, che il ristoro non sarà più sullo Scorlazzino, ma sarà al seminario di Bergamo in città alta. Siamo ospiti da loro, un posto, uno spazio più grande, più ampio per accogliere tutti.
0: Ok, ma il percorso non cambia, a parte
1: il percorso è uguale, c'è solo quella piccola deviazione lema di 100 metri di deviazione.
0: Ecco, poi tenete conto che sono 5, 10 o 14 chilometri, quindi volete camminare 5 chilometri.
1: Sì, calcola che la 10 e la 14 non è consigliata a passeggini e carrozzine. Anzi, non dovrebbero farla perché ci sono.
0: Quindi solo la 5.
1: Solo la 5, sì.
0: Okay.
1: E camminatori, se vogliono fare la 14 devono avere una camminata bella svelta, sennò quando arrivano è già finita la festa.
0: Certo, tu dici 5 km.
1: Anche la 10 dai, gli possiamo concedere. Okay, la 14. Okay. Gni.
0: 14, che poi tra l'altro io l'ho fatta, l'ho corsa le prime volte, poi giustamente dice Matteo, tu fai questo di mestiere, vuoi fare
1: sei più bravo a presentare che a correre, dai, diciamo la verità.
0: Bene ragazzi, concludiamo qui il nostro appuntamento con i podisti, poi io faccio parte dei podisti.
1: Esatto.
0: Allora, devo dire a chi ascolta da casa che il clima creato da questo gruppo dei podisti insonni, che esiste da quanti anni?
1: Dunque, aspetta, fammi fare il conto, mio figlio aveva 18 anni, 16 anni.
0: Quindi 16 anni. Siete più giovani di me, perché noi abbiamo fatto 18 anni.
1: Sì.
0: Siete un po' più giovani. Ecco, un clima molto bello e familiare, e questo si sente.
1: Sì.
0: Quando si va a correre, anche perché loro partono al mattino presto, 5:30, si svegliano.
1: Stamattina abbiamo già dato, eh.
0: Avete già corso?
1: Sì.
0: Dove
1: abbiamo,
0: siete andati?
1: Città Alta, come tutti i venerdì. Abbiamo inaugurato le magliette nuove della Papa Giovanni, che sono queste.
0: Dopo facciamo vedere anche quella che indosseranno i nostri amici. Voi tenetevi pronti,
2: certo.
0: Lucio De Luca e Diego Piazzalunga, per mi raccontate poi tecnicamente come avviene tutto, come avete studiato anche il percorso, no? Tutte queste cose, le scarpe da utilizzare, Diego, tu te ne intendi di scarpe?
2: Qualcosina.
0: Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto per i primini, cioè quelli che magari per la prima volta si mettono in cammino, usano magari le scarpe basse, non voglio scarpe basse, invece devono essere...
2: ci sono delle scelte ponderate da dover fare.
0: Certo, anche ammortizzate bene.
2: Sì, quello assolutamente, sia per camminatori che per runner.
0: Esatto, esatto. Va bene, ne parliamo dopo, anche perché poi parliamo dei biglietti che sono in vendita per partecipare.
1: Sì.
0: Il costo si può dire?
1: Sì, certo, anzi bisogna dirlo.
0: Quanto si spera?
1: Ci sono due tipi di iscrizioni, per avere la maglietta 12 euro, per avere invece il cappellino 10 euro.
0: Ok, io punterei anche per la t-shirt. Si può fare. State qui con me, le immagini un po' le abbiamo viste, poi vedremo anche altre cose con Papa Joran, sesta edizione fra poco.
3: Spot.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
7: Radio Alta.

0: Siamo di corsa questa mattina con la Papa Gioran, ricordo 23 di maggio dalle ore 14, poi con l'inizio della corsa camminata, ma che diventa anche gara con i runners alle 16, per quelli che vogliono correre, vogliono sempre io
1: ma meglio di no.
0: Quando tornavo dice quanto ho fatto, esatto. C'è sempre questa competizione, no? per chi corre. Allora Margaret, diamo la parola ai tuoi boys, quindi sì. Con Lucio De Luca, che si è occupato, complimenti per la grafica, anche se hanno lavorato tutti insieme per la scelta, sì, vintage, ma lui ci ha messo lo zampino, quindi complimenti per sì, questo. E quindi percorsi, è vero che lei li disegna però me ne parli tu.
2: Va bene. Dei
0: percorsi lo sai?
2: Sì, ci mancherebbe, anche perché poi noi venerdì mattina siamo là a tracciarli, per cui Allora, sono tre percorsi, sì, 5, 10, 14 chilometri.
0: Se andate sul sito, come abbiamo fatto noi, riuscite a sapere tutto della Papa Gioran e quindi di vedere anche questo che sono i percorsi, quindi 5 chilometri, 10,
2: 5
0: 14.
2: 5 chilometri è quella che forse è più adatta per, appunto, per i camminatori, per le famiglie, per chi ha dei passeggini.
0: Ma se clicco cosa succede? Sui
1: niente.
2: Puoi
1: niente.
2: Cliccarci sopra, esatto, tranquillamente.
0: Ah, ecco, niente.
1: È uno scherzo.
0: Margaret Longo.
2: Ci sono anche tutti i livelli.
0: Ci sono tutti i livelli, guardate, bellissima questa cosa.
2: E poi si può scaricare anche il GPX.
0: Ma dai, vedi? E quando dico i runners amano correre e fare competizione. Quindi questa sui 10, io ho cliccato sui 5 e mi hanno aperto i 10. Allora, 5, ecco qua, potete vedere che è un po' più piatta.
2: È più piana perché è girata intorno all'ospedale, di fatto. Entra nell'ospedale, poi nel parco della Trucca e poi ritorna lì sul piazzale.
0: Vedete?
2: E quindi è un po' adatta a tutti. Le altre due invece vanno in città alta, molto più panoramiche, sì, però anche di un certo impegno.
0: Clicco su quella che io avrei voluto fare, la 14, guarda che bella.
2: Allora, di fatto la 10 e la 14 seguono lo stesso percorso, perché la 14

0: dell'acqua, troverete qualcosa da mangiare e poi si torna a scendere per un pezzo, si arriva praticamente alla scaletta dello scorlazzino, si chiama, e si risale poi verso via Sudorno e la zona lì. E poi si scende. Il percorso è molto panoramico, anche per chi non conosce Bergamo è sicuramente un percorso splendido.
1: Sì.
0: Per chi la conosce magari riscopre dei posti.
1: Allora, siccome voi sapete che la trasmissione è vero che è seguita qui a Bergamo, provincia, ma ci seguono anche fuori dalla nostra provincia, quindi invitiamo i milanesi, se volete conoscere meglio la nostra città, quando si corre è qualcosa di spettacolare, di speciale. Però con Diego Piazzalunga, che si occupa anche di ortopedia, insomma, queste cose importantissime. Ecco, volevo sapere che consiglio dare a chi insomma intraprende una camminata che può essere semplice, come la Papa Giorana, però quando si cammina tanto, per chi non l'ha mai fatto, deve stare molto, molto attento.
2: Allora, sicuramente le tre distanze fanno un attimo la differenza, non solo sul discorso tempi, ma sulle prestazioni dei runners camminatori. Sicuramente devi avere una buona preparazione sulla distanza del 14 se la vuoi correre, è aperta comunque chiaramente anche ai camminatori. Consiglia di farla con calma, non troppa, perché chiaramente abbiamo degli orari di chiusura, quindi dal punto di vista
1: sono 14 km con calma, ma mica tanto,
2: no, cioè, esatto, ragazzi, per cui di avere una buona preparazione. Speriamo, come è successo anche altre volte, che ci sia una bella giornata, quindi chiaramente il caldo potrebbe un attimo incidere sulle prestazioni da quel punto lì. Per quanto riguarda il discorso magari di avere delle scarpe chiaramente comode, idonee, ammortizzate, che gli permettano comunque di superare il discorso del chilometraggio senza grossi problemi. La 5 km e la 10 sono abbastanza, come diciamo, gestibili. La 14 con il discorso
1: è un po' più impegnativa,
2: ma per i runners che abbiamo qui a Bergamo, che parteciperanno, come dovevi essere anche tu, sono una passeggiata.
1: Allora, questa sesta va bene, lo facciamo così. La prossima, se voi volete che ancora io sia lì sul palco, la presento e la corro.
3: Ma puoi fare così, scusa, dai il via, fai la corsa del 14, poi arrivi.
1: E poi arrivo.
3: Per primo.
0: Siamo davanti a tutti i runner.
1: Sì, esatto. Bellissimo. Okay. Mi fate partire al mattino. No, mi fate partire al mattino alle 8 e poi forse riesco ad essere lì.
2: Se posso aggiungere un attimo una cosa, Diego. Dato che una corsa un po' particolare sui generis. Molto spesso nelle non competitive si parte o scaglionati o gruppo, si ritorna. Noi avremo un expo, quindi avremo comunque degli stand espositivi.
1: Bravissimo.
2: Ci sarà l'ortopedia Cavalieri Petti, che quest'anno festeggiamo i 70 anni di attività a Bergamo. Ci saranno i Vigili del Fuoco, che ci supportano molto fortemente come associazione, che porteranno per i ragazzi, per i bambini, degli amici con modellini radiocomandati di mezzi di
1: quindi il contorno
2: certo, sarà, per cui ci sarà chi corre, ma chi vuole accompagnare, vuole fermarsi a ballare zumba, intrattenimento, sentire
1: mangiare
2: musica,
1: anche perché
2: ristorazione, potrà fermarsi tranquillamente, aspettare i corridori.
1: Ecco perché la Papa Giorana ha successo, no? C'è questa grande partecipazione. Io ricordo 2 anni fa un fiume pazzesco, quanti eravamo? 3.000 forse, anche
3: nel 2007, gli ultimi anni sono sui 2007.
1: In quest'anno puntate che cosa? Un record?
3: 2701. Sì, no, si spera sempre che arrivi più gente dell'anno precedente, perché ovviamente più gente c'è, più soldi vanno donati poi all'associazione.
1: Ecco, è importante questo, siccome avremo una postilla la prossima settimana con l'assessora Marcella Messina, con Simano Manzoni della Paolo Belli, ma saranno ancora qua, parleremo appunto della funzione primaria della Papa Giorana, che è quella di poter fare beneficenza. Sì. Come dicevo prima, sono stati raccolti oltre 156.000 euro in questi 5 anni, che è una quota veramente alta, quindi
2: una forte partecipazione dei bergamaschi, quindi comunque c'è un'attenzione su questo argomento.
1: Quindi Silvano Manzoni non vi molla più, cioè, ormai è un tutt'uno con la Papa Giorana. E poi ricordiamo che la Papa Giorana nasce da un'idea di Margaret, perché tu eri con tuo figlio al Papa Giovanni,
3: non potendo andare a COVID. Prima per un appendicite era stato operato e dovevo stare lì 10 giorni in ospedale, non riuscivo ad andare a correre. Poi, guardando la Street Hospital, ho detto: cavoli, potrei correre qui. E da lì è nata l'idea di organizzare una corsa nell'ospedale, perché il primo anno siamo proprio passati all'interno.
1: Adesso non si può più
3: fare. Non si può più dopo il COVID.

0: L'anno dopo infatti è arrivato il Covid.
1: Beh, speriamo che si possa magari un giorno poter entrare lì,
2: Lucio. Diciamo che bisogna anche ringraziare l'ospedale, perché di fatto appoggia molto questa iniziativa, ci tengono. Ma l'altra cosa che secondo me è rilevante è proprio il fatto, come dicevi prima, la partecipazione, che vuol dire che i bergamaschi riconoscono non tanto la manifestazione per se stessa, ma le eccellenze che abbiamo sul territorio, perché ricordiamo che la Paolo Belli, ma anche la Torre 6, l'ematologia di Bergamo, sono delle eccellenze non soltanto nella bergamasca, in tutta Italia, che sono anche abbastanza invidiate, e loro sposano bene questa nostra iniziativa, non soltanto per una questione di fondi raccolti, ma perché è anche importante far conoscere la gente cosa effettivamente viene fatto
1: all'interno dell'ospedale. Tra l'altro poi ci sono sempre delle code che riguardano la Papa Giorana, perché ci sono degli spettacoli, ricordo appunto con Sebastiano Gavasso che è stato ospite, parlando di questo racconto.
0: C'è stato anche una signorina che tu
1: Central
0: conosci,
1: del Central Park. Sì, sono tante
0: Alice Mangione, anche
1: tante iniziative. Molto, io non c'entro niente
0: sapevano, è stata una sorpresa.
1: Hanno fatto tutto loro, quindi è una cosa bella. Immagino che ci saranno altre idee, no?
2: Ma non si può dire. Forse possiamo dire che potrebbe esserci anche una sorpresa.
0: Nel Pacco Gara? Sì. Nel Pacco Ristoro? Sì, allora è uno spoiler. Avremo una sorpresa nel Pacco Ristoro.
1: C'è un attore nel Pacco Gara.
0: Qualcosa del genere.
1: Cosa c'è?
0: La bionda del volantino,
1: Da Bergamo lì.
0: No, niente, adesso non possiamo ancora dire nulla, ma stiamo lavorando su una surprise musicale, diciamo. Posso dire solo che è una sorpresa musicale, che troverete nel Pacco Ristoro per tutti i partecipanti della Papa.
1: Quindi capiscono già lì, dal Pacco, quindi dal 23 sì.
0: Nel Pacco c'è qualcosa.
2: Magari settimana prossima potremo anche annunciarla.
1: Si saprà quello. Ecco, esatto, perché quando è che venite voi? Il 20?
0: Il 20
1: saranno qua.
0: Due giorni prima magari.
1: Allora, voi che cosa dovete fare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, camminatori e runner? Dovete iscrivervi.
2: Correre e fare sport.
1: Esatto, partecipare alla Papa Giorana, perché è bellissima. Volete sapere che mi sono interessato sul meteo?
2: Sì.
1: Tranquilli.
0: Grazie. Sto accendendo i ceri tutti i giorni.
1: Stiamo toccando.
3: Però noi abbiamo Margaret, che è il nostro
1: dove corre Margaret, non piove. Non piove mai.
0: Eventualmente procuratemi uno psicologo, bravo.
1: Allora, facciamo una cosa: scusate il rumore.
0: No, questa.
2: Ricordo anche che quest'anno sia Radio Alta, Coazione con Radio Alta e Bergamo TV sono i nostri media partner.
1: Fantastico. Quindi non dovete andare da nessun'altra parte. No, io non voglio nessuna esclusiva. Io l'ho sempre detto, sulla solidarietà niente esclusive.
0: Giusto. Fai l'unpacking, unboxing.
1: Apriamo
0: della maglietta.
1: E questi rumori qua fanno male i microfoni, va bene?
0: A me ai giovani piace questo rumore.
1: Ma è mia questa?
0: Certo, ovvio. Questa è la maglietta che si riceve con l'iscrizione di 12 euro.
1: Brava, un XL, perché ho messo su pancia.
0: È la XXXXL, non c'è.
1: È bellissima.
2: Allora, come vedi c'è davanti un cuore, perché...
1: Sì.
2: Fare la Papa Giorana viene al cuore, e tutto il senso di questa corsa lo trovi scritto dietro.
1: Allora, run help love. Ecco, c'è questo, la corsa aiuta
2: da questo messaggio un po' hippie nasce anche il look vintage.
3: Esatto.
1: Sì, è vero, è bellissima. Ma è una XXL questa?
0: No,
1: una
0: è solo XL.
1: Sembra una
2: sei ancora XL.
1: No, siccome hanno visto, hai messo su pancia, la facciamo più.
3: È uno stimolo.
0: Invece con l'iscrizione di 10 euro per chi magari non vuole la maglietta, o magari finiscono le magliette, perché attenzione, stanno quasi finendo.
1: Esatto.
0: Per cui
1: quindi questa la tengo per la presentazione e questa la metto per
0: e questo è il cappellino che non ti sta adesso, però
1: no.
0: Lo mostriamo.
2: Che per l'anno prossimo ti abbiamo riservato la L.
1: Guarda, è il migliore augurio che tu mi puoi fare. Io invece, in questo momento, a rappresentare, insomma, per colazione con Radio Alta, siccome non l'ho ancora fatto, do la diciottina al gruppo dei podisti Sonny.
0: Ecco, grazie mille.
1: È la diciottina, e vi dico che la prossima settimana si torna ancora a giocare con la diciottina qui da colazione, perché me lo chiedono gli ascoltatori, dato che abbiamo festeggiato questi nostri 18 anni. È stato bellissimo, ragazzi, quindi vi vedo ancora giovedì o mercoledì prossimo? Quando?
0: Mercoledì
1: prossimo con Papa Gioranna avremo Silvano Manzoni e anche l'assessora Marcella Messina, che tanto vi appoggia. Grazie a Lucio De Luca, grazie a Diego Piazzalunga, vicepresidente direttivo del gruppo, e poi la nostra presidente del gruppo Podisti Insonni. E viva la Papa Gioranna, ci vediamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.
1: 23 maggio, Papa Gioranna, non dovete assolutamente mancare. State con noi, torniamo fra poco. Radio
4: Alta. Spot, spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
10: Radio Alta, la musica grande.

0: ma che bella era questa canzone, non la ricordavo più. Cos'era intitolata? I Fall a Cold, con, mamma mia, da quanto tempo non lo cito, Sydney Youngblood. Fu un successo anni 90, più o meno, con questa canzone. Allora, dunque, Margaret Longo, quindi podisti insonni, mi hanno detto, ci sono dimenticati di dire tantissime cose per le iscrizioni, il ritiro maglie, tutte queste cose qua. Allora, abbiate pazienza, andate sul sito la Papa Gioran, lì trovate assolutamente tutto, e poi la prossima settimana ne parleremo ancora. L'importante è che voi partecipiate, ecco, ci siate con noi, camminate tranquillamente, portate i vostri pelosetti, ecco, deve essere una grande festa la nostra Papa Gioran. Sono 8:54, siamo puntualissimi, a questo punto noi ci colleghiamo con il nostro viaggiatore andante, cioè il nostro ragioniere. L'ho detto, ma dove è il ragioniere? Perché non c'è il ragioniere? Il ragioniere non c'è perché ha festeggiato a Roma, è andato a vedere il Colosseo a Roma. Bello il Colosseo, ragioniere?
1: Sì, bello.
0: L'ha visto?
1: Sì, bello, poi ho trovato fuori un centurione con la Coppa Italia in mano.
0: I fori imperiali, Roma, con la Coppa Italia, ma dai, la Coppa Italia.
1: Esatto.
0: Ma chi l'ha vinta? Chi l'ha vinta questa?
1: Ma chi lo sa? I nero-azzurri. Fatto che un piacerino anche
0: all'Atalanta, certo.
1: Basta un punticino, oppure sì, non perdere con tanti gol di scarto col Colosseo.
0: Bravo.
1: Quindi l'Atalanta,
0: allora, il ragioniere sta viaggiando, ha la cintura allacciata, ma non sta guidando. Ecco, lo dico perché
1: anche perché sarei un mago riuscire il pilota,
0: no, perché poi la vedono in televisione, cioè, ma sta guidando,
1: c'è un collega che
0: sta guidando lui, che... ok, bene, bravo ragioniere, quindi complimenti per questo risultato, un bel momento per l'Inter, insomma, i cugini non saranno tanto contenti,
1: sono i nostri anni questi, dopo, cioè, sono i cicli, speriamo che vada avanti tanto il nostro
0: sì che poi il nerazzurro possa girare da altre, in altri luoghi, no?
1: Ci facciamo un po' per uno, dai.
0: Allora andiamo a vedere invece le fotine, che io non ho visto niente stamattina, siamo in chiusura.
1: Bello, questo qui se lo trovo lo compro io questo.
0: Allora
1: se
0: è uno zerbino, no? Quando si dice guarda lo zerbino perché tu stai a terra, no? Sei uno zerbino. Dove c'è scritto vietato entrare di cattivo umore, cioè senti cattivo
1: bello,
0: umore, lascia per.
1: Vai che bello,
0: Io ne devo trovare uno invece dove in questa casa è vietato utilizzare i telefonini a tavola, devo trovarne uno così, così lo scrivo sullo
1: possiamo
0: zerbino,
1: possiamo farli noi, poi li vendiamo, dai,
0: telefonini a tavola. No telefonini a tavola, è insopportabile, amici cari, quando venite a casa mia telefonino via, non lo voglio vedere sulla tavola.
1: Esatto.
0: Perfetto. Poi magari potremmo inventare altre cose. Per esempio, in questa casa si entra solo con le pattine.
1: Ecco.
0: vi portate le ciabatte da casa. Dai, pensiamoci.
1: Oppure io metterei, non so, in questa casa solo i nerazzurri.
0: Nerazzurri che possono entrare, anche gli atalantini in questo caso. Va bene, poi questa invece, anche forte.
1: Questo il giorno dopo deve andare a scuola e deve ripetere, non so, probabilmente deve studiare, ha trovato un sistema come studiare veloce.
0: Allora, sono i libri di inglese, di storia, di geografia, sono attaccati a un filo, a un USB. Sì, all'auricolare, ecco, messo in fronte, come dire, vuoi imparare l'inglese? Ti colleghi al libro, e durante la notte diventi, insomma, studi.
1: Intelligente.
0: Non lo so, questo, vabbè, simpatica questa cosa qua. Ma cos'è?
1: Questo è un turbino che ha compiuto gli anni.
0: Ma
1: e
0: che schifo!
1: Fatto la torta.
0: Ma che schifo! Allora, è la torta. C'è un camion, quello della spazzatura, butta giù tutta la spazzatura, ma in realtà è cioccolato, caramelle, tutte queste cose qua. Fa anche schifo. Fa anche schifo, ma è simpatica. D'altronde lui fa il.
1: Sarà anche buono
0: il cioccolato, però fa schifo. Poi, offerta.
1: Abbiamo un'offerta, sai che io trovo sempre le offerte.
0: Offerta, filetti di salmone, olio di oliva. 0% cosa? Ah, lo sconto. Lo sconto.
1: Offerta, lo sconto. Offer- sì.
0: 0%, ecco. Costava 2,49, la compri a 2,49. Quantomeno onesti. È così, non si cambia. Va bene. Vietato entrare agli antipatici. Ciao, ciao ragioniere. Pensiamoci allo zerbino. Pensiamoci allo zerbino.
1: Ci vediamo
0: lunedì. Ciao, caro. Grazie, siamo in chiusura. Grazie a tutti. Da Marco Donadoni. Saluto anche Dolores Ninja Parisi per il suo spettacolo, sarà in viaggio in questo momento. E poi con Margaret Longo, con Lucio De Luca, con Diego Piazzalunga, quelli che coordinano la Papa Gioranna. Ne parleremo anche la prossima settimana. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione. È stata bellissima settimana, ricchissima davvero di tanti eventi qui nella nostra città. Fra poco c'è Davide Munari. State con noi pomeriggio con Rock and Play Mainstream, il nostro Mino Funk, Discovery Dance e tante altre cose. Insomma, passate il fine settimana al meglio. Ci sentiamo lunedì e sarà ancora colazione con la Radio Alta dopo Michaela, che finalmente torna dalle vacanze. Vi aspetto alle 7. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Bergamo, dopo la morte di Giulia, lo studio Dossi e passaggi illuminati in piazza Risorgimento, il comune di Bergamo pensa a nuovi interventi per proteggere meglio i pedoni, regolare la velocità dopo il tragico incidente che è costato la vita di Giulio Lovera. Berlanda, l'assessore, serve una soluzione strutturale, le sole strisce bianche non servono, siamo attenti anche ad altre zone. E ancora su Giulio, folla commozione per il piccolo di 9 anni, il vescovo, preghiamo per lui, per la sua famiglia. Sabato i funerali, fiori e lumini in piazza Risorgimento. Il ricordo di Giulio Lovera, di Don Vincenzo Pasini, era molto legato al fratello, tra loro c'era un rapporto davvero speciale. Sul banco i fiori, i bigliettini dei compagni di classe, la veglia alla camera ardente di Brembate Sopra. Sabato i funerali a Bergamo. Cambiando argomento, i BRT a Bergamo, via San Giorgio, 4 corsie, disegnata la nuova segnaletica, sta prendendo forma anche visivamente il tracciato della IBRT in via San Giorgio, con sono terminati gli interventi di allargamento della carreggiata e ora le 4 corsie, prima erano 3, sono tutte disegnate. E ancora in prima pagina, seriate, un concerto per Giulia Gabrieli al Cineteatro Gavazzeni sabato sera, la 7ª edizione di Un gancio in mezzo al cielo. Il ricavato sarà devoluto con Giulia Onlus. Chiudiamo con quest'altra notizia che riguarda il carcere, l'ex latitante al cugino, qua dentro faccio i milioni, questo è il messaggio, è stato intercettato, vacante organizzava l'introduzione di droga e telefoni con un drone, la compagna è ai domiciliari, lui l'ho costretta. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie. Questa che riguarda la cronaca, un maxi controllo della polizia a Carvico, arrestato 24enne per spaccio, sotto la lente anche le scuole, controlli antidroga al Pesenti con le unità cinofile. Poi avremo altri aggiornamenti nel corso dei prossimi notiziari, in particolare a mezzogiorno con Bergamo Notizia alle 12. Andiamo a vedere la situazione traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi 671, va meglio la situazione, c'è un leggero rallentamento al sottopasso di Colognola, così bene anche Villa Dalme d'Almine, Ramera Petosino, asse Mugazzone, Paltriniano, vediamo che non ci sono rallentamenti, mentre c'è una segnalazione sulla 671 direzione Valli, quindi da Bergamo direzione Valli, con un incidente, quindi 671 poco prima della parabolica, tanto per farci capire a chi ci sta seguendo in questo momento, c'è un rallentamento con linea rossa, direzione opposta tutto tranquillo, con qualche rallentamento, ma non ci sono altre segnalazioni. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associato a deboli piogge in intensificazione in serata, anche con a carattere temporalesco. La temperatura massima oggi sarà di 16 gradi, 9, 2 minuti, 54 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Presenti anche questa mattina, buongiorno Davide Munari che sono io, buongiorno, come state? State bene? E siamo pronti ad iniziare anche questo fine settimana, giornata di venerdì, siamo un po' più agili, un po' più rilassati, anche perché abbiamo davanti il fine settimana con tutte le proposte che devo dire si intensificano sempre di più vista anche la stagione. Oggi ci recheremo in Città Alta, andremo al Monastero del Carmine con il TTB, Teatro Tascabile Bergamo, e tra poco ci collegheremo con la nostra ospite di quest'oggi, Tiziana Barbiero, regista e anima del TTB, per parlare di queste settimane d'arte del Teatro Tascabile con il Movimento della Tradizione, e che ci permetterà anche di addentrarci in una tematica che io devo dire alzo un pochino le mani perché sono molto molto acerbo su questo tema, e cioè sono queste forme di teatro indiano che risalgono all'alba dei tempi, evidentemente. Ho anche una certa difficoltà a pronunciare i nomi, perché il primo dovrebbe essere il Kutiattam, ecco, poi ce lo facciamo dire bene da Tiziana, e che poi dovrebbe essere evoluto in quello che è il Kathakali. Il Kathakali lo conosciamo bene perché è un termine che quantomeno nell'Occidente è girato in un certo periodo, negli anni 80, non dico che fosse diventato di moda, ma voglio entrare veramente nel cuore di queste forme d'arte con Tiziana Barbiero, ci facciamo raccontare a dovere tra pochissimo. 329 11 84 864, vi ricordo come sempre anche Nell'aria c'è, @radioalta.it, qualora vogliate segnalarci i vostri eventi, giornalmente noi li analizziamo, ci addentriamo all'interno di quelli che sono gli eventi di tutti i giorni in città e in provincia, con la nostra musica grande, quest'oggi con Fiorella Mannoia e Quello che le donne non dicono. Questa è Radio Alta, questa è Nell'aria c'è. Ci fanno...

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Torniamo al Teatro Tascabile di Bergamo, torniamo al Monastero del Carmine e lo facciamo insieme a Tiziana Barbiero, regista e direttrice artistica del TTB. Tiziana, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: L'appuntamento è partito già da qualche giorno, durerà fino al 24 di maggio 2026, le settimane dell'arte, per parlare di questi due stili, mi dicevi appunto Tiziana, del teatro indiano. Lascerei a te la pronuncia, visto che io il Kathakali lo so, credo si pronunci così, sull'altro credo di avere qualche difficoltà in
2: più. È abbastanza semplice perché si pronuncia come si legge, cioè teatro Kutiyattam,
1: ok.
2: Esattamente.
1: Che so essere un'antichissima forma di teatro indiano, tuttora esistente, e poi il suo diretto discendente, il Kathakali, che forse in Occidente è un po' più noto. Io penso alle atmosfere di Battiato quando sento Kathakali,
2: le famose camigliere
1: del Kathakali.
2: Le famose camigliere, esattamente.
1: Però ecco, raccontaci un pochino nel dettaglio di che cosa parliamo quando parliamo di questi due stili.
2: Allora, il Kutiyattam, come dicevi tu, è oggi la forma più antica di teatro ancora esistente al mondo, nel senso che questo è quello che raccontano gli studiosi. È una forma, tra l'altro è oggi, dunque intanto vorrei dire questo, che in India si parla di teatro danza, perché le due parole danza e teatro sono riassunte in un'unica loro parola, che è natya, e che per loro vuol dire entrambe queste due cose.
1: Fantastico,
2: quindi quando parliamo
1: fantastico.
2: Di teatro si intende sempre teatro danza, però il Kutiyattam ha la particolarità, come dicevo, è la più antica forma di teatro, che utilizza invece la voce, utilizza il testo, cioè gli attori recitano. È un tipo di recitazione molto particolare, più legata, diciamo, a una forma di chanting più che proprio di una recitazione come la intendiamo noi qui in Occidente, però diciamo è questa forma di teatro che utilizza la voce, mentre tutte le altre forme di teatro danza indiano, compreso il Kathakali, l'elemento del testo, diciamo, non c'è, quindi questo
1: meno.
2: È molto particolare, molto interessante, perché oltre a vedere l'attore danzare, lo si vede anche appunto recitare con la voce. Il Kathakali
1: invece è un fratello, mi sembra di capire.
2: Allora,
1: di...
2: il Kathakali è la forma più moderna, diciamo così, del Kutiyattam. In questo sviluppo storico del teatro classico indiano, ad un certo punto della antichità, ma stiamo parlando di una antichità molto lontana, l'attore perde, diciamo così, l'uso del testo e della voce, che passa all'orchestra, passa al cantante, e gli attori agiscono attraverso le espressioni del volto, attraverso le mani, raccontano con il loro corpo la storia, ma il testo vero e proprio è stato affidato ai cantanti. Quindi il Kathakali discende da questa arte, perché come un po' è successo da noi dalla tragedia greca, e poi siamo passati alle altre forme di teatro, così in India però le basi della tecnica sono abbastanza simili, anche se oggi, appunto, come dicevo, le due danze, le due forme di teatro danza sono molto distinte, però una discende dall'altra. Il Kathakali, come dicevi tu, è la forma di teatro classico indiano più conosciuta in Occidente, ed è conosciuta soprattutto, diciamo, per chi si occupa di questo tipo di teatro, è conosciuta per la, diciamo, la rigorosa preparazione tecnica degli attori.
1: Fino al 24 di maggio, ecco, lo diciamo ai nostri ascoltatori,
2: sì,
1: Tiziana, ci sarà modo di immergersi in queste specialità, in queste arti dell'Oriente. Il programma completo, lo dico ai nostri ascoltatori, lo potete trovare sul sito teatrotascabile.org. So, Tiziana, che ci sarà anche un'attrice che arriverà direttamente dall'India.
2: Dunque c'è questa grandissima danzatrice che si chiama Kapila Venu, che è oggi una delle rappresentanti più efficaci, diciamo, di Kutiyattam, e tra l'altro è una danzatrice molto, un'attrice, danzatrice poliedrica, perché lei lavora anche molto con la danza e il teatro d'Occidente, quindi diciamo, pur appartenendo a una famiglia molto tradizionale di teatro Kutiyattam, perché il Kutiyattam si trasmette da famiglia in famiglia, non si prevede che entrino nuovi, poi adesso ovviamente oggi succede, ma nella tradizione era una discendenza familiare quella del Kuti Attam, però lei lavora con personalità come Akarankana, cioè grandissimi coreografi che vivono in Occidente, sono indiani ma vivono in Inghilterra e che sono insomma l'apice in questo momento della danza anche occidentale, quindi diciamo che è un'artista veramente molto molto brava, che consiglio. L'altra cosa che consiglio è la prima del nuovo spettacolo di teatro Katakali del Teatro Tascabile. Noi siamo stati in India adesso 40 giorni per terminare lo spettacolo, che ha debuttato in India, L'età divina degli scherzi, ha debuttato in India di fronte a un pubblico molto esperto di teatro Katakali, perché eravamo a casa loro, e adesso torniamo in scena con una nuova produzione appunto di teatro danza Katakali.
1: Visto che li hai citati, Tiziana, allora sabato 23 L'età divina degli scherzi e domenica 24 20 esatto. 30 e 17. Mentre per quanto riguarda l'appuntamento con Kapilavenu, questa sera ore 21 al TTB.
2: Esattamente.
1: Tiziana, io ti ringrazio per la passione che ogni volta trasmetti nel tuo racconto, veramente veramente eccezionale, di questo ti ringrazio. Anche i nostri ascoltatori di sicuro avranno sentito quanto calore, quanto e quanta passione vi muove al TTB, per cui grazie mille, Tiziana Barbiero.
2: Va bene. Grazie a voi, a presto, arrivederci.
3: Fisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, King Fisher, The Blade.

0: The Blade, Kingfish per nuovi suoni. Andiamo a Treviglio, dove questo fine settimana, proprio a partire da oggi, inizia la 20ª edizione di Treviglio Cavalli, che è questa manifestazione dedicata esclusivamente al mondo equestre per 3 giorni fino al 17 di maggio, con tanti appuntamenti per vivere questo settore. Il cuore pulsante della manifestazione poi sono gli spettacoli equestri, perché ce ne saranno veramente tanti, pomeridiani, suggestivi gran gala serali, e la sfilata delle carrozze d'epoca che attraversano le vie del centro storico di Treviglio, regalando questo spettacolo veramente unico tra tradizione e bellezza. Poi, come sempre, c'è tanto spazio anche per la movimentazione libera dei cavalli, chiaramente diverse razze, offrendo anche al pubblico la possibilità di ammirare da vicino l'eleganza di questi animali veramente straordinari. Poi per i più piccoli il battesimo della sella, per quei bambini che per la prima volta si avvicinano a questo gigantesco cavallo, oppure a dei piccoli pony, e poi quest'area espositiva dove sarà possibile anche scoprire e acquistare attrezzature per cavalieri. L'appuntamento è a Treviglio Fiera, e quindi a partire da quest'oggi, dalle 19 alle 22, poi domani, quindi sabato, dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 21. Tutto questo è Treviglio Cavalli, 20ª edizione. Non muovetevi, perché dopo le notizie ritorniamo con la nostra musica grande e con tanto altro ancora da dire per questo fine settimana che arriva.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot. Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
3: È arrivata 18ª, la tazzina.
4: Con la tazza 18ª bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ª la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza 18ª bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ª la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ª la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale centrale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche tre minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
8: Ho colto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
7: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
15: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
16: Radio Alta. Nell'aria c'è.
17: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è.

We Didn't Start the Fire, Billy Joel, su Radio Alta. Parliamo del Biblo Festival che torna anche per quest'anno, 23esima edizione. Da oggi fino al 13 di giugno sarà possibile entrare in un viaggio fatto di scoperte e di meraviglia, con questo calendario fittissimo di appuntamenti tra racconti animati, spettacoli di strada, giocoleria, laboratori creativi, teatro, tante sorprese. Insomma, ogni proposta nasce da tre ingredienti molto semplici, che sono lo stupore, la meraviglia e il divertimento. Quindi Biblo Festival che torna per il 23esimo anno a vivere nei luoghi di tutti i giorni, quindi le vie, i parchi, le piazze, di fatto andandoli a trasformare in spazi dove l'immaginazione prende forma. Immaginatevi artisti, compagnie che arrivano da ogni angolo d'Italia, ma non soltanto, perché ci sono anche artisti che arrivano dall'estero, insieme ad autori, illustratori per l'infanzia. Porteranno le loro storie popolate di creature buffe, personaggi bizzarri, racconti che rassicurano e che in qualche modo fanno sognare anche noi un po' più grandicelli, perché è importante farlo e non smettere di farlo. E poi i laboratori, quindi luoghi dove ogni bambino può diventare un inventore, un artista, esplorare, utilizzare materiali, le proprie mani, tanta fantasia in questo mosaico che è Biblo Festival. Io vi rimando al sito che è biblofestival.it, dove trovate il programma completo praticamente da oggi fino al 13 di giugno. Biblo Festival, 23esima edizione. Adesso continuiamo con la nostra musica grande, Laura Pausini e Casomai.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: In un periodo storico in cui la parola pace torna purtroppo ogni giorno e dentro le notizie di tutti i tipi, chiaramente quelle internazionali ma anche quelle nazionali, vi voglio parlare di questa iniziativa a cura dell'Università degli Studi di Bergamo che ha avviato proprio in questi giorni un nuovo ciclo di iniziative dedicate a questo tema. È un progetto che si intitola Conoscere la pace e accompagnerà il pubblico fino all'autunno del 2026 con incontri, dialoghi, momenti di approfondimento aperti non solo agli studenti ma a tutta la cittadinanza. Quindi l'idea di fondo è quella di affrontare il tema della pace in modo concreto, cercando di capire quali siano davvero le condizioni che permettano la convivenza tra le persone, tra gli stati, tra le società. E proprio per questo l'università ha scelto un approccio, per così dire, interdisciplinare, mettendo insieme la storia, la geopolitica, il diritto, l'economia e le relazioni internazionali con questo ciclo di incontri che si è aperto proprio martedì scorso con l'intervento del professor Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano, che ha proposto una riflessione molto attuale sul tema della fragilità dell'ordine internazionale dopo la Guerra Fredda. Poi, al centro di questo incontro c'era anche una domanda importante, e cioè perché le aspettative di stabilità nate negli anni 90 sono state progressivamente disattese. Si è parlato anche delle crisi che hanno segnato gli ultimi decenni, dai Balcani al Medio Oriente, ma anche al ritorno delle tensioni tra le grandi potenze e alle nuove instabilità globali che stiamo pressoché vivendo tutti i giorni. Il percorso poi proseguirà il 26 di maggio con la storica Arianna Risi-Rota che guiderà una riflessione sul concetto di pace come risultato di processi storici, diplomatici, politici, sempre molto intricati e complessi. Dopo l'estate arriveranno anche altri appuntamenti dedicati ai temi più contemporanei come ad esempio il rapporto tra la tecnologia, l'intelligenza artificiale e i conflitti internazionali, ma anche il ruolo dei movimenti pacifisti, delle figure che nella storia hanno cercato strade alternative alla guerra. Insomma, l'aspetto interessante di questa iniziativa è proprio il tentativo di creare un dialogo aperto tra l'università e il territorio, portando temi spesso concepiti come lontani in questa dimensione più territoriale, quindi più accessibile, più vicina alla quotidianità. Perché oggi parlare di pace non vuol dire soltanto parlare della guerra o della diplomazia internazionale, chiaramente sì, anche di questo, ma anche di riflettere sulla convivenza e sulla responsabilità collettiva, perché alla fine di quello si parla, perché i conflitti non vanno poi trasformati automaticamente in scontro. Tutti gli incontri si svolgono nella sala Galeotti del campus universitario, siamo in via dei Caniana, sono aperti gratuitamente al pubblico, quindi come vi dicevo un'occasione interessante per chi ha voglia di approfondire temi complessi con uno sguardo sicuramente più ampio e più informato. Conoscere la pace, questa è l'iniziativa proposta dall'Università degli Studi di Bergamo.

Si è fatta una certa, hit Rita Ora su Radio Alta. Perché dicevo questo? Perché ho fame. Poi quando uno guarda certi appuntamenti, tipo quello del Next Station, che parte oggi, durerà fino a domenica, e cioè Fiorentina versus Cotoletta alla Milanese versus Planted Stick, che sapete sono queste nuove forme, per così dire, di... diciamo che sono degli alimenti che ricordano la carne, non sono carne, sono plant based, per cui sono assolutamente a base vegetale e come dire, per chi non mangia la carne come me, sono delle ottime trovate anche per, come dire, per un discorso etico. Io mi soffermerei soltanto su quello al momento, per cui per questo fine settimana ci sarà questo scontro, chiamiamolo così tra virgolette, tra la tradizione, la panatura e la rivoluzione. Ecco, queste tre tipologie di bistecca saranno, come dire, protagoniste del Next Station Bergamo di questo fine settimana. Sempre per questo fine settimana, invece, chiudendo ancora sul teatro, vi voglio segnalare anche una serata di cabaret che rientra all'interno della decima edizione della rassegna teatrale Stasera Teatro della Fondazione Opere Pierubini, in collaborazione col Comune di Romano Lodi Lombardia. Si chiude questa sera con una serata di cabaret a cura di Max Pieriboni, volto storico, da Zelig a Colorado, Comedy Central, spesso in compagnia anche del nostro ragionier Lodetti. Chissà se c'è anche lui questa sera, non lo so. Comunque l'appuntamento è per questa sera, come vi dicevo, al teatro della Fondazione Rubini a Romano di Lombardia. Costo d'ingresso, biglietto d'ingresso a 8 euro per questa serata cabaret con Max Pieriboni. Credo di avervi detto tutto, probabilmente non è tutto, anzi ne ho una discreta certezza. Vi devo però dire, prima di andare via, che alle 14 vi aspetterà Teo Mangione con la Rocker Play Mainstream. Non vediamo l'ora di vedere che cosa succede in questa classifica che tutte le settimane ci dà delle sorprese veramente straordinarie. E poi alle 16 aspettiamo il nostro omino funk Luciano Berri per Discovery Dance. Io credo di avervi detto tutto, ci risentiamo per quanto mi riguarda lunedì, subito dopo colazione con Radio Alta. Restate con noi perché il weekend è bello e lungo da vivere insieme. A presto!

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: La musica grande.
6: Radio Alta.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Braille, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raye, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La tragedia a Bergamo, nel quartiere di Loreto, con la morte di un bambino di 9 anni travolto da un'auto. La camera ardente del piccolo Giulio Lovera è alla casa del commiato di Brembate di Sopra. Sabato i funerali.
2: Saranno celebrati sabato alle 15 nella parrocchia cittadina di San Paolo Apostolo i funerali di Giulio Lovera, il piccolo investito e morto ieri a Loreto. La salma è composta alla casa del commiato di Brembate Sopra. Una tragedia assurda. Giulio, 9 anni, aveva salutato il papà ed era sceso dall'auto per raggiungere il negozio della mamma dall'altro lato della strada. Residente in via Gaudenzi, nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che sopraggiungeva in quell'istante. Una tragedia che inchioda, una scena straziante, con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri e impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento in piazzale Risorgimento nel quartiere Loreto, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni col piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con il clacson per attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertirlo del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una settantenne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la settantenne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, due quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono. C'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
1: Alcuni giorni fa abbiamo anticipato gli elementi portanti del piano messo in campo dalla Regione nel comparto sanitario per accorciare le liste d'attesa. Entriamo nello specifico per capire cosa è previsto per la nostra provincia.
3: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano, che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 milioni, sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale e diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Alle ATS è data inoltre la possibilità, sulla base di fabbisogni rilevati dalla cabina di regia regionale per il contenimento delle liste d'attesa, di coinvolgere realtà private accreditate attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali, affinché possano aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. A questo scopo sono destinati complessivamente 10 milioni, dei quali, come si diceva, circa 700.000 vanno alla TS di Bergamo. Sul fronte dei ricoveri, in un comunicato della regione si legge che è stato ridotto di oltre il 70% il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023 consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
4: Il 2025 nella nostra provincia è stato un anno turistico ad alta presenza straniera. Un apprezzamento, quello per la Bergamasca, da parte di coloro che giungono dall'estero, che cresce di anno in anno. Nel 2025 l'economia turistica in terra orobica ha dialogato più utilizzando le lingue del mondo rispetto a quella italiana. Dai dati raccolti e analizzati da Visit Bergamo, agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica, gli stranieri giunti nella nostra provincia sono stati il 54,3%, quasi 870.000, ben 300.000 in più rispetto al 2019. Il che sta a significare, in un anno, 1.890.000 notti trascorse tra alberghi, B&B, case vacanza e non soltanto. Focalizzando l'attenzione sui paesi di provenienza, la Bergamasca è stata la meta per poco più di 113.000 polacchi, 79.000 tedeschi e 59.000 francesi. Altro elemento da sottolineare che ha caratterizzato il comparto della ricettività è il vero e proprio boom delle strutture extraalberghiere. Sono aumentate del 148% dal 2019, passando da 1.775 a 4.405 a fine 2025, ma già aumentate fino a quasi toccare quota 5.000 a fine aprile di quest'anno. Nello stesso periodo sono scesi da 259 a 250 invece gli alberghi. Tornando agli arrivi, tenendo conto sia dei turisti italiani sia di quelli stranieri e continuando a raffrontare i numeri del 2025 con quelli del 2019, l'incremento percentuale ha toccato il 28%. Tradotto numericamente in giornate trascorse a visitare il nostro territorio vuol dire avvicinarsi a quota 3.360.000, più 38%. A proposito di aree geografiche, limitandosi agli arrivi, se raffrontati a quelli del 2019, da segnalare il più 59,7% fatto registrare dall'Alto Sebino, il più 60,6% dal capoluogo e il più 82,2% dalla Valle Brembana. Un'altra spaccata ancora una volta nel centro di Bergamo. Un gruppo di 5 malviventi attorno alle 4 della scorsa notte ha preso di mira la Hearth Profumeria Artistica di via Sant'Alessandro. Sono fuggiti con un bottino, dalle prime stime, del valore di oltre 70.000 euro. Sul posto, appena scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della questura. I ladri, con passamontagna e guanti, sono scappati su un furgone risultato rubato. Si tratta dell'ennesimo furto in centro nel giro di pochissimo tempo. Sabato i commercianti hanno programmato un flash mob proprio in centro per attirare l'attenzione su una situazione che, in un comunicato che sta circolando, definiscono insostenibile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: È arrivata diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
0: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
8: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
11: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
10: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
12: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
13: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio
13: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
15: Benvenuti in paradiso finché vuoi.
16: Alta Play

Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
6: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
12: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La tragedia a Bergamo, nel quartiere di Loreto, con la morte di un bambino di 9 anni travolto da un'auto. La camera ardente del piccolo Giulio Lovera è alla casa del commiato di Brembate di sopra. Sabato i funerali
2: saranno celebrati sabato alle 15 nella parrocchia cittadina di San Paolo Apostolo, i funerali di Giulio Lovera, il piccolo investito e morto ieri a Loreto. La salma è composta alla casa del commiato di Brembate sopra. Una tragedia assurda. Giulio, 9 anni, aveva salutato il papà ed era sceso dall'auto per raggiungere il negozio della mamma dall'altro lato della strada. Residente in via Gaudenzi, nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che sopraggiungeva in quell'istante. Una tragedia che inchioda, una scena straziante, con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri e impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento in piazzale Risorgimento nel quartiere Loreto, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni col piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con il clacson per attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertirlo del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una 70enne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la 70enne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, due quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono. C'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
1: Alcuni giorni fa abbiamo anticipato gli elementi portanti del piano messo in campo dalla Regione nel comparto sanitario per accorciare le liste d'attesa. Entriamo nello specifico per capire cosa è previsto per la nostra provincia.
3: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano, che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 milioni, sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Alle ATS è data inoltre la possibilità, sulla base di fabbisogni rilevati dalla cabina di regia regionale per il contenimento delle liste d'attesa, di coinvolgere realtà private accreditate attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali, affinché possano aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. A questo scopo sono destinati complessivamente 10 milioni, dei quali, come si diceva, circa 700.000 vanno alla TS di Bergamo. Sul fronte dei ricoveri, in un comunicato della regione si legge che è stato ridotto di oltre il 70% il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e, per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023, consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori, che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
1: Il 2025 nella nostra provincia è stato un anno turistico ad alta presenza straniera. Un apprezzamento, quello per la Bergamasca, da parte di coloro che giungono dall'estero, che cresce di anno in anno.
4: Nel 2025 l'economia turistica in terra orobica ha dialogato più utilizzando le lingue del mondo rispetto a quella italiana. Dai dati raccolti e analizzati da Visit Bergamo, agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica, gli stranieri giunti nella nostra provincia sono stati il 54,3%, quasi 870.000, ben 300.000 in più rispetto al 2019. Il che sta a significare, in un anno, 1.890.000 notti trascorse tra alberghi, B&B, case vacanza e non soltanto. Focalizzando l'attenzione sui paesi di provenienza, la Bergamasca è stata la meta per poco più di 113.000 polacchi, 79.000 tedeschi e 59.000 francesi. Altro elemento da sottolineare che ha caratterizzato il comparto della ricettività è il vero e proprio boom delle strutture extraalberghiere. Sono aumentate del 148% dal 2019, passando da 1.775 a 4.405 a fine 2025, ma già aumentate fino a quasi toccare quota 5.000 a fine aprile di quest'anno. Nello stesso periodo sono scesi da 259 a 250 invece gli alberghi. Tornando agli arrivi, tenendo conto sia dei turisti italiani sia di quelli stranieri e continuando a raffrontare i numeri del 2025 con quelli del 2019, l'incremento percentuale ha toccato il 28%. Tradotto numericamente in giornate trascorse a visitare il nostro territorio vuol dire avvicinarsi a quota 3.360.000, più 38%. A proposito di aree geografiche, limitandosi agli arrivi, se raffrontati a quelli del 2019, da segnalare il più 59,7% fatto registrare dall'Alto Sebino, il più 60,6% dal capoluogo e il più 82,2% dalla Valle Brembana.
1: Un'altra spaccata ancora una volta nel centro di Bergamo. Un gruppo di 5 malviventi attorno alle 4 della scorsa notte ha preso di mira la Hearth Profumeria Artistica di via Sant'Alessandro. Sono fuggiti con un bottino, dalle prime stime, del valore di oltre 70.000 euro. Sul posto, appena scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della questura. I ladri, con passamontagna e guanti, sono scappati su un furgone risultato rubato. Si tratta dell'ennesimo furto in centro nel giro di pochissimo tempo. Sabato i commercianti hanno programmato un flash mob proprio in centro per attirare l'attenzione su una situazione che, in un comunicato che sta circolando, definiscono insostenibile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: È arrivata Diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
12: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questa

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. 40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re. Il brano escluso dall'album culto del 1986 è rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
7: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero alla Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in persona e la nostra redazione avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
6: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Radio Alta, la musica grande.

Red Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: Spoleto, domani funerale nella chiesa di San Paolo Apostolo. Il vescovo ai compagni di classe parla dell'amore e della speranza oltre la morte. Giulio rivivrà in un altro bambino grazie alla generosa donazione delle cornee. Sanità bergamasca, 300.000 prestazioni in più per ridurre le liste d'attesa. Nuovi dettagli sul piano della regione annunciato dall'assessore al welfare Alberto Raso. Richiesto un numero di visite ed esami aggiuntivi, oltre all'apertura pomeridiana al sabato mattina degli ambulatori. A disposizione della TS di Bergamo circa 700.000 euro per servizi erogati, se necessari, da enti privati accreditati. Adolescenti, bonus, psicologo e sportelli raccontano le nuove emergenze. A Bergamo 6.000 domande all'INPS per il contributo economico, ma soltanto un richiedente su quattro riesce ad ottenerlo. Fobia sociale, chiusura e autolesionismo, i malesseri emergenti. Servirebbero più fondi per sostenere i crescenti bisogni. Piccoli comuni, la fusione è necessaria. Il modello Val Brembilla fa scuola, non è più questione di campanile ma di sopravvivenza. Unirsi per sopravvivere alla scommessa vinta dalla Val Brembilla. Le risorse arriveranno fino al 2030, sostenute opere pubbliche e welfare. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale torniamo a parlare del piccolo Giulio. Ieri il vescovo di Bergamo ha fatto visita alla scuola Limiberg, parlando ai compagni di scuola, parlando di amore che deve essere, diciamo, la forza per continuare a sopravvivere dopo un dramma di questo genere. Ha parlato di fede, ha parlato di speranza, e soprattutto quella speranza arriva dallo stesso Giulio e dalla sua famiglia con il sì alla donazione delle cornee. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: Il banco è vuoto all'istituto Imiberg. Giulio Lovera, con i suoi 9 anni, è la quinta vittima della strada da gennaio, il terzo pedone che ha perso la vita. Era soltanto un bambino e i bambini spesso ignorano i pericoli. Fanno ogni cosa con spensieratezza, sorridendo, ma immaginando di andare incontro ad un destino così ingiusto e crudele. In piazzale Risorgimento il tempo si è fermato, lasciando il quartiere di Loreto nel dolore più profondo, ma anche nella rabbia e nell'urgenza di nuove misure di sicurezza. Il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ieri è entrato a Limiberg, la scuola di Giulio. Ha incontrato gli sguardi attoniti dei suoi compagni, delle maestre, di quanti lo hanno visto più volte entrare nell'aula e uscire dalla scuola nel rituale che si ripete ogni giorno, in attesa di giugno, di quel suono della campanella che significa vacanze, gioco, divertimento. Mancava poco. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa nel cortile dell'istituto con il dolore e la speranza nel cuore. Ha parlato di un dramma profondo che soltanto la fede può trasformare in speranza, perché l'amore deve essere più forte della tragedia per permettere a tutti, a partire dai genitori del piccolo, di continuare a vivere. Sedute ad ascoltare le parole del vescovo c'erano i compagni di Giulio, che condividevano lo studio, le passioni, i giochi e quell'entusiasmo puro per le piccole cose che soltanto i bambini sanno assaporare fino in fondo.
2: Quest'oggi abbiamo celebrato nella scuola di Giulio e chiaramente i sentimenti di tutti erano i più intensi immaginabili. Sono sentimenti di dolore, sono sentimenti di partecipazione al dolore della sua famiglia, sono sentimenti però che aprono il cuore a una speranza che appunto abbiamo condiviso proprio celebrando l'Eucaristia in ricordo di Giulio.
1: Ma il vero atto d'amore lo ha compiuto Giulio insieme alla sua famiglia, un sì secco e coraggioso alla donazione delle cornee. Un altro bambino tornerà a vedere, a correre e giocare grazie a questo dono. Domani a San Paolo i funerali. Giulio se n'è andato, ma la sua luce resta negli occhi di chi continuerà ad amarlo e nello sguardo di chi fino ad oggi ha vissuto nel buio.
0: Ed ora ci occupiamo di sanità. Abbiamo già parlato del piano della regione per ridurre le liste di attesa. Ebbene, ci sono dei particolari che riguardano proprio la nostra provincia.
3: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 20 milioni sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Alle ATS è data inoltre la possibilità, sulla base di fabbisogni rilevati dalla cabina di regia regionale per il contenimento delle liste d'attesa, di coinvolgere realtà private accreditate attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali affinché possano aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. A questo scopo sono destinati complessivamente 10 milioni, dei quali, come si diceva, circa 700 mila vanno alla ATS di Bergamo. Sul fronte dei ricoveri, in un comunicato della regione si legge che è stato ridotto di oltre il 70% il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e, per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023, consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori, che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
0: La cronaca si è conclusa con l'arresto di un 24enne di Carvico. L'operazione, che nella giornata di ieri ha visto coinvolta una cinquantina di agenti della questura impegnati con il reparto prevenzione crimine, un elicottero per il contrasto agli stupefacenti. L'intervento si è concentrato sulle scuole. L'attività è nata da un'indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate dai più giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. Durante i controlli sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante ritenuto frutto dell'attività di spaccio. Il giovane di nazionalità italiana è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti detenute ai fini dello spaccio. Gli agenti hanno anche effettuato controlli antidroga con il supporto dell'unità cinofile e l'istituto Pesenti. Le verifiche hanno portato al rinvenimento e al sequestro di altri stupefacenti. Ed ora parliamo di turismo, sempre più presente, massiccio sul territorio bergamasco, soprattutto in città, una presenza particolarmente, diciamo, interessante dai dati del 2025, perché crescono gli stranieri.
4: Nel 2025 l'economia turistica in terra orobica ha dialogato più utilizzando le lingue del mondo rispetto a quella italiana. Dai dati raccolti e analizzati da Visit Bergamo, agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica, gli stranieri giunti nella nostra provincia sono stati il 54,3%, quasi 870.000, ben 300.000 in più rispetto al 2019. Il che sta a significare, in un anno, 1.890.000 notti trascorse tra alberghi, B&B, case vacanza e non soltanto. Focalizzando l'attenzione sui paesi di provenienza, la Bergamasca è stata la meta per poco più di 113.000 polacchi, 79.000 tedeschi e 59.000 francesi. Altro elemento da sottolineare che ha caratterizzato il comparto della ricettività è il vero e proprio boom delle strutture extraalberghiere. Sono aumentate del 148% dal 2019, passando da 1.775 a 4.405 a fine 2025, ma già aumentate fino a quasi toccare quota 5.000 a fine aprile di quest'anno. Nello stesso periodo sono scesi da 259 a 250 invece gli alberghi. Tornando agli arrivi, tenendo conto sia dei turisti italiani sia di quelli stranieri e continuando a raffrontare i numeri del 2025 con quelli del 2019, l'incremento percentuale ha toccato il 28%. Tradotto numericamente in giornate trascorse a visitare il nostro territorio, vuol dire avvicinarsi a quota 3.360.000. Più 38%. A proposito di aree geografiche, limitandosi agli arrivi, se raffrontati a quelli del 2019, da segnalare il più 59,7% fatto registrare dall'Alto Sebino, il più 60,6% dal capoluogo e il più 82,2% dalla Valle Brembana.
0: Parliamo dei piccoli comuni, soprattutto quelli vallari. Ebbene, il futuro sembra sempre più orientato verso la fusione per cercare di avere maggiore voce rispetto agli organi centrali e soprattutto ottenere più risorse.
1: La sopravvivenza dei piccoli centri montani non è più una questione di campanile, ma di coraggio amministrativo. Il futuro di queste realtà passa inevitabilmente attraverso la capacità di abbattere i vecchi confini, trasformando i limiti burocratici in concrete opportunità di sviluppo. E questa è la linea tracciata con forza da Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo, che guarda i comuni di minori dimensioni, indicando nella fusione l'unica strada percorribile per blindare i servizi e garantire ossigeno ai bilanci locali.
5: Purtroppo credo che oggi non ci sia ancora, siamo un po' ancora attaccati al nostro campanile e questo sicuramente non ci aiuta. Però io credo che se cominciamo a fare il primo passo della collaborazione insieme per gestire dei servizi, più avanti probabilmente ci renderemo conto che la fusione sarà una delle cose che dovremo mettere in atto.
1: L'esempio di questa strategia è Val Brembilla, l'ente nato il 4 febbraio 2014 dall'unione di Brembilla e Gerusa. Non si tratta di una semplice operazione a tavolino, ma di un percorso di visione politica e civica iniziato con il referendum del 2013. Oggi, a 12 anni di distanza, Val Brembilla non è soltanto un nome sulla mappa, ma un modello di efficienza finanziaria alimentato da un piano di incentivi statali che premia la lungimiranza. La recente conversione in legge del decreto di fine 2025 ha garantito un ulteriore differimento dei termini, permettendo a Val Brembilla di incassare risorse statali fino al 2030. Si parla di un'iniezione di liquidità straordinaria di circa 750.000 euro annui, fondi vitali che portano la dote complessiva della fusione a coprire un arco di 17 anni. I risultati di questa dote sono scolpiti nel territorio. Senza queste risorse, la realizzazione di opere come il padiglione polivalente ex Expo, la riqualificazione dei centri storici di Gerosa e Brembilla o l'ammodernamento radicale dell'illuminazione pubblica sarebbero rimasti nel libro dei sogni. La fusione ha permesso di andare oltre la manutenzione ordinaria, finanziando il nuovo centro sportivo del villaggio Europa e soprattutto blindando il welfare. Dalla riduzione delle rette per mense e trasporti scolastici al potenziamento dei servizi socioassistenziali, Val Brembilla dimostra che unirsi non significa rinunciare alla propria identità, ma dotarsi degli strumenti necessari per non scomparire.
0: E noi ci colleghiamo con Marcello Carminati, sindaco di Val Brembilla. Benvenuto, buongiorno.
6: Grazie, buongiorno per l'invito. La ringrazio per il servizio.
0: È un po' così, nel senso che grazie a quelle risorse extra davvero si può dire che Val Brembilla è uno dei paesi di montagna più ricchi?
6: Magari più ricchi no, sicuramente efficienti, sicuramente la scelta lungimirante fatta al tempo quando si è deciso, insomma quando è stato deciso di fondere Brembilla e Gerosa, è stata sicuramente una scelta vincente. Oggi godiamo di questi frutti, di questa scelta, di questa visione, perché come è stato ampiamente raccontato nel servizio sono state fatte parecchie opere, ma non solo, tantissimo, una buona parte insomma di questo fondo straordinario che riceviamo annualmente, circa l'80% è impiegato in spesa corrente, quindi welfare, quindi sostegno diretto alle famiglie, ai ragazzi, abbattimento delle rette piuttosto che supporto al contributo, supporto al trasporto scolastico e quant'altro. Quindi sono fondi che giovano straordinariamente al bilancio, ma che hanno una ricaduta reale su quella che è la vivibilità del nostro territorio. Aggiungo, perché non è corretto parere mio parlare solo della parte economica, anche un'efficienza da parte degli uffici. Ecco, avere una struttura e quindi un organico all'interno degli uffici efficiente ci permette anche di essere pronti, reattivi, efficienti appunto da un punto di vista della quotidianità, del lavoro, della burocrazia e di tutti gli adempimenti che oggi sono necessari nella gestione di un comune. Ecco, quando sento alcuni colleghi sindaci che non hanno magari l'ufficio tecnico, hanno un ufficio tecnico un po' così a scavalco un giorno a settimana, mi chiedo poveri loro come possono lavorare. Noi abbiamo questa, diciamo, fortuna tra virgolette, ma ripeto è stata una scelta veramente lungimirante questa di unirsi. Abbiamo un organico di 18 persone all'interno del nostro comune che ci permette di essere veramente efficienti e prestanti e permette anche all'amministrazione di lavorare. Ecco, non ultimo aggiungerei il fatto che avere questa disponibilità economica oggi in cui molti bandi hanno come elemento di premialità la compartecipazione, ci permette anche di mettere in atto questo effetto leva, vale a dire mettiamo in compartecipazione su un'opera partecipando dei bandi una quota dal nostro fondo fusione, e di fatto andiamo a raddoppiare un po' queste risorse, cosa che altrimenti non sarebbe possibile. L'ultima, solo in ordine temporale, appunto, come è stato citato nel servizio, la riqualificazione del villaggio Europa. Abbiamo aderito al bando impianti sportivi di Regione Lombardia, mettendo una compartecipazione del 50%, forse più del 50%, in quest'opera importante e strategica per il nostro territorio, e ci siamo classificati decimi all'interno di questa graduatoria, grazie soprattutto, perché è corretto dirlo, a questo beneficio.
0: Ma voi fate un po' di proselitismo, andate un po' in giro, insomma, a spiegare quanto sia importante la fusione a quei comuni che ancora sono un po' restii, insomma, non vogliono rinunciare magari a un nome per invece avere un territorio più forte, più competitivo e soprattutto che possa guardare al futuro con più diciamo, serenità?
6: Quando ci viene chiesto, chiaramente noi portiamo la nostra testimonianza, il nostro bilancio è assolutamente positivo, poi è giusto e sacrosanto derubricarlo a campanilismo, magari è un po' poco, però citando il nostro esempio, Brembilla al tempo nel 2014 era all'incirca 4.200 abitanti, Gerosa 300, quindi è stata quasi un'incorporazione. Bisogna anche sapersi porre nei panni del comune piccolo, che di fatto perde la sua identità, soprattutto penso alle generazioni un po' più mature, abituate ad avere un rapporto diretto col sindaco, con gli assessori, con gli amministratori, perdendo la centralità del municipio, anche se è spostato veramente di poco, c'è un po' questo senso di perdita di identità. Ecco, sta all'amministrazione, alla sensibilità, avere un pochino, una dose maggiore di sensibilità nel star vicino e mantenere le tradizioni anche dei comuni appunto uniti, nel mantenere una rappresentanza di persone originarie appunto di entrambi i comuni, di tutti i comuni facenti parte la fusione.
0: Ma essendo poi anche piccoli comuni, che generalmente c'è un solo candidato sindaco, nulla toglie poi di fare una sorta anche di accordo interno in cui insomma un tot il primo mandato lo fa uno, poi il secondo comunque viene spostato dove un altro magari del territorio che si è fuso, insomma c'è la possibilità di lavorare insieme e di coordinarsi e di mantenere comunque un'identità, se vogliamo, anche istituzionale, politica all'interno di un comune che si è incorporato, si è insomma fuso con diversi altri, magari più piccoli. Noi ci auguriamo, perché sappiamo, e l'ha detto anche il presidente della provincia di Bergamo, che guardando al futuro, con la riduzione di alcuni servizi, con anche le chiusure medie di alcune scuole, sarà davvero necessario pensarla così. Grazie tante a Marcello Carminati per questo intervento nel telegiornale. Buon lavoro.
6: Grazie a lei, anche a lei, arrivederci, grazie.
0: E continua il nostro percorso a proposito di comuni, di avvicinamento alle amministrative del prossimo 24 e 25 di maggio. Luca Cuni ha incontrato i candidati sindaco di Soltocollina.
7: Soltocollina al voto alle amministrative. Due le liste civiche al confronto elettorale dopo un anno di commissariamento prefettizio. A contendersi la fascia un ex sindaco, Maurizio Esti, con la lista Comunità e Territorio, e Davide Romeli con Agire Insieme per Solto e la Collina. Per il centro sopra il Sebino, con poco meno di 1.800 abitanti, non mancano le priorità, dal miglioramento dei servizi scolastici alla scuola primaria a quelli per l'infanzia e alla necessità di disporre di uno sportello banco nel paese. Una località che vuole programmare una prospettiva turistica ma sostenibile, beneficiando della combinazione lago-colline, strategica nel rappresentare una opportunità per il territorio.
8: Ho formato una nuova lista, formata da alcune persone della lista precedente e altre persone nuove, sicuramente questa volta affidabili, sicure, per evitare quello che mi è successo la volta scorsa, dove persone si sono poi girate dall'altra parte e sono andate con le minoranze. Devo proseguire il mio programma che avevo presentato nella scorsa amministrazione, e ho ancora molti progetti per il nostro paese.
9: Il gruppo Agire Insieme per Solto e la Collina vuole portare una nuova proposta che si fondi su tre aspetti: approccio dialogante, lavoro di squadra e metodo. A Solto Collina ne abbiamo tanto bisogno dopo anni dove i toni sono stati molto alti, rancori personali, e partendo da questo le priorità saranno le famiglie, la scuola, i servizi da vivere e affrontare anche insieme agli altri comuni della collina.
0: Riconfermato anche per quest'anno il bonus psicologo, soprattutto per quanto riguarda i giovani e gli adolescenti, però i fondi non sono sufficienti a coprire tutte le richieste, quindi riescono ad accedere a questo importante, diciamo, sostegno economico soltanto una famiglia su quattro.
1: Il malessere dei giovanissimi non è più un'ondata passeggera, ma un dato strutturale che interroga le famiglie e le istituzioni bergamasche. Se in Lombardia si contano circa 150.000 tra bambini e adolescenti in carico ai servizi di assistenza psicologica e neuropsichiatrica, la provincia di Bergamo riflette fedelmente questo scenario, ospitando il 10% del totale regionale, con una platea di almeno 15.000 ragazzi che manifestano forme diverse di sofferenza emotiva. I dati del Dipartimento di Salute Mentale della SST Papa Giovanni XXIII confermano la gravità della situazione, con un aumento quadruplicato delle prese in carico per disagio psichico sotto i 25 anni. In questo contesto il bonus psicologo ha rappresentato una boccata d'ossigeno, pur evidenziando i limiti di una misura che non riesce a coprire l'intera domanda. In Bergamasca, a fronte di circa 6.000 istanze presentate all'INPS, soltanto un richiedente su quattro è riuscito ad ottenere il contributo, con le graduatorie che premiano le fasce ISEE più basse, garantendo fino a 1.500 euro per sostenere percorsi terapeutici ormai indispensabili già a partire dai 12 anni. Le fatiche che emergono dagli sportelli psicologici scolastici monitorati da TS Bergamo rivelano una profonda crisi relazionale che va ben oltre la semplice ansia da prestazione scolastica. Emerge un quadro di fobia sociale e dipendenza digitale che porta molti adolescenti ad un progressivo isolamento. Si stima infatti che nella sola provincia di Bergamo siano circa 800 i giovani chicomori che vivono la condizione estrema del ritiro sociale, chiuse nelle proprie stanze e disconnessi dalla realtà fisica. Accanto a questo isolamento silenzioso, i professionisti accreditati per il bonus segnalano un aumento dei disturbi del comportamento alimentare e dell'autolesionismo, spesso alimentati da un'incertezza esistenziale. Regione Lombardia e le autorità sanitarie locali mantengono una sorveglianza costante, ribadendo l'importanza di intercettare precocemente questi segnali, affinché la fragilità dei giovani non si trasformi in una cronicità difficile da sanare.
0: L'arte del cesellatore. Luca D'Averio prosegue la maestria all'arte del padre Franco, scomparso anni fa, e mostra come si realizza un monile con questa antichissima tecnica che rischia di essere però dimenticata.
1: Dalle rotte dorate della Spagna fino alle raffinatezze dell'arte fiorentina e molisana, la figura del cesellatore resiste come custode di una bellezza che sfida il tempo. Questi maestri artigiani, capaci di piegare i metalli per trasformarli in autentici oggetti d'arte, trovano oggi nel bergamasco Luca D'Averio un testimone d'eccezione. Erede della maestria del padre Franco, Luca pratica con orgoglio una disciplina che rischia di svanire, promuovendo un racconto che invita a fare tesoro di una tecnica millenaria per evitare che si perda nel silenzio dei secoli.
10: Cesellatura nasce anzitutto dall'idea che uno ha in mente di voler realizzare attraverso la rappresentazione di un qualcosa, che può essere un qualcosa di figurativo come un qualcosa di compositivo.
1: Dietro la lucentezza di un gioiello artigianale si nasconde un processo creativo lungo e meticoloso, dove le mani dell'artista rimangono le assolute protagoniste. Nel suo laboratorio il tempo sembra essersi fermato, i monili vengono ancora forgiati utilizzando gli stessi ciselli realizzati a mano dal padre, strumenti unici e introvabili in commercio, concepiti appositamente per rispondere alle esigenze specifiche di ogni singola lavorazione.
10: Ogni cesellatore si costruisce i propri ciselli, per cui alcuni, come questo al quale sono affezionato, risalgono ancora all'epoca in cui mio padre cesellava. Mio padre non c'è più, ho appreso da lui questa arte e questi sono ancora i suoi ferri.
1: L'artigiano bergamasco descrive una simbiosi affascinante tra l'antico e il moderno, dove le nuove tecnologie come la stampa 3D vengono poste a servizio di un'arte antichissima. Ogni creazione è risultato di un'architettura paziente, piccole parti lavorate singolarmente che, unite da un disegno comune, danno forma ad un sogno prezioso da indossare.
10: In questo caso questo bracciale è formato da tutti questi campioni che voi vedete qui, che sono il master di quello che poi andrà realizzato. Sono tutti diversi uno dall'altro, si devono incastrare.
1: Chi lavora ancora come una volta ha l'orgoglio di mostrarlo affinché questa arte non vada persa nel tempo.
10: Se anche a Valenza, poi, dove mi sono trovato, non ho trovato cesellatori, vuol dire che proprio è una professione che si sta piano piano estinguendo.
0: Manca poco all'ultima partita casalinga della stagione per quanto riguarda l'Atalanta, sentiamo.
11: Lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale destro. Anche la stagione del difensore ivoriano dell'Atalanta, Odilon Kossounou, è giunta anzitempo ai titoli di coda. Salterà le ultime due partite di campionato contro Bologna e Fiorentina come Scalvini e Bernasconi. Considerata l'assenza anche di Ian per squalifica, Jim City sta stringendo i denti per poter comporre il terzetto difensivo titolare con Kolasinac e Anor, con Deron come prima alternativa. Un punto nelle ultime due partite di campionato o comunque una sconfitta con meno di 3 gol di scarto con il Bologna. È quello che manca all'Atalanta per l'aritmetica certezza del 7° posto in classifica, che porterà sicuramente alla qualificazione alla prossima Conference League, dove i neroazzurri sarebbero tra le teste di serie. La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter ha liberato infatti un posto in più per le squadre italiane nelle competizioni europee. Oltre alle 4 in Champions, la 5ª e anche la 6ª andranno in Europa League e, come detto, la 7ª in Conference. Si partirebbe con gli spareggi in programma il 20 e 27 agosto, con sorteggio il 3 agosto. All'Atalanta basterà non perdere lo scontro diretto di domenica alle 18 contro il Bologna allo stadio di Bergamo per assicurarsi il 7° posto, avendo attualmente 6 punti di vantaggio sui felsinei. Ultima partita di campionato anche per la primavera dell'Atalanta, che venerdì pomeriggio alle 15 a Vinovo gioca in trasferta sul campo della Juventus nella riedizione della finale di Coppa Italia.
0: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Vediamo come sarà il fine settimana.
12: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da qualche residuo fenomeno nella prima parte della giornata sulle pianure lombarde, tempo poi in progressivo miglioramento soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica, che sarà caratterizzata ovunque da ampi spazi soleggiati. Diamo uno sguardo alla situazione attesa per sabato sulla provincia di Bergamo, contesto appunto con un po' di variabilità ma poi in progressivo miglioramento. Valori massimi non oltre i 17-20 gradi. Temperature poi in ripresa per la giornata di domenica con valori tra i 20 e i 22 gradi, il tutto in un contesto con sole ovunque protagonista. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, l'alta pressione tenderà a rinforzarsi per la nuova settimana con temperature massime nuovamente in rialzo. Ma per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trebi Meteo.
13: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
15: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
16: È arrivata 18ina, la tazzina.
17: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
18: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
17: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
18: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
17: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
19: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
13: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
20: Spot, spot.
21: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale torniamo a parlare del piccolo Giulio. Ieri il vescovo di Bergamo ha fatto visita alla scuola Limenberg, parlando ai compagni di scuola, parlando di amore che deve essere, diciamo, la forza per continuare a sopravvivere dopo un dramma di questo genere. Ha parlato di fede, ha parlato di speranza, e soprattutto quella speranza arriva dallo stesso Giulio e dalla sua famiglia, con il sì alla donazione delle cornee. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Il banco è vuoto all'istituto Imiberg. Giulio Lovera, con i suoi 9 anni, è la quinta vittima della strada da gennaio, il terzo pedone che ha perso la vita. Era soltanto un bambino, e i bambini spesso ignorano i pericoli, fanno ogni cosa con spensieratezza, sorridendo, mai immaginando di andare incontro ad un destino così ingiusto e crudele. In piazzale Risorgimento il tempo si è fermato, lasciando il quartiere di Loreto nel dolore più profondo, ma anche nella rabbia e nell'urgenza di nuove misure di sicurezza. Il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ieri è entrato a Limiberg, la scuola di Giulio. Ha incontrato gli sguardi attoniti dei suoi compagni, delle maestre, di quanti lo hanno visto più volte entrare nell'aula e uscire dalla scuola nel rituale che si ripete ogni giorno, in attesa di giugno, di quel suono della campanella che significa vacanze, gioco, divertimento. Mancava poco. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa nel cortile dell'istituto con il dolore e la speranza nel cuore. Ha parlato di un dramma profondo che soltanto la fede può trasformare in speranza, perché l'amore deve essere più forte della tragedia per permettere a tutti, a partire dai genitori del piccolo, di continuare a vivere. Sedute ad ascoltare le parole del vescovo c'erano i compagni di Giulio, che condividevano lo studio, le passioni, i giochi e quell'entusiasmo puro per le piccole cose che soltanto i bambini sanno assaporare fino in fondo.
3: Quest'oggi abbiamo celebrato nella scuola di Giulio e chiaramente i sentimenti di tutti erano i più intensi immaginabili. Sono sentimenti di dolore, sono sentimenti di partecipazione al dolore della sua famiglia, sono sentimenti però che aprono il cuore a una speranza che appunto abbiamo condiviso proprio celebrando l'Eucaristia in ricordo di Giulio.
2: Ma il vero atto d'amore lo ha compiuto Giulio insieme alla sua famiglia, un sì secco e coraggioso alla donazione delle cornee. Un altro bambino tornerà a vedere, a correre e giocare grazie a questo dono. Domani a San Paolo i funerali. Giulio se n'è andato, ma la sua luce resta negli occhi di chi continuerà ad amarlo e nello sguardo di chi fino ad oggi ha vissuto nel buio.
1: Ed ora ci occupiamo di sanità. Abbiamo già parlato del piano della regione per ridurre le liste di attesa. Ebbene, ci sono dei particolari che riguardano proprio la nostra provincia.
4: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano, che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 milioni, sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Alle ATS è data inoltre la possibilità, sulla base di fabbisogni rilevati dalla cabina di regia regionale per il contenimento delle liste d'attesa, di coinvolgere realtà private accreditate attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali, affinché possano aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. A questo scopo sono destinati complessivamente 10 milioni, dei quali, come si diceva, circa 700.000 vanno alla TS di Bergamo. Sul fronte dei ricoveri, in un comunicato della regione si legge che è stato ridotto di oltre il 70% il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e, per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023, consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori, che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
1: La cronaca si è conclusa con l'arresto di un 24enne di Carvico. L'operazione che nella giornata di ieri ha visto coinvolta una cinquantina di agenti della questura impegnati con il reparto prevenzione crimine, un elicottero per il contrasto agli stupefacenti. L'intervento si è concentrato sulle scuole. L'attività è nata da un'indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate dai più giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. Durante i controlli sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante ritenuto frutto dell'attività di spaccio. Il giovane di nazionalità italiana è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti detenute ai fini dello spaccio. Gli agenti hanno anche effettuato controlli antidroga con il supporto dell'unità cinofile e l'istituto Pesenti. Le verifiche hanno portato al rinvenimento e al sequestro di altri stupefacenti. Ed ora parliamo di turismo, sempre più presente, massiccio sul territorio bergamasco, soprattutto in città, una presenza particolarmente, diciamo, interessante dai dati del 2025 perché crescono gli stranieri.
5: Nel 2025 l'economia turistica in terra orobica ha dialogato più utilizzando le lingue del mondo rispetto a quella italiana. Dai dati raccolti e analizzati da Visit Bergamo, agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica, gli stranieri giunti nella nostra provincia sono stati il 54,3%, quasi 870.000, ben 300.000 in più rispetto al 2019. Il che sta a significare in un anno 1.890.000 notti trascorse tra alberghi, B&B, case vacanza e non soltanto. Focalizzando l'attenzione sui paesi di provenienza, la bergamasca è stata la meta per poco più di 113.000 polacchi, 79.000 tedeschi e 59.000 francesi. Altro elemento da sottolineare che ha caratterizzato il comparto della ricettività è il vero e proprio boom delle strutture extraalberghiere. Sono aumentate del 148% dal 2019, passando da 1.775 a 4.405 a fine 2025, ma già aumentate fino a quasi toccare quota 5.000 a fine aprile di quest'anno. Nello stesso periodo sono scesi da 259 a 250 invece gli alberghi. Tornando agli arrivi, tenendo conto sia dei turisti italiani sia di quelli stranieri e continuando a raffrontare i numeri del 2025 con quelli del 2019, l'incremento percentuale ha toccato il 28%. Tradotto numericamente in giornate trascorse a visitare il nostro territorio vuol dire avvicinarsi a quota 3.360.000. Più 38%. A proposito di aree geografiche, limitandosi agli arrivi, se raffrontati a quelli del 2019, da segnalare il più 59,7% fatto registrare dall'Alto Sebino, il più 60,6% dal capoluogo e il più 82,2% dalla Valle Brembana.
1: Parliamo dei piccoli comuni, soprattutto quelli vallari, ebbene il futuro sembra sempre più orientato verso la fusione per cercare di avere maggiore voce rispetto agli organi centrali e soprattutto ottenere più risorse.
2: La sopravvivenza dei piccoli centri montani non è più una questione di campanile ma di coraggio amministrativo. Il futuro di queste realtà passa inevitabilmente attraverso la capacità di abbattere i vecchi confini, trasformando i limiti burocratici in concrete opportunità di sviluppo. E questa è la linea tracciata con forza da Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo, che guarda i comuni di minori dimensioni, indicando nella fusione l'unica strada percorribile per blindare i servizi e garantire ossigeno ai bilanci locali.
6: Purtroppo credo che oggi non ci sia ancora, siamo un po' ancora attaccati al nostro campanile e questo sicuramente non ci aiuta. Però io credo che se cominciamo a fare il primo passo della collaborazione insieme per gestire dei servizi, più avanti probabilmente ci renderemo conto che la fusione sarà una delle cose più che dovremo mettere in atto.
2: L'esempio di questa strategia è Val Brembilla, l'ente nato il 4 febbraio 2014 dall'unione di Brembilla e Gerusa. Non si tratta di una semplice operazione a tavolino, ma di un percorso di visione politica e civica iniziato con il referendum del 2013. Oggi, a 12 anni di distanza, Val Brembilla non è soltanto un nome sulla mappa, ma un modello di efficienza finanziaria alimentato da un piano di incentivi statali che premia la lungimiranza. La recente conversione in legge del decreto di fine 2025 ha garantito un ulteriore differimento dei termini, permettendo a Val Brembilla di incassare risorse statali fino al 2030. Si parla di un'iniezione di liquidità straordinaria di circa 750.000 euro annui, fondi vitali che portano la dote complessiva della fusione a coprire un arco di 17 anni. I risultati di questa dote sono scolpiti nel territorio. Senza queste risorse, la realizzazione di opere come il padiglione polivalente ex Expo, la riqualificazione dei centri storici di Gerosa e Brembilla o l'ammodernamento radicale dell'illuminazione pubblica sarebbero rimasti nel libro dei sogni. La fusione ha permesso di andare oltre la manutenzione ordinaria, finanziando il nuovo centro sportivo del villaggio Europa e soprattutto blindando il welfare. Dalla riduzione delle rette per mense e trasporti scolastici al potenziamento dei servizi socioassistenziali, Val Brembilla dimostra che unirsi non significa rinunciare alla propria identità, ma dotarsi degli strumenti necessari per non scomparire.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Benvenuti al tradizionale appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto al nostro ospite quotidiano Malo, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Benvenuto, ben ritrovato, come stai?
8: Grazie a tutti, sto benissimo. Insomma, dai, nonostante questo tempo semiautunnale, ma dobbiamo aspettare la partita di domenica, Fabrizio, per festeggiare, speriamo tutti, un ingresso in Conference League.
7: Ecco, hai detto un termine che quasi quasi stona, visto il contesto che stiamo vivendo, per festeggiare la Conference League. Io l'ho ripetuto tutta settimana con gli altri ospiti, in tempi non sospetti, quando commentavo le partite con Elio Corbani, ci sarebbero stati caroselli, squilli di tromba, Porta Nuova, eccetera, eccetera. Adesso, settimo posto, Conference, dove andremo? C'è il Chelsea, poi Vittorio Attilio Attanà dice, però ci sono anche delle squadre di basso rango, di bassa categoria, però, signori miei, noi siamo l'Atalanta, ecco, a prescindere da tutto, giusto?
8: No, assolutamente. Allora, dobbiamo partire con il piede giusto, con positività. Siamo l'Atalanta. Comunque è stata una stagione molto travagliata, complicata. Lo sappiamo tutti, è inutile ricordare quello che è successo. Arrivare in Conference League, vorrei dire, nonostante tutto, sarebbe comunque un risultato più che positivo per programmare una stagione sempre in Europa, per far girare il nome della Dea a livello di marketing, a livello così anche di risonanza, no? Internazionale. Sarebbe un approdo comunque positivo, soprattutto ricordando che la Conference League è una coppa ovviamente non più prestigiosa dell'Europa League o della Champions, ma una coppa che ha vinto il Chelsea che è stato campione del mondo per club, è una coppa che ha vinto anche la Roma, e se dovesse per caso vincere anche l'Atalanta, visto che la giocherà probabilmente come testa di serie numero uno o numero due, vedremo chi entrerà nel tabellone. Insomma, proviamoci e divertiamoci, Fabrizio.
7: Ecco, stanno toccando tutti gli amuleti del caso, sia coloro che sono in macchina e ci ascoltano dalle frequenze di Radio Alta, coloro che stanno pranzando in questo momento. Voglio salutare e ringraziare per l'ospitalità anche a nome di Angelo Zambetti, di Marino Magrin, di Danilo Belotti, di Nado Bonaldi, gli amici del club diversamente abili di Bolgare. E poi nel finale avrò un omaggio speciale per voi, una foto ricordo. È stata una serata veramente molto molto bella, dove è emersa veramente la passione per l'Atalanta. Maurizio, un tempo al martedì c'erano questi ritrovi con i calciatori, il club amici dell'Atalanta, Arturo Zambaldo, Tullio Pansa, Marino Lazzarini. Tra l'altro la prossima settimana verrà presentata la nuova edizione della camminata. Però incontrando questi tifosi capisci veramente la passione che lega il mondo atalantino, cioè a prescindere dai risultati, dal posto in classifica, queste conviviali riunioni sono di una semplicità ma di una bellezza veramente unica.
8: Ma assolutamente, Fabrizio, a Bergamo e in provincia, non solo, ormai anche in altre zone d'Italia, conta l'Atalanta, conta l'essere atalantini, l'atalantinità. I giocatori che crescono nel settore giovanile, che poi diventano titolari o squadre, Ma nei bar tra amici si parla sempre di Atalanta, sempre e comunque nel bene e nel male, perché comunque è una sorta di compagna di vita, no? È anche un modo, come dire, per alleggerire la realtà, la quotidianità, pensare sempre alla dea e anche al suo futuro. È per quello che quando guardo la conference in chiave positiva voglio essere ottimista, perché può essere uno stimolo per costruire una squadra che giochi su due fronti e abbia ancora ambizioni. Stiamo vivendo un periodo storico in cui l'Atalanta ha ambizione di rimanere in alto e non siamo abituati, a parte gli ultimi 10 anni, a questo palcoscenico storico tradizionale. Per cui, Fabrizio, dico a tutti i tifosi della Dea, godiamocelo, perché credo che arriveranno anche delle interessanti novità anche in chiave di mercato.
7: Ecco, ieri sei stato provocatorio, ma hai mandato un'indicazione sul prossimo allenatore. Io mi terrei anche Palladino, se devo essere molto franco e onesto con voi. Però l'Eco di Bergamo, a pagina 42, un po' anticipa, se vogliamo, quello che sarà il calciomercato. Non vorrei essere nei panni di Luca Percassi e del futuro direttore sportivo, visto che questa mattina poi sentivo le varie emittenti specializzate, tra virgolette, dicono: ma D'Amico è ambito sia dai rossoneri, lo era anche l'anno scorso, sia addirittura alla corte di mister Gasperini, per cui avevamo in casa un direttore sportivo di assoluta qualità. E quello che dovrebbe arrivare, Maurizio, insomma, qualche risultato l'ha ottenuto. Però Matteo Spini parla di rivoluzione obbligata. L'Atalanta in difesa si aggrappa a Jim City verso il Bologna, anche Cossonou come per Scalvini, purtroppo stagione finita, Yen è squalificato e l'albanese è l'unico centrale di ruolo, con Deron che si sacrifica e sarà arretrato. Questo è lo schermino che propone l'Eco di Bergamo, con Kolasinac, Anor e Deron, con Anor addirittura centrale. Maurizio, questa rivoluzione tra virgolette ci aspetta?
8: Ma sicuramente ci aspetta una rivoluzione. Sulla partita col Bologna, Fabrizio, io direi che potrebbe essere anche una ghiotta occasione, visto che non abbiamo difensori centrali di ruolo, a meno che Jim City non recuperi. Abbiamo un tale Relia Obric, che nell'Under 23 ha fatto veramente bene, è un giocatore in classe 2006, sloveno, tignoso, tosto, grande grinta, grande fisicità. Insomma, se non lanciamo i nostri under 23, i nostri ragazzi in queste partite, dove c'è ancora un po' di pathos, perché l'Atalanta deve conquistarsi questo benedetto punto o comunque deve limitare la sconfitta col Bologna per l'aritmetica per arrivare in Conference League. Ecco, utilizziamo queste partite anche per mettere magari questi ragazzi, piuttosto che magari metterli all'esordio, che ne so, in casa della Fiorentina, quando ormai il campionato non ha più nulla da dire. Sarebbe un'ottima occasione, ma è chiaro che, come dicevi tu, Fabrizio, l'assenza in difesa comporteranno degli acquisti in chiave di mercato, e qui il buon Giuntoli, perché sarà lui ormai il direttore sportivo della Dea, avrà parecchio da fare. Se ne va D'Amico, lo dicevi tu, gettonato richiesto da altre squadre, evidentemente non ha fatto così male a Bergamo, è lui quello che ha costruito
7: va anche sottolineato, in Europa, ecco. League.
8: Ma Giuntoli credo che ci farà divertire, no?
7: Direi proprio di sì. Tra l'altro,
8: no, ci farà divertire, credo, Giuntoli, insomma, perché è un direttore sportivo forte, autorevole e soprattutto che sul mercato sa operare.
7: Ecco, io sentivo sempre altri commenti, poi leggo i social, li seguo il dibattito all'interno di Corner. Se una società ha delle ambizioni, sceglie certe figure. C'è anche un nome ipotizzato, quello di Sarri, tra parentesi, per la panchina. Se la nostra dirigenza pensa a personaggi di questo calibro, di questa statura calcistica, cioè qualcuno poi dice: ma ci stiamo ridimensionando. Vabbè, allora avremmo preso il direttore sportivo del Ponte San Pietro Mappello e non avremmo pensato Giuntoli. Cioè, è una considerazione anomala, secondo te? Cioè, non ci sta. Quando una società sceglie Giuntoli, vuol dire che le ambizioni le aumenta, cioè il livello, l'asticella sale. O no? Punto di domanda. Questo è l'interrogativo. Rispondimi, Maurizio.
8: Assolutamente sì. Se scegli Giuntoli, scegli un direttore sportivo forte, uno che sa prendersi le proprie responsabilità e uno che magari è in grado anche, non dico di fare piazza pulita, ma di prendere decisioni comode, che è stato per confrontare di chi ha scritto la storia dell'Atalanta, perché la carta d'identità, insomma, scorre in avanti per tutti. Quindi Giuntoli, che con il Napoli ha fatto miracoli, letteralmente miracoli,
7: e prima col Carpi, perché qualcuno se lo dimentica, sai, gli italiani, scusami se l'ho interrotto,
8: il mondo, tutti i tifosi avevano,
7: scusami se ti ho interrotto, però voglio dire, ci siamo dimenticati l'esperienza del Carpi dalla Serie D,
8: assolutamente. Con il Carpi ha...
7: purtroppo abbiamo problemi, Fabrizio, sul collegamento, ci siamo dimenticati. Mauri, non ti sentiamo,
8: ci siamo
7: ti
8: dimenticati
7: sentiamo...
8: l'esperienza del Carpi.
7: Vai, vai, perché abbiamo, perché questi problemi.
8: Sì, guarda, c'è un temporale in atto, evidentemente. nessuno oggi lotta contro di noi. Con il Carpi ha fatto miracoli dalla Serie D alla Serie A con il Napoli. Non stiamo raccontando, ma qui non è la sede per celebrare o meno Giuntoli. Ha avuto qualche problema in casa Juventus, ma è un direttore forte ed è un direttore che agirà in maniera decisa per farla.
7: Ho capito, l'abbiamo bloccato, c'è questo temporale che impedisce il perfezionamento del collegamento, ovviamente è indipendente dalla nostra volontà. Ritorniamo sull'attualità, sempre l'eco di Bergamo, Pasalic pronto per il centrocampo, ballottaggi in attacco e sulle fasce. Finalmente abbiamo scoperto quando si giocheranno alcune gare che sono fondamentali poi per il campionato, eccole qua. Qua la regia ce le sta proponendo e si scopre che hanno deciso che si giocherà addirittura a mezzogiorno il derby di Roma, Juventus Fiorentina, Genoa Milan, Como o Parma, per cui queste sono le gare che si giocheranno in contemporanea. Ce l'hanno fatta i vertici a trovare una data, vediamo. Vedremo soprattutto cosa farà Maurizio Sarri, che ha detto: se si gioca a mezzogiorno io non mi presenterò allo Stadio Olimpico. Vi invito a leggere un approfondimento che mi sembra veramente molto molto illuminante di uno specialista come Giovanni Cortinovis. Atalanta in 2 anni 76 milioni di costi in più. Io apro una mia parentesi personale, qualcuno dice bah, l'Atalanta è sparagnina, non investe, Maurizio, poi si scopre che in 2 anni l'Atalanta ha visto aumentare i propri costi di 76 milioni, ma senza Champions e i suoi ricavi, chiusa parentesi, potrebbe servire una spending review, che è un argomento che riguarda, credo, tutto il nostro bel paese, ma che poi non viene mai messo in atto. 76 milioni di costi in più. Maurizio Lorenzi, hai capito, insomma? Io non ti sento, ti vedo che annuisci, però...
8: Sono cifre importanti, è chiaro che la... dice sempre...
7: Purtroppo non riusciamo a ripristinare il collegamento in diretta con il nostro scrittore. Abbiamo questi problemi dovuti naturalmente anche al maltempo di quest'oggi che si è abbattuto sulla nostra provincia. Vediamo se possiamo fare un tentativo finale, se no poi lo salutiamo. E appunto l'eco di Bergamo a pagina 42 ci ricorda che c'è l'accordo. Finalmente si gioca domenica alle ore 12, un orario sicuramente insolito. Il cervellone l'anno scorso non si è ricordato di queste concomitanze e dopo una settimana di dibattito è arrivata la risoluzione. Io non lo so, ribadisco sempre ai tifosi che poi ce ne sono tanti bianconeri che devono andare a Torino, ormai è diventata un po' una lotteria capire quando si gioca. Maurizio, abbiamo ancora 2 minuti, spero di sentirti per il tuo pensiero finale, prego.
8: Sì, il pensiero finale dico attenzione, partita con Bologna, l'Atalanta cerca la 10ª vittoria interna del campionato, lo scorso arrivavamo 9, quindi possiamo migliorare. Il Bologna la che abbiamo battuto di più in questi 10 anni insieme a Sassuolo e a Genoa, siamo 12 vittorie, ma attenzione perché il Bologna viene da un ottimo periodo di forma, purtroppo lo dobbiamo dire, quindi a Tenerife, stava giocate lontano dal Dallara, e è un Bologna che a Orsolini, è un nome da tenere in considerazione, la possibilità di arrivare nella quarta stagione consecutiva in doppia cifra, un ex della Dea vuole fare come Marco Di Vaio nell'era tre punti, unico giocatore del Bologna arrivare in doppia cifra in 4 campionati consecutivi. Quindi attenzione alla partita col Bologna, che l'Atalanta non può sbagliare, Fabrizio.
7: Il tuo pronostico allora qual è? Sbilanciati, so che partecipi a Fubal, per cui ti do questa chance. Tranquillizza i nostri telespettatori, io ti ringrazio malgrado questi problemi tecnici nel collegamento. Non riusciamo neanche a sentire l'ultimo contributo di Maurizio Lorenzi.
8: Sì, provo, se vi senti Fabrizio, sta diluviando, non so, oggi non uscite di casa, aprite un pronostico. Io sono molto ottimista, Fabrizio, vedo la vittoria della Dea contro il Bologna. Diciamo.
7: Ottimo, ottimo, allora con questa iniezione di fiducia chiudiamo il collegamento. Ciao Maurizio, ti ringrazio, speriamo che il prossimo appuntamento sia migliore da un punto di vista qualitativo. Ho un regalo da fare agli amici del club di questo club, che è veramente speciale perché è diversamente abili, e qui vedete questi meravigliosi ragazzi che sono veramente commoventi. È stato un grande onore per noi partecipare a questo appuntamento con il parroco, con la maglietta atalantina, con Marino Magrina, Angelo Zambetti, Nada Bonaldi, Daniele Belotti, e questa è una foto che vi dedico veramente con il cuore. Magari nei prossimi giorni ve ne proporrò delle altre. Intanto vi ringrazio veramente per il gradito invito, come ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito anche quest'oggi. Ci vediamo domani, come sempre abbiamo l'appuntamento tradizionale del sabato con Zavie Jacobelli. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Alta Play.
10: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Finalmente possiamo dire
9: thanks God, it's Friday.
8: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
9: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
10: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
11: È tempo di grandi classici del rock.
10: It's time of rock classics.
12: Rock Style. Rock Style.
11: Radio Alta. Musica grande.
10: It's time of rock classics.
11: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doci.

0: Radio Alta. Sono le 14.
1: Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
0: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi

0: Lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
3: Voglio più.
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Keep on rocking.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: On Radio Alta.
8: Anche perché non è venerdì, cioè se non c'è la nostra classifica come la scorsa settimana, che venerdì era? Triste, venerdì, sabato anche in Alta Village con Rock and Play Mainstream. Fra poco la nostra classifica, tutto a posto? Cari Golfine, cari Golfini, siamo in tanti, siamo di più anche per questo primo trimestre, chiamiamolo così, dove l'esamino è superato, l'esamino è passato. Io e il Barry siamo contenti, siamo felici di avervi come ascoltatori, come dire, fedeli della nostra radio, che è Radio Alta. Eccoci qua, io sono Teo Mangione, fra poco appunto la classifica ufficiale per questo fine settimana. Poi oggi è il 15 è un bel colore, è blu, mi piace, 15. Poi se ci ascoltate il sabato, il 16 è bianco, bello, 15-16 maggio 2026, pronti per il nostro viaggio verso il satellite rock and roll, motori attivi.
6: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
8: Comandante Nostromo. Comandante, anche noi abbiamo le nostre piccole indagini di ascolto. Dai, cioè noi veniamo sul satellite rock and roll e c'è la radio lì. Noi abbiamo una radio unica per servire tutto il satellite. Eh beh, siete fortunati allora, cioè tutti ascoltano la vostra radio. Come vedete, noi abbiamo l'ascolto più alto. Come si chiama la vostra emittente? Si chiama Radio Satellite Alta. come noi, no? Quanti ascoltatori avete? Abbiamo 89.000 ascoltatori. Caspita, cioè, bravi. Ma tutti i giorni, settimanale, 89.000, quasi 100.000, no? tanti. E noi più o meno, caro Nostromo. Radio Satellite Alto. Non lo sapevo questo, ce l'avevo mai chiesto, effettivamente. Allora, che facciamo adesso? Vi voglio ricordare le prime tre di non 7 giorni fa, di 15 giorni fa in classifica. Al terzo posto Palais Royal con la canzone intitolata Set Generation, e poi Muse con il motivo Be With You in seconda posizione, e poi la nostra numero uno, il disco degli Shinetown, che saranno tra l'altro in Italia a novembre, saranno all'Alcatraz a Milano con la canzone intitolata Safe and Sound. Questa è Radio Alta, musica grande, questa è la nostra Rock and Play Mainstream. E cari Golfini, avete alzato il volume, eh? Anche perché poi la trasmissione, mi diceva il Nostromo, verrà riproposta su Radio Satellite Alta, anche questa trasmissione, la nostra Rock and Play Mainstream. Nuova entrata, questa è la prima delle tante nuove entrate che avremo in classifica, ce l'hanno fatta, ci piace troppo questa canzone.

Rockin', solo da noi, lo ascoltate, The Cold Stairs, neanche nelle charts quelle americane, sì, sono stati programmati, sono stati trasmessi, ma non stanno impazzendo tutti per questa canzone, noi sì, lo facciamo nostro, è un disco nostro, Cold Stairs con Out of Love, la prima delle nostre nuove entrate. La seconda, questo è un disco invece che negli States le radio rock indipendenti dalla classifica indipendente stanno programmando tanto, infatti è la numero uno, Dayseeker con Crawl Back to My Coffin.

che titolo un po' strano, cioè potremmo tradurlo con tornare nel proprio dolore più profondo, nel punto in cui ci si sente morti dentro. Il motivo dei Day Seeker, che attualmente, come vi dicevo prima, nella classifica indipendente americana sono al numero uno, la canzone si fa sentire. C'è uno switch, è avvenuto lo switch qui in Keep On Rockin', con Mentite Spoglie che cambia pelle, ma sono sempre loro, da Bergamo in classifica in Rock and Play, Disarm, Luna Storta. Stay.

mi dai luna storta, la voce graffiante di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, il basso di Claudio Bonetalli e poi la super regia di Francesco James Dini da Bergamo, Disarm con questa canzone intitolata Luna Storta, quindi è praticamente una nuova entrata, c'è stato lo switch dopo Mentite Spoglia, numero 8, numero 7, i Muse.

Got to be with you, primo singolo di questo nuovo lavoro per Matthew Bellamy con i suoi Muse, canzone che però è in discesa in classifica in Rock and Play qui da Radio Alta. Be with you al numero 7. Al numero 6 ci sono i Sublime, quelli di Until the Sun Explodes.

po' di tutto. Questa canzone è un po' di punk, un po' di rock, un po' di reggae, anche un po' di funk in questa canzone dei Sublime, dal titolo Until the Sun Explodes. Tra l'altro stavo controllando nella classifica americana, nelle classifiche, nelle charts americane, sono altissimi, stanno avendo veramente grande, grande seguito, grande successo con questa canzone, che ha l'unico difetto di durare 2 minuti e mezzo, cioè dura veramente poco. La canzone che è in salita comunque in Rock and Play qui da Radio Alta. Questa è la numero 5, ancora Italia con Litfiba, 17 re.

0: Spot Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
4: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
5: E poi non ve lo chiedo mai, ma vi piace la classifica? La nostra Rock and Play Mainstream, la prima parte, vi ha soddisfatti tutti con le canzoni che sono entrate? Abbiamo già ascoltato cose nuove, eh? Cold Stairs, Day Seeker, anche gli stessi Disarm, anche se sono in programmazione nelle nostre 24 ore con Luna Storta. E poi abbiamo sdoganato, ecco, diciamo il genere, c'è l'Italia, c'è l'America, ci possono essere anche altre nazioni, altre lingue, non facciamo distinzione, l'importante è che sia della buona musica, quella che ascoltate, la musica grande ovviamente di Radio Alta. Eccoci, io sono Teo Mangione, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, questa è Radio Alta, questa è la nostra classifica che viene in onda nella diretta fra le 14 e le 15 del venerdì, alla stessa ora il sabato con Alta Village e poi anche la sera del sabato, vero? Alle 21 e poi anche venerdì alle 17, insomma avete modo di poterci seguire, Mixcloud, tante cose. Torniamo in Italia, abbiamo già accennato prima, 17 re sono i Litfiba.

bellezza per noi di poter ascoltare ancora la voce fortissima, quella di Piero Pelù, la chitarra di Ghigo, ancora insieme i Litfiba con 17 re, poi sta partendo la tournée, insomma li vede ancora uniti e soprattutto per noi giovani, ecco, ascoltare la musica dei Litfiba, che fino adesso sono quelli più anziani, di quelli che abbiamo ascoltato finora in Rock and Play. Numero 4, ex numero 1, Palais Royale, Sad Generation. No,

Welcome to this generation. È ancora una delle mie preferite in classifica, una ex numero uno, cioè rimasta per tante settimane con il gruppo dei Palais Royal da Las Vegas. Siamo al numero 3, Pretty Reckless, When I Wake.

0: last night.
1: È una Blondie 5.0, Taylor Momsen con When I Wake Up. Qua stiamo già ascoltando canzoni che potenzialmente potrebbero arrivare al primo posto in questa classifica. Ci avete fatto caso che non abbiamo ancora sentito la più alta nuova entrata in Rock and Play? Anche perché questa, cari Corfine e cari Corfini, è la numero 2, ex numero 1. Che succede? Shine Down, Safe and Sound.

vabbè, nonostante tutto, sempre vivo e vegeto. Safe and Sound, ex numero uno, quindi Shine Down, riepilogone. The Coasters, nuova entrata, Out of Love. Day Seeker, nuova entrata, Crawl Back to My Coffin. In salita, Disarm, Luna Storta. Muse con Be With You. Sublime, Until the Sun Explodes. Litfiba, 17 re. Palais Royal, Sad Generation. Siamo sul podio. Pretty Reckless, When I Wake Up. Appena ascoltati, Shine Down, ex numero uno, con la canzone dal titolo Safe and Sound. Questa è la nuova numero uno. E al numero uno in classifica ho il piacere, l'onore di poter dire che questa è la più alta nuova entrata in Rock and Play Mainstream. Siamo nel 2026, maggio del 2026. Il nuovo album intitolato Foreign Tongues, sono Rolling Stones, questa è

0: Questo è il suono della più grande rock and roll band of the world, del mondo. Foreign Tongues, dobbiamo attendere ancora qualche settimana, poi sarà pubblicato il nuovo album. Accontentiamoci adesso della nuova numero uno, In the Stars, The Rolling Stones.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo. Comandante, noi sul satellite Rock and Roll abbiamo destinato uno spazio ad un grande artista, anzi a una band.
2: Chi?
0: I Rolling Stones. Cioè voi sul satellite Rock and Roll. Senta, Nostromo, ma scusi, avete 89.000 ascoltatori, avete detto questo, no? Il vostro dato sul satellite correttamente, caro comandante. Sì, ma quanti abitanti fa il satellite Rock and Roll? Fa 89.000 abitanti. Cioè tutti sintonizzati. Come si chiama, scusi, la vostra radio? Si chiama Radio Satellite Alta. 89.000. Che è un po'. Bene, fa piacere. Anche noi ci difendiamo, qua, tutto sommato, caro Nostromo. Allora, siamo giunti, giunti al termine di questo appuntamento. Avete sentito? Tre nuove entrate, praticamente la più alta, poi la quarta con i Rolling Stones. Non poteva che essere così. Tutta la settimana che li ascoltiamo, li avete votati, stravotati con questa canzone In the Stars, che poi ti rimane in mente. In the Stars, se partono in tournée, voglio salutare Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman, ma anche Charlie Watts, perché nell'album ci sono delle tracce dove ancora la batteria è quella di Charlie Watts. Bellissimo. Questo è l'appuntamento con Rock and Play Mainstream da Radio Alta. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, poi Today, poi c'è l'Omino Funk con Discovery Dance. Avete anche la serata Dance con Then God It's Friday dalle 20 fino alle 3 del mattino. Poi ci sentiamo anche durante Alta Village, mixcloud.com. Io sono Teo Mangione, passate un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì da Radio Alta e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
3: Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: È arrivata diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
8: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
9: La musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play.
7: Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Warren, Fever Dream.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo a parlare del piccolo Giulio. Ieri il vescovo di Bergamo ha fatto visita alla scuola Limilberg, parlando ai compagni di scuola, parlando di amore che deve essere, diciamo, la forza per continuare a sopravvivere dopo un dramma di questo genere. Ha parlato di fede, ha parlato di speranza, e soprattutto quella speranza arriva dallo stesso Giulio e dalla sua famiglia, con il sì alla donazione delle cornee. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Il banco è vuoto all'istituto Imiberg. Giulio Lovera, con i suoi 9 anni, la quinta vittima della strada da gennaio, il terzo pedone che ha perso la vita. Era soltanto un bambino, e i bambini spesso ignorano i pericoli, fanno ogni cosa con spensieratezza, sorridendo, mai immaginando di andare incontro ad un destino così ingiusto e crudele. In piazzale Risorgimento il tempo si è fermato, lasciando il quartiere di Loreto nel dolore più profondo, ma anche nella rabbia e nell'urgenza di nuove misure di sicurezza. Il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ieri è entrato a Limiberg, la scuola di Giulio. Ha incontrato gli sguardi attoniti dei suoi compagni, delle maestre, di quanti lo hanno visto più volte entrare nell'aula e uscire dalla scuola nel rituale che si ripete ogni giorno, in attesa di giugno, di quel suono della campana.

0: Panella, che significa vacanze, gioco, divertimento. Mancava poco. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa nel cortile dell'istituto con il dolore e la speranza nel cuore. Ha parlato di un dramma profondo che soltanto la fede può trasformare in speranza, perché l'amore deve essere più forte della tragedia per permettere a tutti, a partire dai genitori del piccolo, di continuare a vivere. Sedute ad ascoltare le parole del vescovo c'erano i compagni di Giulio, che condividevano lo studio, le passioni, i giochi e quell'entusiasmo puro per le piccole cose che soltanto i bambini sanno assaporare fino in fondo.
1: Quest'oggi abbiamo celebrato nella scuola di Giulio e chiaramente i sentimenti di tutti erano i più intensi immaginabili. Sono sentimenti di dolore, sono sentimenti di partecipazione al dolore della sua famiglia, sono sentimenti però che aprono il cuore a una speranza che appunto abbiamo condiviso proprio celebrando l'Eucarestia in ricordo di Giulio.
0: Ma il vero atto d'amore lo ha compiuto Giulio insieme alla sua famiglia, un sì secco e coraggioso alla donazione delle cornee. Un altro bambino tornerà a vedere, a correre e giocare grazie a questo dono. Domani a San Paolo i funerali. Giulio se n'è andato, ma la sua luce resta negli occhi di chi continuerà ad amarlo e nello sguardo di chi fino ad oggi ha vissuto nel buio.
2: Ed ora ci occupiamo di sanità. Abbiamo già parlato del piano della regione per ridurre le liste di attesa. Ebbene, ci sono dei particolari che riguardano proprio la nostra provincia.
3: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano, che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 milioni, sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Alle ATS è data inoltre la possibilità, sulla base di fabbisogni rilevati dalla cabina di regia regionale per il contenimento delle liste d'attesa, di coinvolgere realtà private accreditate attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali affinché possano aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. A questo scopo sono destinati complessivamente 10 milioni, dei quali, come si diceva, circa 700.000 vanno alla TS di Bergamo. Sul fronte dei ricoveri, in un comunicato della regione si legge che è stato ridotto di oltre il 70% il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e, per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023, consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori, che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
2: La cronaca si è conclusa con l'arresto di un 24enne di Carvico. L'operazione, che nella giornata di ieri ha visto coinvolta una cinquantina di agenti della questura impegnati con il reparto prevenzione crimine e un elicottero per il contrasto agli stupefacenti, l'intervento si è concentrato sulle scuole. L'attività è nata da un'indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate dai più giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. Durante i controlli sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante ritenuto frutto dell'attività di spaccio. Il giovane di nazionalità italiana è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti detenute ai fini dello spaccio. Gli agenti hanno anche effettuato controlli antidroga con il supporto dell'unità cinofile e l'istituto Pesenti. Le verifiche hanno portato al rinvenimento e al sequestro di altri stupefacenti.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
4: Spot.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
9: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
10: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
9: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
12: Sweet dreams are made of these. Who am I?
13: Alta Play Yesterday.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamani ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il Pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia, dice il Pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della giornata internazionale della famiglia.
8: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
9: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
8: Alessio Orlandi, linea allo studio.
7: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Dardelli sfida il norvegese Casper Ruud. Alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica, con la presenza del capo dello Stato. È tutto.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle. Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
16: Musica grande. Radio Alta, la musica grande.
17: Radio Alta.
15: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande.
7: Radio Alta.
0: Radio Alta.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed ora parliamo di turismo, sempre più presente, massiccio sul territorio bergamasco, soprattutto in città, una presenza particolarmente, diciamo, interessante dai dati del 2025, perché crescono gli stranieri.
2: Nel 2025 l'economia turistica in terra orobica ha dialogato più utilizzando le lingue del mondo rispetto a quella italiana. Dai dati raccolti e analizzati da Visit Bergamo, agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica, gli stranieri giunti nella nostra provincia sono stati il 54,3%, quasi 870.000, ben 300.000 in più rispetto al 2019. Il che sta a significare, in un anno, 1.890.000 notti trascorse tra alberghi, B&B, case vacanza e non soltanto. Focalizzando l'attenzione sui paesi di provenienza, la Bergamasca è stata la meta per poco più di 113.000 polacchi, 79.000 tedeschi e 59.000 francesi. Altro elemento da sottolineare che ha caratterizzato il comparto della ricettività è il vero e proprio boom delle strutture extraalberghiere. Sono aumentate del 148% dal 2019, passando da 1.775 a 4.405 a fine 2025, ma già aumentate fino a quasi toccare quota 5.000 a fine aprile di quest'anno. Nello stesso periodo sono scesi da 259 a 250 invece gli alberghi. Tornando agli arrivi, tenendo conto sia dei turisti italiani sia di quelli stranieri e continuando a raffrontare i numeri del 2025 con quelli del 2019, l'incremento percentuale ha toccato il 28%. Tradotto numericamente in giornate trascorse a visitare il nostro territorio, vuol dire avvicinarsi a quota 3.360.000. Più 38%. A proposito di aree geografiche, limitandosi agli arrivi, se raffrontati a quelli del 2019, da segnalare il più 59,7% fatto registrare dall'Alto Sebino, il più 60,6% dal capoluogo e il più 82,2% dalla Valle Brembana.
1: Parliamo dei piccoli comuni, soprattutto quelli vallari, ebbene il futuro

0: sembra sempre più orientato verso la fusione per cercare di avere maggiore voce rispetto agli organi centrali e soprattutto ottenere più risorse.
1: La sopravvivenza dei piccoli centri montani non è più una questione di campanile ma di coraggio amministrativo. Il futuro di queste realtà passa inevitabilmente attraverso la capacità di abbattere i vecchi confini, trasformando i limiti burocratici in concrete opportunità di sviluppo. E questa è la linea tracciata con forza da Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo, che guarda i comuni di minori dimensioni, indicando nella fusione l'unica strada percorribile per blindare i servizi e garantire ossigeno ai bilanci locali.
2: Purtroppo credo che oggi non ci sia ancora, siamo un po' ancora attaccati al nostro campanile e questo sicuramente non ci aiuta. Però io credo che se cominciamo a fare il primo passo della collaborazione insieme per gestire dei servizi, più avanti probabilmente ci renderemo conto che la fusione sarà una delle cose che dovremo mettere in atto.
1: L'esempio di questa strategia è Val Brembilla, l'ente nato il 4 febbraio 2014 dall'unione di Brembilla e Gerusa. Non si tratta di una semplice operazione a tavolino, ma di un percorso di visione politica e civica iniziato con il referendum del 2013. Oggi, a 12 anni di distanza, Val Brembilla non è soltanto un nome sulla mappa, ma un modello di efficienza finanziaria alimentato da un piano di incentivi statali che premia la lungimiranza. La recente conversione in legge del decreto di fine 2025 ha garantito un ulteriore differimento dei termini, permettendo a Val Brembilla di incassare risorse statali fino al 2030. Si parla di un'iniezione di liquidità straordinaria di circa 750.000 euro annui, fondi vitali che portano la dote complessiva della fusione a coprire un arco di 17 anni. I risultati di questa dote sono scolpiti nel territorio. Senza queste risorse, la realizzazione di opere come il padiglione polivalente ex Expo, la riqualificazione dei centri storici di Gerusa e Brembilla o l'ammodernamento radicale dell'illuminazione pubblica sarebbero rimasti nel libro dei sogni. La fusione ha permesso di andare oltre la manutenzione ordinaria, finanziando il nuovo centro sportivo del villaggio Europa e soprattutto blindando il welfare. Dalla riduzione delle rette per mense e trasporti scolastici al potenziamento dei servizi socioassistenziali, Val Brembilla dimostra che unirsi non significa rinunciare alla propria identità, ma dotarsi degli strumenti necessari per non scomparire.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti, su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
3: Spot, spot.
5: Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: La cosa che ritrovo più interessante di questo appuntamento chiamato Discovery Dance, che è tutto a vostro vantaggio, è un po' quell'idea di non sapere cosa avviene canzone dopo canzone. L'effetto sorpresa credo che riesca ancora a dare quel velo di mistero allo strumento radiofonico. Poi la parte tutta mia è quella di poter mettere le mani in uno scatolone pieno di musica. Oggi ho scelto di partire così.

0: contro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica con la presenza del capo dello Stato. È tutto.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Top Line Yesterday.
1: Il 2000 suona adesso.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Yesterday, Generazione 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata Diciottina,
2: la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

Meek, cantante britannica dal vero nome Georgia Meek. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Meek, Fabulous. I just got

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Fra poco, Rock Airplay Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco, Keep on Rocking. Spot,
1: spot. Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
6: Keep on rocking.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: On Radio Alta.
8: Anche perché non è venerdì, cioè se non c'è la nostra classifica come la scorsa settimana, che venerdì era? Triste, venerdì, sabato anche in Alta Village con Rock and Play Mainstream. Fra poco la nostra classifica, tutto a posto? Cari Golfini, siamo in tanti, siamo di più anche per questo primo trimestre, chiamiamolo così, dove l'esamino è superato, l'esamino è passato. Io e il Barry siamo contenti, siamo felici di avervi come ascoltatori, come dire, fedeli della nostra radio, che è Radio Alta. Eccoci qua, io sono Teo Mangione, fra poco appunto la classifica ufficiale per questo fine settimana. Poi oggi è il 15 è un bel colore, è blu, piace, 15. Poi se ci ascoltate il sabato, il 16 è bianco, bello, 15, 16 maggio 2026, pronti per il nostro viaggio verso il satellite Rock and Roll, motori attivi.
6: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
8: Comandante! Nostromo! Comandante, anche noi abbiamo le nostre piccole indagini di ascolto.
9: Dai.
8: Cioè, noi veniamo sul satellite Rock and Roll e c'è la radio lì. Noi abbiamo una radio unica per servire tutto il satellite. Siete fortunati allora, cioè tutti ascoltano la vostra radio. Come vedete, noi abbiamo l'ascolto più alto. Come si chiama la vostra emittente? Si chiama Radio Satellite Alta. come un po' come noi, no? Quanti ascoltatori avete? Abbiamo 89.000 ascoltatori. Caspita, cioè, bravi. Ma tutti i giorni, settimanale, 89.000, quasi 100.000, tanti. E noi più o meno, caro Nostromo. Radio Satellite Alto. Non lo sapevo questo, ce l'avevo mai chiesto, effettivamente. Allora, che facciamo adesso? Vi voglio ricordare le prime tre di non 7 giorni fa, di 15 giorni fa in classifica. Al terzo posto Palais Royal con la canzone intitolata Set Generation, e poi Muse con il motivo Be With You in seconda posizione, e poi la nostra numero uno, il disco degli Shinetown, che saranno tra l'altro in Italia a novembre, saranno all'Alcatraz a Milano con la canzone intitolata Safe and Sound. Questa è Radio Alta, musica grande. Questa è la nostra Rock and Play Mainstream. E cari Corfini, avete alzato il volume, eh? Anche perché poi la trasmissione, mi diceva il Nostromo, verrà riproposta su Radio Satellite Alta. Anche questa trasmissione, la nostra Rock and Play Mainstream. Nuova entrata, questa è la prima delle tante nuove entrate che avremo in classifica, ce l'hanno fatta. Ci piace troppo questa canzone.

sentiamo un disco nostro. Ecco, questo è un disco con il marchio Keep On Rocking, solo da noi. Lo ascoltate, The Cold Stairs. Neanche nelle charts quelle americane, sì, sono stati programmati, sono stati trasmessi, ma non stanno impazzendo tutti per questa canzone. Noi sì, lo facciamo nostro, è un disco nostro, Cold Stairs con Out of Love, la prima delle nostre nuove entrate. La seconda, questo è un disco invece che negli States le radio rock indipendenti, dalla classifica indipendente, stanno programmando tanto. Infatti è la numero uno, Dayseeker con Crawl Back to My

che titolo, titolo un po' strano, cioè potremmo tradurlo con tornare nel proprio dolore più profondo, nel punto in cui ci si sente morti dentro. Il motivo dei Day Seeker, che attualmente, come vi dicevo prima, nella classifica indipendente americana sono al numero uno, e la canzone si fa sentire. C'è uno switch, è avvenuto lo switch qui in Keep On Rockin', con Mentite Spoglie che cambia pelle, ma sono sempre loro, da Bergamo in classifica in Rock and Play, Disarm, Luna Storta.

Luna Storta, la voce graffiante di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, il basso di Claudio Bonetalli e poi la super regia di Francesco James Dini da Bergamo, Disarm, con questa canzone intitolata Luna Storta. Quindi è praticamente una nuova entrata, c'è stato lo switch dopo Mentite Spoglia, numero 8. Numero 7, i Muse.

Got to be with you. Primo singolo di questo nuovo lavoro per Matthew Bellamy con i suoi Muse, canzone che però è in discesa in classifica in Rock and Play qui da Radio Alta. Be with you al numero 7. Al numero 6 ci sono i Sublime, quelli di Until the Sun Exploring.

c'è un po' di tutto. Questa canzone è un po' di punk, un po' di rock, un po' di reggae, anche un po' di funk in questa canzone dei Sublime, dal titolo Until the Sun Explodes. Tra l'altro stavo controllando nella classifica americana, nelle classifiche, nelle charts americane, sono altissimi, stanno avendo veramente grande, grande seguito, grande successo con questa canzone, che ha l'unico difetto di durare 2 minuti e mezzo, cioè, dura veramente poco. La canzone che è in salita comunque in Rock and Play qui da Radio Alta. Questa è la numero 5, ancora Italia con Litfiba, 17 re.

0: Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
5: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
6: E poi non ve lo chiedo mai, ma vi piace la classifica? La nostra Rock and Play Mainstream, la prima parte. Vi ha soddisfatti tutti con le canzoni che sono entrate. Abbiamo già ascoltato cose nuove, eh? Cold Stairs, Day Seeker, anche gli stessi Disarm, che si sono in programmazione nelle nostre 24 ore con Luna Storta. E poi abbiamo sdoganato, ecco, diciamo il genere, c'è l'Italia, c'è l'America, ci possono essere anche altre nazioni, altre lingue, non facciamo distinzione, l'importante è che sia della buona musica, quella che ascoltate, la musica grande ovviamente di Radio Alta. Eccoci, io sono Teo Mangione, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, questa è Radio Alta, questa è la nostra classifica che va in onda nella diretta fra le 14 e le 15 del venerdì, alla stessa ora il sabato con Alta Village e poi anche la sera del sabato, vero? Alle 21 e poi anche il venerdì alle 17, insomma, avete modo di poterci seguire, Mixcloud, tante cose. Torniamo in Italia, abbiamo già accennato prima, 17 re sono i Litfiba.

bellezza per noi di poter ascoltare ancora la voce fortissima, quella di Piero Pelù, la chitarra di Ghigo, ancora insieme i Litfiba con 17 re, poi sta partendo la tournée, insomma li vede ancora uniti, e soprattutto per noi giovani, ecco, ascoltare la musica dei Litfiba, che fino adesso sono quelli più anziani, di quelli che abbiamo ascoltato finora in Rock and Play. Numero 4, ex numero 1, Palais Royale, Sad Generation.

0: last night.
1: Una Blondie 5.0, Taylor Momsen con When I Wake Up. Qua stiamo già ascoltando canzoni che potenzialmente potrebbero arrivare al primo posto in questa classifica. Ci avete fatto caso che non abbiamo ancora sentito la più alta nuova entrata in Rock and Play? Anche perché questa, cari Corfine e cari Corfini, è la numero 2, ex numero 1. Che succede? Shine Down, Safe and Sound.

Rock and Play Mainstream. Siamo nel 2026, maggio del 2026. Il nuovo album intitolato Foreign Tongues. Sono Rolling Stones, questa è In the Stars.

0: of the world, del mondo. Foreign Tongues, dobbiamo attendere ancora qualche settimana, poi sarà pubblicato il nuovo album. Accontentiamoci adesso della nuova numero uno, In the Stars, The Rolling Stones.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo. Comandante, noi sul satellite Rock and Roll abbiamo destinato uno spazio ad un grande artista, anzi a una band.
2: Chi?
0: I Rolling Stones. Cioè voi sul satellite Rock and Roll. Senta, Nostromo, ma scusi, avete 89

0: 1000 ascoltatori, avete detto questo, no? Il vostro dato sul satellite correttamente, caro comandante. Sì, ma quanti abitanti fa il satellite Rock and Roll? Fa 89.000 abitanti. Cioè tutti sintonizzati. Come si chiama, scusi, la vostra radio? Si chiama Radio Satellite Alta. Ok. 89.000. Che è un po'. Bene, fa piacere. Anche noi ci difendiamo, qua. Tutto sommato, caro Nostromo. Allora, siamo giunti, giunti al termine di questo appuntamento. Avete sentito? Tre nuove entrate, praticamente la più alta, poi la quarta con i Rolling Stones. Non poteva che essere così. Tutta la settimana che li ascoltiamo, li avete votati, stravotati con questa canzone In The Stars, che poi ti rimane in mente, In The Stars. Se partono in tournée, voglio salutare Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman, ma anche Charlie Watts, perché nell'album ci sono delle tracce dove ancora la batteria è quella di Charlie Watts. Bellissimo. Questo è l'appuntamento con Rock and Play Mainstream da Radio Alta. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, poi Today, poi c'è l'Omino Funk con Discovery Dance. Avete anche la serata Dance con Then God It's Friday dalle 20 fino alle 3 del mattino. Poi ci sentiamo anche durante Alta Village, mixcloud.com. Io sono Teo Mangione, passate un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì da Radio Alta e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
10: La musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
12: Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo a parlare del piccolo Giulio. Ieri il vescovo di Bergamo ha fatto visita alla scuola Limiberg, parlando ai compagni di scuola, parlando di amore che deve essere, diciamo, la forza per continuare a sopravvivere dopo un dramma di questo genere. Ha parlato di fede, ha parlato di speranza, e soprattutto quella speranza arriva dallo stesso Giulio e dalla sua famiglia, con il sì alla donazione delle corne. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Il banco è vuoto all'istituto Limiberg. Giulio Lovera, con i suoi 9 anni, è la quinta vittima della strada da gennaio, il terzo pedone che ha perso la vita. Era soltanto un bambino e i bambini spesso ignorano i pericoli. Fanno ogni cosa con spensieratezza, sorridendo, ma immaginando di andare incontro ad un destino così ingiusto e crudele. In piazzale Risorgimento il tempo si è fermato, lasciando il quartiere di Loreto nel dolore più profondo, ma anche nella rabbia e nell'urgenza di nuove misure di sicurezza. Il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ieri è entrato a Limiberg, la scuola di Giulio. Ha incontrato gli sguardi attoniti dei suoi compagni, delle maestre, di quanti lo hanno visto più volte entrare nell'aula e uscire dalla scuola nel rituale che si ripete ogni giorno, in attesa di giugno, di quel suono della campanella che significa vacanze, gioco, divertimento. Mancava poco. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa nel cortile dell'istituto con il dolore e la speranza nel cuore. Ha parlato di un dramma profondo che soltanto la fede può trasformare in speranza, perché l'amore deve essere più forte della tragedia per permettere a tutti, a partire dai genitori del piccolo, di continuare a vivere. Sedute ad ascoltare le parole del vescovo c'erano i compagni di Giulio, che condividevano lo studio, le passioni, i giochi e quell'entusiasmo puro per le piccole cose che soltanto i bambini sanno assaporare fino in fondo.
4: Quest'oggi abbiamo celebrato nella scuola di Giulio e chiaramente i sentimenti di tutti erano i più intensi immaginabili. Sono sentimenti di dolore, sono sentimenti di partecipazione al dolore della sua famiglia, sono sentimenti però che aprono il cuore a una speranza che appunto abbiamo condiviso proprio celebrando l'Eucaristia in ricordo di Giulio.
3: Ma il vero atto d'amore lo ha compiuto Giulio insieme alla sua famiglia, un sì secco e coraggioso alla donazione delle corne. Un altro bambino tornerà a vedere, a correre e giocare grazie a questo dono. Domani a San Paolo i funerali. Giulio se n'è andato, ma la sua luce resta negli occhi di chi continuerà ad amarlo e nello sguardo di chi fino ad oggi ha vissuto nel buio.
2: Ed ora ci occupiamo di sanità. Abbiamo già parlato del piano della regione per ridurre le liste di attesa. Ebbene, ci sono dei particolari che riguardano proprio la nostra provincia.
5: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano, che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 milioni, sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Alle ATS è data inoltre la possibilità, sulla base di fabbisogni rilevati dalla cabina di regia regionale per il contenimento delle liste d'attesa, di coinvolgere realtà private accreditate attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali, affinché possano aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. A questo scopo sono destinati complessivamente 10 milioni, dei quali, come si diceva, circa 700.000 vanno alla TS di Bergamo. Sul fronte dei ricoveri, in un comunicato della regione si legge che è stato ridotto di oltre il 70% il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e, per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023, consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori, che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
2: Manca poco all'ultima partita casalinga della stagione per quanto riguarda l'Atalanta. Sentiamo.
1: Lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale destro. Anche la stagione del difensore ivoriano dell'Atalanta, Odilon Kossounou, è giunta anzitempo ai titoli di coda. Salterà le ultime due partite di campionato contro Bologna e Fiorentina come Scalvini e Bernasconi. Considerata l'assenza anche di Ian per squalifica, Jim City sta stringendo i denti per poter comporre il terzetto difensivo titolare con Kolasinac e Anor, con Deron come prima alternativa. Un punto nelle ultime due partite di campionato o comunque una sconfitta con meno di tre gol di scarto con il Bologna. È quello che manca all'Atalanta per l'aritmetica certezza del settimo posto in classifica, che porterà sicuramente alla qualificazione alla prossima Conference League, dove i neroazzurri sarebbero tra le teste di serie. La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter ha liberato infatti un posto in più per le squadre italiane nelle competizioni europee. Oltre alle quattro in Champions, la quinta e anche la sesta andranno in Europa League e, come detto, la settima in Conference. Si partirebbe con gli spareggi in programma il 20 e 27 agosto, con sorteggio il 3 agosto. All'Atalanta basterà non perdere lo scontro diretto di domenica alle 18 contro il Bologna allo stadio di Bergamo per assicurarsi il settimo posto, avendo attualmente 6 punti di vantaggio sui felsinei. Ultima partita di campionato anche per la primavera dell'Atalanta, che venerdì pomeriggio alle 15 a Vinovo gioca in trasferta sul campo della Juventus nella riedizione della finale di Coppa Italia.
2: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Vediamo come sarà il fine settimana.
6: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da qualche residuo fenomeno nella prima parte della giornata sulle pianure lombarde, tempo poi in progressivo miglioramento soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica, che sarà caratterizzata ovunque da ampi spazi soleggiati. Diamo uno sguardo alla situazione attesa per sabato sulla provincia di Bergamo, contesto appunto con un po' di variabilità ma poi in progressivo miglioramento. Valori massimi non oltre i 17-20 gradi. Temperature poi in ripresa per la giornata di domenica con valori tra i 20 e i 22 gradi, il tutto in un contesto con sole ovunque protagonista. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, l'alta pressione tenderà a rinforzarsi per la nuova settimana con temperature massime nuovamente in rialzo. Ma per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
8: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
9: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
9: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
11: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Ottanta Play Yesterday, gli anni Ottanta.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
6: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
7: On a journey to the rock and roll satellite.
6: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
8: Rock Airplay Mainstream.
6: La classifica dei brani più programmati.
5: Keep on rocking.
6: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...

0: fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
2: Benvenuti al tradizionale appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto al nostro ospite quotidiano Malo, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Benvenuto, ben ritrovato, come stai?
3: Grazie a tutti, sto benissimo. Insomma, dai, nonostante questo tempo semiautunnale, ma dobbiamo aspettare la partita di domenica, Fabrizio, per festeggiare, speriamo tutti, un ingresso in Conference League.
2: Ecco, hai detto un termine che quasi quasi stona, visto il contesto che stiamo vivendo, per festeggiare la Conference League. Io l'ho ripetuto tutta settimana con gli altri ospiti, in tempi non sospetti, quando commentavo le partite con Elio Corbani, ci sarebbero stati caroselli, squilli di tromba, Porta Nuova, eccetera, eccetera. Adesso, settimo posto, Conference, dove andremo? C'è il Chelsea, poi Vittorio Attilio Attanà dice, però ci sono anche delle squadre di basso rango, di bassa categoria, però, signori miei, noi siamo l'Atalanta, ecco, a prescindere da tutto, giusto?
3: No, assolutamente. Allora, dobbiamo partire con il piede giusto, con positività. Siamo l'Atalanta. Comunque è stata una stagione molto travagliata, complicata. Lo sappiamo tutti, è inutile ricordare quello che è successo. Arrivare in Conference League, vorrei dire, nonostante tutto, sarebbe comunque un risultato più che positivo per programmare una stagione sempre in Europa, per far girare il nome della Dea a livello di marketing, a livello così anche di risonanza, no? Internazionale. Sarebbe un approdo comunque positivo, soprattutto ricordando che la Conference League è una coppa ovviamente non più prestigiosa dell'Europa League o della Champions, ma una coppa che ha vinto il Chelsea che è stato campione del mondo per club, è una coppa che ha vinto anche la Roma, e se dovesse per caso vincere anche l'Atalanta, visto che la giocherà probabilmente come testa di serie numero uno o numero due, vedremo chi entrerà nel tabellone. Insomma, proviamoci e divertiamoci, Fabrizio.
2: Ecco, stanno toccando tutti gli amuleti del caso, sia coloro che sono in macchina e ci ascoltano dalle frequenze di Radio Alta, coloro che stanno pranzando in questo momento. Voglio salutare e ringraziare per l'ospitalità anche a nome di Angelo Zambetti, di Marino Magrin, di Danilo Belotti, di Nado Bonaldi, gli amici del club diversamente abili di Bolgare. E poi nel finale avrò un omaggio speciale per voi, una foto ricordo. È stata una serata veramente molto molto bella, dove è emersa veramente la passione per l'Atalanta. Maurizio, un tempo al martedì c'erano questi ritrovi con i calciatori, il club amici dell'Atalanta, Arturo Zambaldo, Tullio Pansa, Marino Lazzarini. Tra l'altro la prossima settimana verrà presentata la nuova edizione della camminata. Però incontrando questi tifosi capisci veramente la passione che lega il mondo atalantino, cioè a prescindere dai risultati, dal posto in classifica, queste conviviali riunioni sono di una semplicità ma di una bellezza veramente unica.
3: Ma assolutamente, Fabrizio, a Bergamo e in provincia, non solo, ormai anche in altre zone d'Italia, conta l'Atalanta, conta l'essere atalantini, l'atalantinità. I giocatori che crescono nel settore giovanile, che poi diventano titolari o vanno a squadre, ma nei bar, tra amici, si parla sempre di Atalanta, sempre e comunque, nel bene e nel male, perché comunque è una sorta di compagna di vita, no? È anche un modo, come dire, per alleggerire la realtà, la quotidianità, pensare sempre alla Dea e anche al suo futuro. È per quello che quando guardo la Conference in chiave positiva voglio essere ottimista, perché può essere uno stimolo per costruire una squadra che giochi su due fronti e abbia ancora ambizioni. Stiamo vivendo un periodo storico in cui l'Atalanta ha ambizione di rimanere in alto, e non siamo abituati, a parte gli ultimi 10 anni, a questo palcoscenico storico tradizionale. Per cui, Fabrizio, dico a tutti i tifosi della Dea, godiamocelo, perché credo che arriveranno anche delle interessanti novità anche in chiave di mercato.
2: Ecco, ieri sei stato provocatorio, ma hai mandato un'indicazione sul prossimo allenatore. Io mi terrei anche Palladino.

0: Pino, se devo essere molto franco e onesto con voi. Però l'Eco di Bergamo a pagina 42 un po' anticipa, se vogliamo, quello che sarà il calciomercato. Non vorrei essere nei panni di Luca Percassi e del futuro direttore sportivo, visto che questa mattina poi sentivo le varie emittenti specializzate, tra virgolette, dicono: ma D'Amico è ambito sia dai rossoneri, lo era anche l'anno scorso, sia addirittura alla corte di mister Gasperini, per cui avevamo in casa un direttore sportivo di assoluta qualità. E quello che dovrebbe arrivare, Maurizio, insomma, qualche risultato l'ha ottenuto. Però Matteo Spini parla di rivoluzione obbligata. L'Atalanta in difesa si aggrappa a Jim City verso il Bologna, anche Cossonou come per Scalvini, purtroppo stagione finita, Yen è squalificato e l'albanese è l'unico centrale di ruolo, con Deron che si sacrifica e sarà arretrato. Questo è lo schermino che propone l'Eco di Bergamo, con Kolasinac, Anor e Deron, con Anor addirittura centrale. Maurizio, questa rivoluzione tra virgolette ci aspetta?
1: Ma sicuramente ci aspetta una rivoluzione. Sulla partita col Bologna, Fabrizio, io direi che potrebbe essere anche una ghiotta occasione, visto che non abbiamo difensori centrali di ruolo, a meno che Jim City non recuperi. Abbiamo un tale Relia Obric che nell'Under 23 ha fatto veramente bene, è un giocatore in classe 2006, sloveno, tignoso, tosto, grande grinta, grande fisicità. Insomma, se non lanciamo i nostri under 23, i nostri ragazzi in queste partite, dove c'è ancora un po' di pathos, perché l'Atalanta deve conquistarsi questo benedetto punto o comunque deve limitare la sconfitta col Bologna per l'aritmetica per arrivare in Conference League. Ecco, utilizziamo queste partite anche per mettere magari questi ragazzi, piuttosto che magari metterli all'esordio, che ne so, in casa della Fiorentina, quando ormai il campionato non ha più nulla da dire. Sarebbe un'ottima occasione, ma è chiaro che, come dicevi tu, Fabrizio, l'assenza in difesa comporteranno degli acquisti in chiave di mercato, e qui il buon Giuntoli, perché sarà lui ormai il direttore sportivo della Dea, avrà parecchio da fare. Se ne va D'Amico, lo dicevi tu, gettonato richiesto da altre squadre, evidentemente non ha fatto così male a Bergamo, è lui quello che ha costruito anche in Europa League, ecco. Ma Giuntoli credo che ci farà divertire, no?
0: Direi proprio di sì. Tra l'altro,
1: no, ci farà divertire, credo, Giuntoli, insomma, perché è un direttore sportivo forte, autorevole e soprattutto che sul mercato sa operare.
0: Ecco, io sentivo sempre altri commenti, poi leggo i social, li seguo il dibattito all'interno di Corner. Se una società ha delle ambizioni, sceglie certe figure. C'è anche un nome ipotizzato, quello di Sarri, tra parentesi, per la panchina. Se la nostra dirigenza pensa a personaggi di questo calibro, di questa statura calcistica, cioè qualcuno poi dice: ma ci stiamo ridimensionando. Vabbè, allora avremmo preso il direttore sportivo del Ponte San Pietro Mappello e non avremmo pensato Giuntoli. Cioè, è una considerazione anomala, secondo te? Cioè, non ci sta. Quando una società sceglie Giuntoli, vuol dire che le ambizioni le aumenta, cioè il livello, l'asticella sale, o no? Punto di domanda, questo è l'interrogativo, rispondimi, Maurizio.
1: Assolutamente sì. Se scegli Giuntoli, scegli un direttore sportivo forte, uno che sa prendersi le proprie responsabilità e uno che magari è in grado anche, non dico di fare piazza pulita, ma di prendere decisioni comode, che è stato per i confronti di chi ha scritto la storia dell'Atalanta, perché la carta d'identità, insomma, scorre in avanti per tutti. Quindi Giuntoli, che con il Napoli ha fatto miracoli, letteralmente miracoli.
0: E prima col Carpi, perché qualcuno se lo dimentica, sai, gli italiani, scusami se lo interrompo.
1: Atalanta, tutti i tifosi avevano...
0: Scusami se ti ho interrotto, però voglio dire... ci siamo dimenticati l'esperienza del Carpi dalla Serie D?
1: Assolutamente, con il Carpi
0: purtroppo abbiamo problemi, Fabrizio, sul collegamento. Mauri, non ti sentiamo.
1: Ci siamo dimenticati l'esperienza del Carpi.
0: Vai, perché abbiamo questi problemi.
1: Sì, guarda, c'è un temporale in atto, evidentemente nessuno oggi lotta contro di noi. Con il Carpi ha fatto miracoli dalla Serie D alla Serie A con il Napoli. Non stiamo raccontando, ma qui non è la sede per celebrare o meno Giuntoli, ha avuto qualche problema in casa Juventus, ma è un direttore forte ed è un direttore che agirà in maniera decisa per farla.
0: Ho capito, l'abbiamo bloccato, c'è questo temporale che impedisce il perfezionamento del collegamento, ovviamente è indipendente dalla nostra volontà. Ritorniamo sull'attualità, sempre l'eco di Bergamo, Pasalic pronto per il centrocampo, ballottaggi in attacco e sulle fasce. Finalmente abbiamo scoperto quando si giocheranno alcune gare che sono fondamentali poi per il campionato, eccole qua la regia ce le sta proponendo e si scopre che hanno deciso che si giocherà addirittura a mezzogiorno il derby di Roma, Juventus Fiorentina, Genoa Milan, Como o Parma, per cui queste sono le gare che si giocheranno in contemporanea. Ce l'hanno fatta i vertici a trovare una data, vedremo soprattutto cosa farà Maurizio Sarri, che ha detto: se si gioca a mezzogiorno io non mi presenterò allo Stadio Olimpico. Vi invito a leggere un approfondimento che mi sembra veramente molto molto illuminante di uno specialista come Giovanni Cortinovis. Atalanta in 2 anni 76 milioni di costi in più. Io apro una mia parentesi personale, qualcuno dice bah, l'Atalanta è sparagnina, non investe, Maurizio, poi si scopre che in 2 anni l'Atalanta ha visto aumentare i propri costi di 76 milioni, ma senza Champions e i suoi ricavi, chiusa parentesi, potrebbe servire una spending review, che è un argomento che riguarda, credo, tutto il nostro bel paese, ma che poi non viene mai messo in atto. 76 milioni di costi in più. Maurizio Lorenzi, hai capito, insomma? Io non ti sento, ti vedo che annuisci, però.
1: Sono cifre importanti, è chiaro che la dice sempre.
0: Purtroppo non riusciamo a ripristinare il collegamento in diretta con il nostro scrittore, abbiamo questi problemi dovuti naturalmente anche al maltempo di quest'oggi che si è abbattuto sulla nostra provincia. Vediamo se possiamo fare un tentativo finale, se no poi lo salutiamo. E appunto l'eco di Bergamo a pagina 42 ci ricorda che c'è l'accordo, finalmente si gioca domenica alle ore 12, un orario sicuramente insolito. Il cervellone l'anno scorso non si è ricordato di queste concomitanze e dopo una settimana di dibattito è arrivata la risoluzione. Io non lo so, ribadisco sempre ai tifosi che poi ce ne sono tanti bianconeri che devono andare a Torino, ormai è diventata un po' una lotteria capire quando si gioca. Maurizio, abbiamo ancora 2 minuti, spero di sentirti per il tuo pensiero finale, prego.
1: Sì, il pensiero finale, dico attenzione, partita con Bologna, l'Atalanta cerca la 10ª vittoria interna del campionato, lo scorso arrivamo 9, quindi possiamo migliorare. Il Bologna, la squadra che abbiamo battuto di più in questi 10 anni insieme a Sassuolo e a Genoa, siamo a 12 vittorie, ma attenzione perché il Bologna viene da un ottimo periodo di forma, purtroppo lo dobbiamo dire, quindi a Tenerife stava giocate lontano dal Dallara, e è un Bologna che a Orsolini, è un nome da tenere in considerazione, la possibilità di arrivare nella 4ª stagione consecutiva in doppia cifra, un ex della Dea vuole fare come Marco Di Vaio nell'era 3 punti, unico giocatore del Bologna arrivare in doppia cifra in 4 campionati consecutivi. Quindi attenzione la partita col Bologna, che l'Atalanta non può sbagliare, Fabrizio.
0: Il tuo pronostico allora qual è? Sbilanciati, so che partecipi a Fubal, per cui ti do questa chance. Tranquillizza i nostri telespettatori, io ti ringrazio malgrado questi problemi tecnici nel collegamento. Non riusciamo neanche a sentire l'ultimo contributo di Maurizio Lorenzi.
1: Provo, se mi senti Fabrizio, sta diluviando, non so, oggi. Oggi non uscite di casa, aprite un anello. Pronostico, io sono molto ottimista, Fabrizio. Vedo la vittoria della Dea contro il Bologna. Diciamo.
0: Ottimo, ottimo. Allora, con questa iniezione di fiducia chiudiamo il collegamento. Ciao Maurizio, ti ringrazio. Speriamo che il prossimo appuntamento sia migliore da un punto di vista qualitativo. Ho un regalo da fare agli amici del club di... questo club che è veramente speciale perché è diversamente abili, e qui vedete questi meravigliosi ragazzi che sono veramente commoventi. È stato un grande onore per noi partecipare a questo appuntamento con il parroco, con la maglietta atalantina, con Marino Magrina, Angelo Zambetti, Nada Bonaldi, Daniele Belotti, e questa è una foto che vi dedico veramente con il cuore. Magari nei prossimi giorni ve ne proporrò delle altre. Intanto vi ringrazio veramente per il gradito invito, come ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito anche quest'oggi. Ci vediamo domani, come sempre abbiamo l'appuntamento tradizionale del sabato con Zavie Iacobelli. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
7: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
8: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
7: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
9: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Radio, Radio Alta.
4: Radio Alta.
2: Alta Play Today. I successi

Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
2: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: Spot, spot!
1: Eiko, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357-4979. Sabato orario continuato.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Versace.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo a parlare del piccolo Giulio. Ieri il vescovo di Bergamo ha fatto visita alla scuola Limilberg, parlando ai compagni di scuola, parlando di amore che deve essere, diciamo, la forza per continuare a sopravvivere dopo un dramma di questo genere. Ha parlato di fede, ha parlato di speranza, e soprattutto quella speranza arriva dallo stesso Giulio e dalla sua famiglia, con il sì alla donazione delle corne. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Il banco è vuoto all'istituto Imiberg. Giulio Lovera, con i suoi 9 anni, è la quinta vittima della strada da gennaio, il terzo pedone che ha perso la vita. Era soltanto un bambino, e i bambini spesso ignorano i pericoli, fanno ogni cosa con spensieratezza, sorridendo, mai immaginando di andare incontro ad un destino così ingiusto e crudele. In piazzale Risorgimento il tempo si è fermato, lasciando il quartiere di Loreto nel dolore più profondo, ma anche nella rabbia e nell'urgenza di nuove misure di sicurezza. Il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ieri è entrato a Limiberg, la scuola di Giulio. Ha incontrato gli sguardi attoniti dei suoi compagni, delle maestre, di quanti lo hanno visto più volte entrare nell'aula e uscire dalla scuola nel rituale che si ripete ogni giorno, in attesa di giugno, di quel suono della campanella che significa vacanze, gioco, divertimento. Mancava poco. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa nel cortile dell'istituto con il dolore e la speranza nel cuore. Ha parlato di un dramma profondo che soltanto la fede può trasformare in speranza, perché l'amore deve essere più forte della tragedia per permettere a tutti, a partire dai genitori del piccolo, di continuare a vivere. Sedute ad ascoltare le parole del vescovo c'erano i compagni di Giulio, che condividevano lo studio, le passioni, i giochi e quell'entusiasmo puro per le piccole cose che soltanto i bambini sanno assaporare fino in fondo.
4: Quest'oggi abbiamo celebrato nella scuola di Giulio e chiaramente i sentimenti di tutti erano i più intensi immaginabili. Sono sentimenti di dolore, sono sentimenti di partecipazione al dolore della sua famiglia, sono sentimenti però che aprono il cuore a una speranza che appunto abbiamo condiviso proprio celebrando l'Eucarestia in ricordo di Giulio.
3: Ma il vero atto d'amore lo ha compiuto Giulio insieme alla sua famiglia, un sì secco e coraggioso alla donazione delle corne. Un altro bambino tornerà a vedere, a correre e giocare grazie a questo dono. Domani a San Paolo i funerali. Giulio se n'è andato, ma la sua luce resta negli occhi di chi continuerà ad amarlo e nello sguardo di chi fino ad oggi ha vissuto nel buio.
2: Ed ora ci occupiamo di sanità. Abbiamo già parlato del piano della regione per ridurre le liste di attesa. Ebbene, ci sono dei particolari che riguardano proprio la nostra provincia.
5: Quasi 300.000 prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di circa 700.000 euro. Sono le cifre che più da vicino riguardano il territorio di competenza della TS di Bergamo nell'ambito del piano, che prevede l'erogazione di 61 milioni di euro per finanziare oltre 3 milioni e mezzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale in più in tutta la Lombardia, reso noto dall'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso. Le risorse, il cui ammontare complessivo è suddiviso tra enti pubblici, cui saranno destinati 41 milioni, e privati accreditati con 20 milioni, sono investiti con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa e recuperare le prestazioni arretrate. Come preannunciato, il piano prevede anche l'estensione dell'attività ambulatoriale diagnostica dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa.

0: tutto il numero degli interventi ancora in lista. Un investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e per le ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023 consentirà di avviare anche il recupero del 2024. Annunciata infine la digitalizzazione delle liste d'attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori che permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d'attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero.
1: La cronaca si è conclusa con l'arresto di un 24enne di Carvico, l'operazione che nella giornata di ieri ha visto coinvolta una cinquantina di agenti della questura impegnati con il reparto prevenzione crimine, un elicottero per il contrasto agli stupefacenti. L'intervento si è concentrato sulle scuole. L'attività è nata da un'indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate dai più giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. Durante i controlli sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante ritenuto frutto dell'attività di spaccio. Il giovane di nazionalità italiana è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti detenute ai fini dello spaccio. Gli agenti hanno anche effettuato controlli antidroga con il supporto dell'unità cinofile e l'istituto Pesenti. Le verifiche hanno portato al rinvenimento e al sequestro di altri stupefacenti. Ora parliamo di turismo, sempre più presente, massiccio sul territorio bergamasco, soprattutto in città, una presenza particolarmente, diciamo, interessante dai dati del 2025 perché crescono gli stranieri.
2: Nel 2025 l'economia turistica in terra orobica ha dialogato più utilizzando le lingue del mondo rispetto a quella italiana. Dai dati raccolti e analizzati da Visit Bergamo, agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica, gli stranieri giunti nella nostra provincia sono stati il 54,3%, quasi 870.000, ben 300.000 in più rispetto al 2019. Il che sta a significare, in un anno, 1.890.000 notti trascorse tra alberghi, B&B, case vacanza e non soltanto. Focalizzando l'attenzione sui paesi di provenienza, la Bergamasca è stata la meta per poco più di 113.000 polacchi, 79.000 tedeschi e 59.000 francesi. Altro elemento da sottolineare che ha caratterizzato il comparto della ricettività è il vero e proprio boom delle strutture extraalberghiere. Sono aumentate del 148% dal 2019, passando da 1.775 a 4.405 a fine 2025, ma già aumentate fino a quasi toccare quota 5.000 a fine aprile di quest'anno. Nello stesso periodo sono scesi da 259 a 250 invece gli alberghi. Tornando agli arrivi, tenendo conto sia dei turisti italiani sia di quelli stranieri e continuando a raffrontare i numeri del 2025 con quelli del 2019, l'incremento percentuale ha toccato il 28%. Tradotto numericamente in giornate trascorse a visitare il nostro territorio vuol dire avvicinarsi a quota 3.360.000. Più 38%. A proposito di aree geografiche, limitandosi agli arrivi, se raffrontati a quelli del 2019, da segnalare il più 59,7% fatto registrare dall'Alto Sebino, il più 60,6% dal capoluogo e il più 82,2% dalla Valle Brembana.
1: Parliamo dei piccoli comuni, soprattutto quelli vallari, ebbene il futuro sembra sempre più orientato verso la fusione per cercare di avere maggiore voce rispetto agli organi centrali e soprattutto ottenere più risorse. La sopravvivenza dei piccoli centri montani non è più una questione di campanile ma di coraggio amministrativo. Il futuro di queste realtà passa inevitabilmente attraverso la capacità di abbattere i vecchi confini, trasformando i limiti burocratici in concrete opportunità di sviluppo. E questa è la linea tracciata con forza da Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo, che guarda i comuni di minori dimensioni, indicando nella fusione l'unica strada percorribile per blindare i servizi e garantire ossigeno ai bilanci locali.
3: Purtroppo credo che oggi non ci sia ancora, siamo un po' ancora attaccati al nostro campanile e questo sicuramente non ci aiuta. Però io credo che se cominciamo a fare il primo passo della collaborazione insieme per gestire dei servizi, più avanti probabilmente ci renderemo conto che la fusione sarà una delle cose che dovremo mettere in atto.
1: L'esempio di questa strategia è Val Brembilla, l'ente nato il 4 febbraio 2014 dall'unione di Brembilla e Gerusa. Non si tratta di una semplice operazione a tavolino, ma di un percorso di visione politica e civica iniziato con il referendum del 2013. Oggi

0: 12 anni di distanza, Valbrembilla non è soltanto un nome sulla mappa, ma un modello di efficienza finanziaria alimentato da un piano di incentivi statali che premia la lungimiranza. La recente conversione in legge del decreto di fine 2025 ha garantito un ulteriore differimento dei termini, permettendo a Valbrembilla di incassare risorse statali fino al 2030. Si parla di un'iniezione di liquidità straordinaria di circa 750.000 euro annui, fondi vitali che portano la dote complessiva della fusione a coprire un arco di 17 anni. I risultati di questa dote sono scolpiti nel territorio. Senza queste risorse, la realizzazione di opere come il padiglione polivalente ex Expo, la riqualificazione dei centri storici di Gerosa e Brembilla o l'ammodernamento radicale dell'illuminazione pubblica sarebbero rimasti nel libro dei sogni. La fusione ha permesso di andare oltre la manutenzione ordinaria, finanziando il nuovo centro sportivo del villaggio Europa e soprattutto blindando il welfare. Dalla riduzione delle rette per mense e trasporti scolastici al potenziamento dei servizi socioassistenziali, Valbrembilla dimostra che unirsi non significa rinunciare alla propria identità, ma dotarsi degli strumenti necessari per non scomparire. Continua il nostro percorso a proposito di comuni, di avvicinamento alle amministrative del prossimo 24 e 25 di maggio. Luca Cuni ha incontrato i candidati sindaco di Solto Collina.
1: Solto Collina al voto alle amministrative. Due le liste civiche al confronto elettorale dopo un anno di commissariamento prefettizio. A contendersi la fascia un ex sindaco, Maurizio Esti, con la lista Comunità e Territorio, e Davide Romeli con Agire Insieme per Solto e la Collina. Per il centro sopra il Sebino, con poco meno di 1.800 abitanti, non mancano le priorità, dal miglioramento dei servizi scolastici alla scuola primaria a quelli per l'infanzia e alla necessità di disporre di uno sportello bancomat nel paese. Una località che vuole programmare una prospettiva turistica ma sostenibile, beneficiando della combinazione lago-colline, strategica nel rappresentare una opportunità per il territorio.
2: Ho formato una nuova lista formata da alcune persone della lista precedente e altre persone nuove, sicuramente questa volta affidabili, sicure, per evitare quello che mi è successo la volta scorsa, dove persone si sono poi girate dall'altra parte e sono andate con le minolanze. Devo proseguire il mio programma che avevo presentato nella scorsa amministrazione e ho ancora molti progetti per il nostro paese.
3: Il gruppo Agire Insieme per Solto e la Collina vuole portare una nuova proposta che si fondi su tre aspetti: approccio dialogante, lavoro di squadra e metodo. A Solto Collina ne abbiamo tanto bisogno dopo anni dove i toni sono stati molto alti, rancori personali, e partendo da questo le priorità saranno le famiglie, la scuola, i servizi da vivere e affrontare anche insieme agli altri comuni della collina.
0: Riconfermato anche per quest'anno il bonus psicologo, soprattutto per quanto riguarda i giovani e gli adolescenti, però i fondi non sono sufficienti a coprire tutte le richieste, quindi riescono ad accedere a questo importante, diciamo, sostegno economico soltanto una famiglia su quattro. Il malessere dei giovanissimi non è più un'ondata passeggera, ma un dato strutturale che interroga le famiglie e le istituzioni bergamasche. Se in Lombardia si contano circa 150.000 tra bambini e adolescenti in carico ai servizi di assistenza psicologica e neuropsichiatrica, la provincia di Bergamo riflette fedelmente questo scenario, ospitando il 10% del totale regionale, con una platea di almeno 15.000 ragazzi che manifestano forme diverse di sofferenza emotiva. I dati del Dipartimento di Salute Mentale della SST Papa Giovanni XXIII confermano la gravità della situazione, con un aumento quadruplicato delle prese in carico per disagio psichico sotto i 25 anni. In questo contesto il bonus psicologo ha rappresentato una boccata d'ossigeno, pur evidenziando i limiti di una misura che non riesce a coprire l'intera domanda. In Bergamasca, a fronte di circa 6.000 istanze presentate all'INPS, soltanto un richiedente su quattro è riuscito ad ottenere il contributo, con le graduatorie che premiano le fasce ISEE più basse, garantendo fino a 1.500 euro per sostenere percorsi terapeutici ormai indispensabili già a partire dai 12 anni. Le fatiche che emergono dagli sportelli psicologici scolastici monitorati da TS Bergamo rivelano una profonda crisi relazionale che va ben oltre la semplice ansia da prestazione scolastica. Emerge un quadro di fobia sociale e dipendenza digitale che porta molti adolescenti ad un progressivo isolamento. Si stima infatti che nella sola provincia di Bergamo siano circa 800 i giovani chicomori che vivono la condizione estrema del ritiro sociale, chiusi nelle proprie stanze e disconnessi dalla realtà fisica. Accanto a questo isolamento silenzioso, i professionisti accreditati per il bonus segnalano un aumento dei disturbi del comportamento alimentare e dell'autolesionismo, spesso alimentati da un'incertezza esistenziale. Regione Lombardia e le autorità sanitarie locali mantengono una sorveglianza costante, ribadendo l'importanza di intercettare precocemente questi segnali, affinché la fragilità dei giovani non si trasformi in una cronicità difficile da sanare. Manca poco all'ultima partita casalinga della stagione per quanto riguarda l'Atalanta, sentiamo.
4: Lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale destro. Anche la stagione del difensore ivoriano dell'Atalanta, Odilon Kossounou, è giunta anzitempo ai titoli di coda. Salterà le ultime due partite di campionato contro Bologna e Fiorentina come Scalvini e Bernasconi. Considerata l'assenza anche di Ian per squalifica, Jim City sta stringendo i denti per poter comporre il terzetto difensivo titolare con Kolasinac e Anor, con Deron come prima alternativa. Un punto nelle ultime due partite di campionato o comunque una sconfitta con meno di 3 gol di scarto con il Bologna. È quello che manca all'Atalanta per l'aritmetica certezza del 7° posto in classifica, che porterà sicuramente alla qualificazione alla prossima Conference League, dove i neroazzurri sarebbero tra le teste di serie. La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter ha liberato infatti un posto in più per le squadre italiane nelle competizioni europee. Oltre alle 4 in Champions, la 5ª e anche la 6ª andranno in Europa League e, come detto, la 7ª in Conference. Si partirebbe con gli spareggi in programma il 20 e 27 agosto, con sorteggio il 3 agosto. All'Atalanta basterà non perdere lo scontro diretto di domenica alle 18 contro il Bologna allo stadio di Bergamo per assicurarsi il 7° posto, avendo attualmente 6 punti di vantaggio sui felsinei. Ultima partita di campionato anche per la primavera dell'Atalanta, che venerdì pomeriggio alle 15 a Vinovo gioca in trasferta sul campo della Juventus nella riedizione della finale di Coppa Italia.
0: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Vediamo come sarà il fine settimana.
5: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da qualche residuo fenomeno nella prima parte della giornata sulle pianure lombarde, tempo poi in progressivo miglioramento soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica, che sarà caratterizzata ovunque da ampi spazi soleggiati. Diamo uno sguardo alla situazione attesa per sabato sulla provincia di Bergamo, contesto appunto con un po' di variabilità ma poi in progressivo miglioramento. Valori massimi non oltre i 17-20 gradi. Temperature poi in ripresa per la giornata di domenica con valori tra i 20 e i 22 gradi, il tutto in un contesto con sole ovunque protagonista. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, l'alta pressione tenderà a rinforzarsi per la nuova settimana con temperature massime nuovamente in rialzo. Ma per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trevi Meteo.
6: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
8: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
7: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
9: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
6: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.